0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Vuoi avere il Radio Number One sempre in tasca?
3: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store.
2: Per ascoltarci dove e quando vuoi. Tutta la musica che cerchi è qui.

Number One Lights. Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Radio Number One, le 3 e un minuto.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Noise. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Sempre di fretta, sempre con il semaforo sbagliato. L'automobilista stressato è convinto che il traffico ce l'abbia personalmente con lui.
2: Borbotta al volante come se stesse commentando una partita, gesticola con eleganza discutibile e tratta il clacson come uno strumento musicale.
3: Eppure, nel suo piccolo dramma quotidiano,
2: ci sono le donne al volante, pronte a svoltarti il viaggio.
0: Donne al volante, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Firenze.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ogni mattina un Sergio Sironi si sveglia e sa che...
3: Brava Giovanna, brava.
2: Ogni mattina un Pat Romano si sveglia e sa che...
4: Buongiorno, buongiorno da Meteopat, poi c'è il focus e poi anche il traffico.
2: Ogni mattina una Manuela Doriani si sveglia e sa che...
5: E cosa deve fare la Doriani? Li sopporta la Doriani, li sopporta tutti e due, uno e due, li sopporta!
6: La Combriccola, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: mattino.
1: Salve a tutti e bentornati sugli Scombriccolati. Come ogni mattina siamo qui per accompagnarvi con il nostro spirito giocoso, le vostre storie incredibili e la musica che amate.

0: abbiamo ricevuto una valanga di messaggi divertenti dagli scombriccolati di tutto il mondo, altro sì che no, e non vediamo l'ora di condividerli con tutti voi.
1: Buongiorno ragazzi, io vi ricordo che se avete bisogno di un pirla sono qui, eh.
2: Buongiorno scombricolati, buongiorno. Io sto andando a fare le consegne in quelli di Lecco Como col mio camion. Beep. Ciao a tutti, Andrea da Bergamo.
3: Gli scombricolati del mattino.

0: Se anche oggi vi siete svegliati pensando ma perché, perché, sappiate che non siete soli. Ma non temete, ci siamo noi, gli Scombriccolati del Mattino.
1: Oh mamma mamma mamma, oh mamma mamma mamma, sai perché mi batte il corazon? Ci sono i mariachi, radiofonologi, ehi mamma, c'è la combricola, Patriz, suck your head, Sean Max.
2: Buongiorno combricola, capodanno di circa 37-38 anni fa, ristorante abbastanza carino, chiedo a mio marito, dai andiamo a ballare, e lui no, non ho voglia, e scappa. Io lo rincorro, abito da seta, tacco 12, comincio a correre dietro di lui, scivolo, prendo una tovaglia, la tiro via, tutti i bicchieri

0: Abbiamo ricevuto così tanti messaggi divertenti degli scombriccolati che non possiamo tenerceli tutti per noi. E allora alzate il volume e godeteveli.
1: Buongiorno. Al mare mio marito si lava i denti, viene, scende, mi dice: ma che dentifricio ho mai preso che è amaro? Io ho avuto un dubbio, ho guardato, aveva usato la pomata per le emorroidi. Buona giornata.
2: Buongiorno, buongiorno Ciucci. I'm Amanda from Massachusetts. Hi Manu, hi Sergio. Patrizio, my pneumatic hammer, how are you? Mi manchi molto. I love you Patrizio.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
5: Gli scombriccolati del mattino.

0: L'orologio segna un'ora indecente? Perfetto, è il momento degli scombriccolati del mattino, dove l'unica sveglia tollerata è la risata.
1: C'è la combricola, con la mano Sergio il pazzo, radio number one. E oggi c'è anche Bruno Vespa che dà il meteo e il focus.
2: Buongiorno signor Pate Romano, senta, io sono professor Caucasi e volevo dirle che fine mese scade 24 mesi del suo parrucchino di garanzia e se vuole passare per controllo, grazie, prenda appuntamento con mia segretaria.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: bricolatissimi è davvero unica e oggi vogliamo condividere con voi i messaggi più simpatici.
1: Oh, la sciatica, il ginocchio, la cervicale, l'ernia al disco.
2: Io quando ascolto la Gombricola voglio ridere. Quando sono al lavoro e ho le cuffie abusivamente, i miei colleghi mi guardano e mi dicono: ma che ridi da solo? E io dico: sì, non rido da solo, rido con la Gombricola.
3: I vostri messaggi raccontano tutto e niente, e a volte, sappiatelo, il niente è più del tutto. A tra poco.
4: Gli sgombriccolati del mattino.
5: Scarica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
4: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.
5: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Ciao a tutti, un bacione! L'esaurito a bordo aperto! Dai, con la grinta del bidet!
1: Allarma di seduzione. Io vorrei tanto dire che è la mia intelligenza, la mia voce, il mio sguardo, il mio sorriso. Invece, ragazzi, sono le tette. Ciao!
2: Ciao ragazzi, no ma ditemi dove andate a prendere la roba, dai, chi è che spazia lì dentro, dove andate a prendere la roba che assumete la mattina, no, perché per essere così fuori bisogna che la roba sia buona per forza, dai, tanto non ci sente nessuno, dai, ditemi per piacere dove andate a prendere la roba, ciao ragazzi.
3: Number one, gli scombriccolati del mattino.

0: La risata è contagiosa e grazie ai vostri messaggi stiamo per scatenare un'ondata di ilarità. Pronti a riascoltare le storie degli scombricolati?
1: Buongiorno. Cosa vuol dire essere scombricolati? Vuol dire essere al lavoro alle 4:30 di notte e pensare a quale messaggio vocale mandare ai tre simpatici pazzerelli del mattino. E questa mattina ho trovato il nome del paese più lungo d'Europa, che è in Galles, e si chiama Llanfairpwll Gwynedd Gogeril Rhyndrobwl Llantysilio Gogogoc. Ok, e mi ci è voluto tanto per imparare a pronunciarlo, e vi do anche la traduzione, perché immagino voi vogliate sapere la traduzione, che è più o meno la chiesa di San Maria nella piscina del Bianco Ginepro vicino alla cavità del Rosso Vortice presso il santuario di Sant'Isilio. Buona giornata.
2: Buongiorno, allora governatore, è tutta mattina che ti cerco e poi scopro che sei dietro a tagliare i autovelux. È tutta mattina che ti cerco, che mi hai ordinato 4 damigiani prosecco. Dove te le devo portare, in tangenziale o dove?
3: Cavolo ragazzi, mi sono accorto di aver dimenticato la patente a casa. Però sono tranquillo, perché se dovessero fermarmi per un controllo mi basterà dirgli che ascolto la combricola, così mi manderanno via senza problemi. Se non fosse così, scoppierò a piangere.

0: attenzione, è arrivato il momento di riscoprire le perle degli sgombricolati. Allora preparatevi ad ascoltare i messaggi più divertenti.
1: Allora, la mia missione di oggi è portare a livello 11 il mio gioco di fattoria sul telefonino, perché è molto importante. Adesso ho 4 vacche, 6 galline, appena raggiungo il livello posso mettere anche il maiale. Sono contentissimo e soprattutto spero di arrivare con la batteria carica fino a sera. Buona giornata a tutti, amici.
2: Missione di oggi: pettinare le bambole. Questo messaggio si autodistruggerà tra 2, 1, boom.
3: Mentre vado a lavorare, la combricola devo ascoltare. Tanta felicità, trallallero, trallallà. Baci baci da Dani da Brescia.
4: Number one! Gli sgombriccolati del mattino!

0: benvenuti nel momento della giornata in cui anche il caffè ha bisogno del caffè. Quindi scombriccolati del mattino con energia discutibile, ma entusiasmo autentico.
1: A causa di uno sciopero indetto dal CSU, Comitato Scombricolati Uniti, per il mancato accordo sul pagamento dei compensi dovuti a tutti gli scombricolati, perché è bello andare in onda 3 ore al giorno e percepire lo stipendio di 5, andrà ora in onda il concerto in si bemolle, che tra l'altro è una parola che mi sento sempre dire più spesso da mia moglie e non capisco il perché. Il concerto di Tchaikovsky, piano concerto numero 1 B flat minor opera 23, cacchio ora puoi dire. Buon ascolto e buon divertimento a tutti.
2: Bricola, buongiorno, Alex da Bergamo. Io ho una frase tutta mia che in questo caso la giro sul romano, padre romano, e fa: finiranno i sassi nel Brembo, ma non i soldi al padre romano. Buona giornata.
3: Number one, gli scombriccolati del mattino.

0: Le vostre storie sono come un vino pregiato. Lo sto assaggiando, migliorano proprio col tempo. Oggi riascoltiamo insieme i messaggi grazie a voi scombricolati.
1: TikTok, l'utente da lei chiamato, è al momento irraggiungibile. Se non vuole perdere la priorità acquisita, rimanga in linea o eventualmente riattacchi e riprovi più tardi. Questo dopo il segnale acustico.
2: Sergio Gnagna. Buongiorno scombricolati, non so cosa farei senza di voi, con la vostra musica un po' scavessa.
3: La combricola. La combricola. La combricola. Di Radio Number One. Gli scombricolati del mattino.

0: Abbiamo più occhiaie che neuroni attivi, ma eccoci qui, gli Scombriccolati del Mattino, l'unica trasmissione che trasforma la fatica in ironia.
1: Ragazzacci, buongiorno. La mia formazione stamattina è tanto che aspettavo un'occasione così.
2: Oh ragazzi, noi stiamo andando a lavorare, non so cosa cavolo ci avete stamattina, mi sono partiti le ormoni a mille, però non so, prendetevi un cappuccino col bromuro, ragazzi, qua state sbarellando. Ciao, buona giornata.
0: Avviso ai sognatori, ai pendolari e ai dormienti. I vostri vocali sono la colonna sonora di questo risveglio scombriccolato. A tra poco.
3: Number one! Gli Scombriccolati del Mattino.

0: number one, manca un minuto alle 6. Buongiorno.
1: Sbriccolati del mattino.
2: A breve sugli sbriccolati, consigli dei nostri ascoltatori più bizzarri e originali. Se amate iniziare la giornata con un sorriso, esplorare questo programma è fatto per voi.

0: I vostri messaggi hanno trasformato la nostra trasmissione in una festa. Sintonizzatevi mentre riascoltiamo insieme a voi, scombricolati, le vostre perle.
1: Ehi, a che faccio del dormecchietta che c'è? Dai, prendi il picco e il badile un attimo, vieni con me. Dai che facciamo tutto con lo scavo qua a mano. Dai, dai, scava con la grinta! Dai!
2: Good morning everybody. I am Amanda from Baltimore this week. Hi Manu, hi Sergio, Patrizio, my love, caterpillar delle orrobie, how are you? Oh, quando vorrai tornare in the USA, ti porto da mio cugino Beppe e ti faccio mangiare la trippa. Ciao Patrizio, I miss you.
3: Sergio e... Lui è più bollito di Santa Fe. Sergio e... Fidati di me.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: altro che miracoli. Se siete già svegli a quest'ora, siete già degli eroi. Noi siamo gli scombriccolati del mattino. Il premio è sopravvivere insieme.
1: Ma scusate un attimo, innanzitutto buongiorno. Ma spiegatemi un po' per il motivo per cui per la festa della donna la lap dance la fanno gli uomini e per la festa del papà la lap dance la fa padre umano. Ma vada via e ciappa.
2: Buongiorno scombricolati dal bembe. Io quando sono triste mi chiudo in cucina e mi preparo la mia merenda preferita, che è una bella frisella, che ci canto pure la canzone.

0: Bagno. La condisco con la Nutella calabrese che sarebbe Anduja e via, così almeno si alza tutto, morale e tutto altro. Ciao, buona giornata.
1: Gli scombriccolati del mattino.

0: È il momento di condividere il divertimento e allora preparatevi a sorridere con gli esilaranti messaggi dei nostri scombricolati.
1: Buongiorno combricola, che cartello c'è fuori dal cancello della casa di Dracula? Attenti i canini, ciao Federico.
2: Buongiorno combricoli, stamattina mi sono svegliato con un quesito che mi attanaglia, Fes, ma scusate, buddisti e induisti, vegetariani, ma cosa succede quando dopo muoiono? Si reincarnano o si reinverdurano? No, così chiedo per un amico.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: È davvero mattina. E no, non abbiamo ancora capito perché. Ma siamo insieme e tutto il resto può aspettare. Benvenuti, gli scombricolati del mattino.
1: Volare, non lo so fare. Cantare, non lo so fare. E allora posso giusto lavorare e Radio Number One ascoltare, portare le zucchine da baciare e mia moglie non le sa cucinare.
2: Mi sai dire cosa fanno gli avvocati cinesi a Natale? I legali.
3: Cielo grande, cielo immenso, cielo grigio, cielo blu, cielo enorme amore mio, cielo come lo vuoi tu, guarda quanto cielo giù, guarda adesso cielo su, cielo enorme tu lo sai, cielo come tu lo vuoi, ma non devi giù.
4: Number one, gli scombriccolati del mattino.

0: Grazie alle vostre geniali risposte abbiamo una collezione di messaggi che vale la pena riascoltare.
1: Buongiorno Combriccola, qual è il santo protettore dei pulcini? È Padre Pio, ciao Federico.
2: Cerco l'estate tutto l'anno, roba nere, mulas, barba bietu, le spinastri, palanca al mas, e all'improvviso eccola qua, roba nere, mulas, barba bietu, le spinastri, palanca al mas.
3: Sta per partire un vocale che mette d'accordo tutti, chi ama le riflessioni profonde e chi ama le parole a caso o così alle 6 del mattino. A tra poco.
4: Gli scombriccolati del mattino.
5: Immaginate di entrare in una macchina del tempo. Destinazione gli anni 70-80-90 e questa macchina si chiama Number One Classics. E al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
4: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
7: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove vivi.

0: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo! Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti! Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato! Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti! Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
1: Radio Number One Meteo.
2: Un cordiale buon mattino da Deni Nardi. Come di consueto diamo un'occhiata al meteo. Splenderà il sole nel corso della giornata di oggi sulle regioni settentrionali. Si avrà solo qualche temporale di calore su Alpi e Prealpi tra pomeriggio e sera. Clima caldo ed estivo con temperature in aumento, valori che inizieranno a sfiorare in pianura nei grandi centri urbani anche i 35-36 gradi, ma vi anticipo che saranno in ulteriore aumento nel corso dei prossimi giorni. Al centro sereno, poco nuvoloso, locali addensamenti pomeridiani in Appennino, ma scarsamente associati a fenomeni, temperature in rialzo con massime tra i 32 e i 37 gradi. Al sud tempo stabile, in prevalenza soleggiato, salvo qualche rovescio pomeridiano sulla Sicilia centro-occidentale, temperature stabili con massime tra i 32 e i 36 gradi. Per il meteo è tutto, buona giornata.

0: Abbiamo ricevuto una pioggia di messaggi dai nostri ascoltatori e abbiamo deciso di condividerne alcuni. State per immergervi nel mondo degli scombricolati.
1: 5 cereali dentro la brioche, baby, non lo mangerò.
2: Buongiorno, buongiorno. Chiedo per un amico, ma l'anaconda come gonda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Gonda così.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
4: Di Radio Number One.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: momento di riascoltare i gioielli inviati dai nostri fantastici scombriccolati.
1: Buongiorno Combricola. Cironi, sei il numero uno. Io non smetterò mai di ringraziarvi e di ringraziarti, perché non vi sembra, ma il lavoro che fate è molto importante. Io sono qua in campagna, lavoro da solo, sono quasi sempre da solo, lavoro monotono, però il mio cellulare con l'applicazione vi ascolto voi, mi viene da ridere, rido da solo con le piante e quando qualcuno passa penserà che sono matto, ma è bello. Senza la radio sarebbe totalmente diverso. Grazie mille e ciao.
2: A me il dottore e il marito che per fare la dieta ho da bere 2 litri di acqua al dì. E ho detto, dottore, ma 2 litri di acqua al dì sarà 40 spritz?
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino.

0: I vostri messaggi ci fanno sorridere e ci fanno sentire più vicini a voi. Oggi abbiamo selezionato i più divertenti per creare un momento di gioia per iniziare meglio la giornata.
1: Ma buongiorno, scombricolati della mattina! Iniziamo bene la giornata, eh? Mattia da Brescia!
2: Sergio Sironi, sha la la la la la la la la. Sergio Sironi, sha la la la la la la la la. Sha la la la la la la la la.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Tra poco ascolteremo ancora le vostre voci per iniziare col sorriso la giornata.
1: Gli scombriccolati del mattino.

0: quando i galli si chiedono ancora: ma perché sono sveglio?
1: Siamo arrivati a fine mese e lo stipendio, eccolo qua. Sono povera come la merda e mi tocca andare a lavorare. Ciao Combriccola.
2: Non mi ricordo niente di quello che ho fatto l'altra notte. L'unica cosa che mi ricordo è una canzone che faceva così: la Combriccola, ah, la Combriccola, la Combriccola di Radio Numbers Ones.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: È arrivato il momento di versare il concentrato di umorismo che renderà la vostra giornata più leggera e divertente.
1: Ciao Combricola, sono Elena, ma legalizzarla, perché no? Può essere anche divertente. Avete sentito di quello che aveva le capre in un recinto e accanto aveva la sua piantagione, diciamo, di cannabis? Le capre hanno rotto il recinto e sono andate a mangiare le piantine. Saltavano che si pensavano di essere dei canguri, saltavano che era un piacere. Era stato anche un momento divertente. Perché no? Buona giornata.
2: La combricola della mattina ti fa venire la acquolina, come l'ambrusco, il crudo, lo squacquarone alla piadina.
3: Gli scombriccolati del mattino!

0: Bricolati del mattino, la vostra compagnia fin dall'alba con zero filtri e tanto caffè.
1: No, no, voi non siete registrati per niente, in tutti i sensi. Ciao dal troll.
2: Buongiorno, mei, mei, vai, vai, number one, siete i numeri uno. Buongiorno. Ciao patatona, sei bellissima. Ciao Po, ciao Sergione.
3: C'è chi ha già fatto tre caffè e chi non sa ancora nemmeno come si chiama. Tranquilli, gli scombricolati del mattino tornano domani dalle 5 alle 7. E ora la combricola.
4: La combricola. Ah,
5: la combricola.
4: La combricola. Gli scombriccolati del mattino.

0: appunto, a tra poco.
1: Un saluto e ben ritrovati da Danny Nardi. Oggi è mercoledì 29 luglio 2026. Queste le notizie del nostro giornale. In apertura, le guerre in Medio Oriente. Missili iraniani contro una base USA in Giordania intercettati. Netanyahu ieri è stato da Trump. Proteste alla Casa Bianca contro Israele. Secondo Teheran non c'è nessun negoziato in corso. Altro balzo in alto del prezzo del petrolio. Sei mesi di guerra hanno portato a 1700 civili iraniani uccisi e nessuna svolta in vista. Petroliere sotto attacco a Hormuz e nel Mar Rosso. La guerra in Ucraina, giorno 1617, anche Zelensky ieri è stato da Trump. Un buon incontro, sì alle licenze dei Patriot da costruirsi in Ucraina. Bombe russe nel Donetsk, 4 morti e 18 feriti. Kiev attacca il porto di Rostov. L'ONU denuncia, aumentano le vittime civili, 10 morti nelle ultime ore. Unione Europea, politica e armi, l'Italia chiede i soldi SAFE, la politica si divide. Il governo prenota 14,9 miliardi in prestiti UE, il ministro degli esteri italiani però fa marcia indietro, l'esecutivo deciderà quanto utilizzare. Bruxelles chiede chiarezza, opposizioni all'attacco, il riarmo ipoteca il futuro. Meteo e clima, arriva la quarta ondata di caldo estremo, l'estate 2026 è già sopra la media e fino al 7 agosto si torna alle notti tropicali. Secondo l'esperto avremo eventi estremi sempre più frequenti e ad intervalli più ravvicinati. Siracusa, bracciante agricolo muore per il caldo, raccoglieva pomodori a Pachino, la vittima è un 61enne di origine algerina. Fly CGL chiede lo stop nelle ore più calde anche ai lavoratori in serra. Francia, 5 neonati trovati morti in casa di una coppia, erano in scatole di cartone, la donna aveva partorito il giorno prima, vivevano a Orange, a nord di Avignone. Sport nazionale di calcio, Malagò, Roberto Mancini è il nuovo CT azzurro, Ranieri ha accettato di essere direttore tecnico. Dopo il passo indietro di Pirlo e l'addio di Maldini e Leonardo, la FIGC riparte da Mancini e Claudio Ranieri, che sarà il nuovo direttore tecnico. Oggi alle 18 la conferenza stampa di presentazione. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.
2: Torniamo negli GV Club in Sardegna.
3: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: di Radio Number One, buongiorno, sono le 7:03, eccoci qui Patrizio Romano.
1: Buongiorno, buongiorno, Manuela Doriani e Sergio Sironi, pronti, prontissimi.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, va bene così.
1: Ok.
0: Va bene così, tutto a posto così. Allora, stavo sentendo nel notiziario che Mancini è il nuovo CT della Nazionale Italiana, siamo contenti, Patrizio, tu che te ne intendi?
1: Da 0 a 10, 6.
2: 6.
0: Immaginavo,
2: però c'è una nuova figura che è il presidente dell'Italia, qualcosa del genere, che non è Mattarella, ed è Ranieri.
1: E io sono contento. Direttore tecnico.
2: Direttore tecnico. Ok, sì. Ok.
1: E Ranieri, lui, il cantante, però.
2: Sì, è arrivato.

0: siamo partiti così con Annalisa e questa canzone estiva che ormai ci risuona nelle orecchie da settimane, settimane, settimane. A proposito di canzoni, sentiamo.
1: Sì, eccola.
0: Ce l'hai? Addirittura.
2: Bene, bene, signori, anche questa mattinata è cominciata. E allora diamo spazio, ladies and gentlemen, più dente entra, più bestie si vedono. Più dente entra, più bestie si vedono, signori. Avanti con i primi della classe, signori.
3: Da questa parte, signori, signori, da questa parte.
0: Eccoli, sentiamo.
4: Buongiorno, Combricola.
3: Buongiorno.
4: Ma che bel inizio, abbiamo Mancini. Alle nature dell'Italia, ma la vostra canzoncina di Renzo Ranieri. Di Ranieri, stupenda, veramente. Bravissimi, e condivido al 101%, purtroppo.
2: Quindi sono tre i fratelli, sì. Massimo Ranieri, Claudio Ranieri e Renzo Ranieri.
0: Qual è l'allenatore? Claudio, giusto?
5: No, forse
0: sì, Massimo
5: Renzo.
0: Il cantante.
5: No, no, no, ma sai che c'è un po' di
0: Claudio
5: confuso.
0: Ranieri.
5: Claudio? Claudio? Non lo so, Claudio non lo Chiari. So. No, no, non si sa. Adesso andiamo
2: Chiari?
5: A vedere, a leggere bene il nome.
2: Andiamo a
5: vabbè.
2: Sì.
5: Intanto c'è il solito approccio, vabbè, un po' pruriginoso.
0: Bro.
5: Bro. Bro. Bro. Bro.

0: accreditarmi in questa maniera.
1: Queste cose di intimità, insomma, sono cose vostre, ma no? Infatti, perché raccontarle?
2: Perché piazzarle così davanti al pubblico ludibrio?
1: Esattamente. Oh. Vabbè, e 393-444-0444. Allora, siete svegli? Sono le 7:10. Dai, giù dalle brande.
0: Giù dalle brande,
1: che mercoledì. Dai, che questa magari per molti è anche l'ultima settimana e poi sarà vacanza. Uno tra questi, Patrizio Romano. Monello vacanziere. Lola Young in arrivo. Ma sei.

0: sì, questa bella canzone di Lola Young su Radio Number One alle 7:13. Che bello, Sergio. La settimana prossima che Patrizio ci lascia e va in vacanza, rimaniamo praticamente io, te e Danny Nardi. E potremo fare, esatto, la viabilità di Danny.
1: Sì, sì, le strade di Danny.
2: Sì.
0: Meteo Danny.
2: No, Meteo Danny no, questa è una pugnalata. È una pugnalata alla schiena, ragazzi.
1: L'edicola di Danny.
2: No!
1: L'edicola di Danny, no! Ma soprattutto le fave di Danny.
0: Le fave di Danny.
2: Sì, ma lunghe come le mie? Cioè, speriamo extra large,
1: no,
2: perché ho tanti contenuti, ho tanta ciccia nella fava.
1: No, io spero di no.
0: Anzi, le gran fave di Danny.
1: Le gran fave di Danny. Sì, anche perché lui è più preciso quando sorge il sole, quando tramonta. È più dettagliato, va nei dettagli.
2: Allora, mi sento offeso. Passiamo ai primi della classe. Basta.
3: Vabbè, ragazzi, io non oso immaginare cosa farà Pat Romano in vacanza. Modellone, modellone, mamma mia. Io al mattino aspetto solo quel messaggio. Mi fa morire. Ciao, Francesca da Reggio. Emilia.
1: Ma tra l'altro,
0: che sei, Francesca.
1: In vacanza Pat andrà sotto l'ombrellone e fa: sa che oggi forse piove, allora io sono qua a leggere e cose del genere, romperà le scatole.
0: Ma vai
1: tutto.
0: Con lui in vacanza, vai con Bro Bro Bro.
2: Non viene. Ah, con Bro Bro. E non lo

0: so, non posso rivelare.
1: Vi state organizzando?
0: Se può essere, può essere.
2: Comunque, Patrizio, che c'è? Io non sono affatto contenta che Mancini torni ad essere CT della nazionale. Non lo sono affatto. Dopo quello che era successo, ci ha voltato le spalle per gli Emirati.
3: Guarda. Per quello che gli hanno offerto, tutti avremmo voltato le spalle all'Italia. Gli hanno dato una baraccata di soldi, ha detto: scusate, vado a prendere 40.000 miliardi di milioni di migliaia di miliardi di euro.
0: Sì, però, però non è stato bello.
3: Ma
0: okay.
3: Chi se ne frega?
0: No, però non è stato bello. Ma quando c'è la nazionale di mezzo, non è una squadra di club.
3: Ma oramai ma il calcio, ma che ne so, ma chi se ne frega?
1: Ma chi se ne frega? Siamo campioni del mondo.
3: Ma poi la settimana prossima, la prossima settimana c'è Danny. Campioni dai.

0: La vita dei Coldplay su Radio Number One nella Combriccola per augurarvi ancora buongiorno e buone vacanze, Patrizio Romano. Ciao,
1: buone vacanze, ciao. Buone vacanze. Tra l'altro, novità in arrivo nella prossima settimana della Combriccola.
2: Le Danny Pattine.
3: No, le Danny Pattine non le si Danny può sentire. Pattine. No, le Danny Pattine. Non fatemi pattine. Questo,
0: No!
1: Viva le Danny Pattine!
4: No! La Combriccola. La Combriccola di Radio Number One.
5: Buonasera Luca.

0: al venerdì dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui e torna.

0: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
1: Liberi di viaggiare.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
1: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
2: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
3: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
4: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
3: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
5: Sei mai stato ad Airolo Pesciumi in estate? Freschezza, natura e relax per rigenerarti. E per chi cerca adrenalina, c'è il Bike Park Airolo, con il sostegno di Banca Stato.
6: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
7: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
6: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5.
7: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti.
6: Info al 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
8: Quest'estate lasciati sorprendere dalla grande musica sul Lago Maggiore. Dal 30 luglio al 29 agosto torna il Lago Maggiore Musica, il festival della gioventù musicale che da oltre 30 anni porta il meglio del talento internazionale sulle due sponde del Verbano. 21 concerti tra ville storiche, chiostri, abbazie e i luoghi più scenografici del Lago Maggiore, in compagnia di giovani talenti, ensemble d'eccellenza e progetti speciali tra classica, jazz e nuove sperimentazioni. Scopri il programma su jeunesse.it. Lago Maggiore Musica. Due sponde, un festival, un'estate di grande musica.
9: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
10: Radio Number One. Viabilità.
11: E eccoci insieme velocemente, uno sguardo alla situazione del traffico sulla 10, la Genova Ventimiglia. Ci sono rallentamenti tra Genova Aeroporto e l'allacciamento con la 7 direzione Genova. Andiamo sulla 8, la Milano Varese, traffico rallentato tra Castellanza e Lainate direzione Milano. Sulla A26 la Genova Gravellona Toce, personale su strada con rallentamenti tra Predosa Bettole e Alessandria Sud direzione Gravellona. Abbiamo poi un veicolo fermo con altri rallentamenti sulla 1, la Milano Bologna, tra allacciamento A21 Torino Brescia e Piacenza Sud direzione Bologna. Altra riflessione invece sulla 12, la Genova Livorno. Qui abbiamo rallentamenti tra Genova Nervi e Genova Est direzione Genova. Andiamo a Roma e dintorni. Su via Flaminia si registrano rallentamenti per traffico intenso tra il grande raccordo anulare e la via Cassia direzione nord, mentre sul tratto del grande raccordo anulare Aurelia Salaria sono in corso lavori di manutenzione con forti rallentamenti, in particolare tra Casal del Marmo e Selva Candida direzione Salaria. Al momento tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.

0: vorrei tanto una sveglia personalizzata dai Jungle, no? Che ti sussurrano nell'orecchio con queste vocine: svegliati tesorino, svegliati, giù dal letto. Sono le 7:28, questa è Radio Number One, il momento del focus di Pat Romano.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Nostra redazione dalla combriccola, l'atto vandalico della notte tra lunedì e martedì a Međugorje in Bosnia Erzegovina, dove sono state imbrattate due statue della Madonna e incendiato un altare. È stato arrestato il presunto profanatore. Si tratta di un cittadino polacco. Dopo gli atti vandalici si era diretto verso il confine con la Croazia con uno zaino in spalla, prima di essere rintracciato e appunto fermato. Aveva anche appeso uno striscione: contro i veggenti, siete degli impostori, recitava la scritta. La polizia bosniaca indaga per accertare circostanze e movente. Il santuario di Međugorje comunque è rimasto aperto a tutti i pellegrini, il programma di preghiera si è svolto regolarmente e tutti gli ambienti sono stati rapidamente puliti. Torniamo ad occuparci della vicenda del giorno, perlomeno della giornata di ieri. La migliore scelta possibile, e dal punto di vista economico ha avuto una grande sensibilità rispetto al budget federale. Così il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò ha commentato la scelta appunto di riportare Roberto Mancini nel ruolo di CT della Nazionale Azzurra. L'addio del 2023? Ho fatto tutte le valutazioni possibili, ma so che si è scusato, ha aggiunto Malagò, che poi ha sottolineato di non aver mai fatto i nomi di Guardiola e Ancelotti tra i candidati. Si lavora anche al Club Italia. Claudio Ranieri ha accettato di diventare direttore tecnico, mentre Gabriele Orjali è pronto a tornare come team manager. Malagò ha anche parlato di Maldini e Leonardo. Ho passato più tempo con loro che con qualsiasi altra persona negli ultimi 15 giorni, ha detto il presidente della FIGC. Paolo e Leo sono stati dei signori, schietti, sinceri, onesti. E anche la posizione mia è stata altrettanto schietta. Comunque ci siamo lasciati, ha finito e ha concluso senza polemica. Li ringrazio. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: motorino in salita.
1: Bella la voce di Matthew Bellamy, Muse su Radio Number One, era Madness. 7:34.
2: Tutto il calcio minuto per minuto. Sergio Luzzi e Patrizio Ameri.
0: Sì, va bene, d'accordo, siamo collegati con lo stadio di Terrazzo a Milano e diamo la voce di vedere il calcio dei Acciotti.
1: Cosa state facendo?
0: Ormai è una parentesi così.
2: Una vecchia trasmissione radiofonica che ha fatto un successo clamoroso.
1: Cos'era, il novantesimo minuto?
2: Era tutto il calcio minuto per minuto. Novantesimo minuto era l'edizione televisiva. Senti, abbiamo un po' di messaggi sul CT, dai, velocemente, ne sentiamo qualcuno. Dai.
3: Per la nazionale di calcio italiana, sì, fare una bella cosa, dovremmo chiamare quelli della Serie B, giocatori, allenatori. Quelli sono disposti a pagare per giocare nella nazionale italiana e faremo una bellissima figura. Ciao, la mia idea è questa qui. Gianluigi Brescia, ciao.
0: Ce l'avevano Baldini, l'hanno lasciato a casa.
2: Appunto.
1: Marco Baldini.
4: Ciao ragazzacci, buone vacanze Pat. Ciao Manu. Ciao. Sì Sergio, da un lato quello che tu dici è vero, sono d'accordo con te, hai ragione. Tutti noi avremmo accettato e avremmo detto vaffan bagno alla nazionale. Ma quello che dico io è noi ok, ma lui con tutti i soldi che ha già preso, gli servivano proprio quelli.
0: Li ha già presi.
4: Non era forse più bello completare un progetto, ritornare a conquistare l'europeo
2: magari,
4: e far vedere che l'episodio del mondiale era stato semplicemente un calo di tensione della squadra?
2: Vabbè, insomma, questo è il pensiero.
0: Non giudico, però uno che fa quelle scelte lì si giudica da solo. Vuol dire che a lui questo discorso non gliene frega niente.
2: Allora, interessavano
1: i soldi. Sono delle persone che pensano solo al lavoro, cioè solo lavoro, non c'è niente di.
0: Non c'è niente di male.
2: Dai, ancora un'altra riflessione.
5: Buongiorno, ragazzi. Buongiorno. Siete fortissimi. Comunque, col ritorno di Mancini, lì abbiamo proprio definitivamente fatto morire il calcio.
2: Addirittura.
5: Mi dispiace, ma non doveva tornare in nazionale. Ciao, siete grandi. Adriano da Brescia.
2: Adriano, quei fazzoletti addirittura.
0: Tra l'altro con Baldini lo hanno lasciato a casa per le scommesse, ma non hanno capito che era Silvio, non Marco. E quindi...
1: Ma come vedo che gli italiani sono contenti di questa decisione, no? Tastando un po' il polso della situa, mi sembra di capire che c'è della gioia,
2: Toda gioia, toda gioia.

0: stavo pensando, così come tutti i villaggi, come gli GV Club, hanno la loro sigla, no? La loro canzone. Questa potrebbe essere la canzone delle RSA, no? Questa di Taylor Swift. Oppala! E tutte le volte che si fa qualcosa si mette questa canzone per accompagnarla. Molto bene, sono le 7:40, c'è una grande canzone di Radio Number One in arrivo, ci riporta indietro all'anno 2000.
1: La combriccola di Radio Number One.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: In the Shoes era il 2000 quando ci regalava questa bella canzone, che è stata anche un pezzo utilizzato nella famosa serie che Sex and the City, ve la ricordate? Non so se la guardavate, è stata anche la sigla del Catherine Tate Show e fa parte di un album che si chiama Tropical Brainstorm, che è ispirato ai viaggi che la cantante ha fatto a Cuba e in Brasile. Brava!
1: Del mercoledones. Allora, stavamo pensando, insomma, al rientro a casa, perché poi dopo le vacanze ci saranno rientri a casa. Qual è quel rumore? Quel rumore che vi fa capire che siete davvero a casa? Ognuno di noi ha quel rumore peculiare della propria abitazione, delle proprie mura domestiche. No.
0: Scusate, se è nel silenzio totale, perché non riuscirei a vivere con un rumore. Cioè, nel senso.
2: No, allora ti faccio l'esempio. Per me è il rumore che fanno le chiavi nel portone, un vecchio portone di legno, e fa un rumore un po' strano, che però è proprio il rumore di quando torno a casa. Io quando sento quel rumore lì, sento proprio che sto tornando a casa. Per me è quello lì.
0: Ho capito, c'è cioè, chi sente magari la raccolta del vetro il sabato mattina, che è il giorno in cui può dormire di più, no?
2: Anche.
0: Bene. E continua a non venirmi in mente nessun rumore, raga. Cosa posso fare?
1: Io dico il rumore che mi fa sentire a casa, che è un po' fastidioso. Sì. Il cigolio della porta della cucina. Che è classico, peculiare.
2: Che alle tre di notte fa piacere a tutti.
1: Certo, è quello il fatto.
0: Cioè, quindi, se c'è qualcuno che va a prendere qualcosa in cucina, se abiti da solo e non ci vai, no. Esatto. E va bene. E quindi qual è quel rumore che vi fa sentire a casa?
1: Sì.
2: Potrebbe essere.
0: Va bene, 393 444

0: Passenger, questa è la musica di Radio Number One che vi accompagna ovunque voi siate. Tra poco andrete in vacanza, beati voi, e noi parliamo, pensiamo già al ritorno, quando tornerete dalla vacanza.
1: Che vi fa capire che siete tornati davvero a casa, eh?
0: Sentiamo.
2: Ciao ragazzi, Luca da Mantova. Il rumore mio particolare è quello dello scarico del water, perché non l'ho mai sentito riprodurre in nessun albergo, B&B o struttura che sia stato. Proprio quando torni a casa, magari dopo un po' di ore di macchina, che è la prima cosa che fai, andare in bagno, che senti proprio lo scarico e dici: ah, oh, finalmente casa. Sì, è proprio così. Ciao.
3: Beh, però
0: scarico,
3: non lo so, sarà turbo, sarà un vortice, sarà un uragano, non lo so. Poi c'è un altro che dice:
0: attenzione, viene risucchiato.
3: Esatto, esatto. Il mio vicino che quando urla sembra un pavone. Il pavone più o meno fa: ah!
0: Due pavoni, ce ne sono due di pavoni.
1: Maschio e femmina.

0: Sì, ci si diverte anche moltissimo. The Journalist.
1: Diana, Claudio
0: Chiara. Faccio confusione. Faccio sempre confusione tra uno e l'altro. Fabiana sono The Journalist, yes. E loro sono i The Giornalisti.
1: Giusto.
0: Bene, l'ho bello azzeccata. Bene, la prima ora della combriccola è volata. Ne abbiamo altre due.
2: La combriccola, quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumber1.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Buongiorno con Bricola, pochi secondi alle 8.
1: Radio Number One Notizie.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Abbiamo deciso di utilizzare lo strumento europeo Security for Action Europe chiedendo un intervento da 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Lo ha detto il ministro degli esteri italiani ieri in audizione in Senato. Il riferimento è ai fondi del programma europeo che fornisce prestiti per aiutare gli stati membri ad aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Frena la Lega, secondo cui questo argomento va deciso dal Parlamento. All'attacco le opposizioni, sentiamo il vice premier e il deputato 5 Stelle Silvestri.
3: Noi abbiamo prenotato 14,9 miliardi, quanti ne useremo? Lo decideremo a fine anno, probabilmente saranno di meno, non è che noi abbiamo detto che useremo i 14,9, abbiamo detto quello è il massimo di cui potremmo aver bisogno.
4: Noi pensiamo che un paese che chiede 21 miliardi per le spese delle armi negli stessi giorni in cui si emana un decreto per 125 milioni di euro per quello che stanno affrontando le nostre famiglie sul caro benzina, per noi è un paese che si sta suicidando.
2: Si riaccende il conflitto in Medio Oriente, l'Iran ha lanciato alcuni missili contro basi americane in Giordania, li abbiamo intercettati tutti, fa sapere il comando militare statunitense. Missili americani e sauditi invece sono stati lanciati contro milizie filo iraniane con base in Iraq. Ieri intanto faccia a faccia la Casa Bianca tra il presidente americano Trump e il primo ministro israeliano Netanyahu. Ottimo incontro, commenta il capo della Casa Bianca. Entrambi vogliamo che l'Iran non abbia mai armi nucleari, è un obiettivo comune e sarà raggiunto sia con la diplomazia sia con altri mezzi, ha spiegato Netanyahu. L'incontro è andato molto bene, lo ha detto il presidente americano Trump dopo aver ricevuto ieri alla Casa Bianca anche il presidente ucraino Zelensky. Alla Casa Bianca Trump avrebbe ribadito l'intenzione di concedere a Kiev la licenza per produrre i missili Patriot. Intanto gli emissari americani Witkoff e Kushner potrebbero recarsi a Mosca la prossima settimana. Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana, insieme a lui Claudio Ranieri in qualità di direttore tecnico e presidente del Club Italia. A dare l'annuncio il presidente federale Malagò, che parla anche di una terza figura. Lorenzo Villanetti.
5: Non ero affatto al corrente della collaborazione tra Pirlo e l'agenzia di scommesse russa. L'involuzione sul nominativo prescelto ha portato il sottoscritto a non approvare più questa candidatura. È semplicemente un discorso di opportunità, non ci sono altre interpretazioni. Inizia così la conferenza stampa di Giovanni Malagò, numero uno della FIGC, al termine di giorni caldissimi sulla questione CT della nazionale. Prima il no di Ancelotti e Guardiola, poi il veto su Pirlo, che ha portato alle dimissioni dei nuovi dirigenti Maldini e Leonardo. Dal caos a due nomi: Roberto Mancini, che siederà di nuovo sulla panchina azzurra, e Claudio Ranieri, fresco direttore tecnico e presidente del Club Italia. Entro la fine della settimana, infine, dovrebbe essere annunciato un terzo nome, parola Malagò.
6: Una terza figura che verrà a bordo, che si dovrà occupare di fare il dirigente delle squadre nazionali, quale io vorrei anche assegnare una supervisione di quello che sono il coordinamento delle nazionali giovanili.
5: Il favorito è Gianfranco Zola.
2: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
7: Alla scoperta dei rifugi di Lombardia.
8: Oggi vi porto in Val Brembana, precisamente a Oltre il Colle, provincia di Bergamo, dove andiamo a visitare il rifugio Capanna 2000. E ci sta aspettando Lucia Rizzini, che gestisce appunto il rifugio. Ciao Lucia, buongiorno. Come possiamo raggiungervi?
9: Le vie d'accesso sono tre, le principali. La più breve si parte da località Alperera 1600 e da lì sono un'ora di camminata per 400 metri di dislivello. Si può fare il sentiero o seguire la strada carrozzabile. Si arriva comodamente al rifugio ed è adatta a tutti. Se no si può salire da Valcanale o da Roncobello. Da Valcanale sono 3 ore di camminata per 800 metri di livello. Si arriva fino al Lago Branchino e poi da lì si percorre il sentiero dei fiori fino al rifugio. Se no da Roncobello si sale fino al Lago Branchino e da lì si percorre sempre il sentiero dei fiori fino ad arrivare al rifugio.
8: A proposito del sentiero dei fiori, ci spieghi perché è così unico nel suo genere?
9: Sicuramente perché qua in Arera ci sono dei fiori che esistono solo qua. È ultimamente famoso anche per le farfalle. Il Museo di Scienze Naturali di Bergamo hanno cominciato a venire qua a studiare il farfalle e alcuni insetti impollinatori, tipo il bombo impollinatore, eccetera.
8: Passiamo alla parte più gustosa del rifugio Capanna 2000. Ci dici un piatto che davvero non possiamo perderci?
9: Il nostro punto forte sono le torte. Ci sono tra le 10 e le 15 tipi di torte al giorno. Quella caratteristica che apprezzano di più i nostri clienti.
8: Grazie a Lucia Rizzini del Rifugio Capanna 2000 e io vi aspetto al prossimo rifugio di Lombardia.
7: In quota, alla scoperta dei rifugi di Lombardia. www.rifugi.lombardia.it

0: domenica.
1: Ha questo ritmo che fa tanto estate, che fa tanto allegria, in realtà è una canzone tristissima, quella di Safe, con un testo molto bello, si chiama Buona Domenica, per aprire la seconda ora della combriccola di Radio Number One. Buon mercoledì!
2: Arriva il domandones, qual è il rumore che vi fa capire che siete davvero a casa?
3: Ciao Sgombricoli, casa mia, quando sono a casa il primo rumore che sento e che mi fa sentire, mi fa capire che ok, le vacanze sono finite e che sono tornata, è quello della lavatrice. Un bacione da Franci.
2: Il centrifugone.
1: È vero, è la prima cosa che fai. Buongiorno Melega.
4: Buongiorno a voi. Buongiorno. Allora, come potete immaginare, quando sei a casa tutto il rumore che senti sono le bestie.
1: Certo,
4: e non sono neanche dei vicini, abitano con me.
2: Certo, ce ne sono, lo sappiamo, tante, sì.
4: Ce ne sono parecchie. Però in questo periodo sentite che silenzio?
2: È vero.
1: È vero. Come mai?
4: Sono tutti al mare. Li ho accompagnati ieri, sono stato con loro mezzo pomeriggio, sono scappato.
1: Ci credo.
4: Appena arrivato in spiaggia è successo di tutto. Allora, la gallina ha detto: "Ah, io entro in mare solo quando l'acqua è un brodo".
2: Ci sta.
4: Il maiale era lì che si spalmava la crema solo sulla cotenna ed era la salsa barbecue.
2: Sì, va bene.
4: La mucca ha deciso che va solo nella spiaggia libera perché non sopporta i recinti anche in vacanza.
1: Giustamente.
4: Assolutamente d'accordo. La capra è tornata verso casa con mezzo stabilimento balneare nello stomaco. Ha mangiato 2 ombrelloni, 3 sdraai, un asciugamano e 2 bagnini. Ha mangiato
1: chissà
4: anche
1: quando.
4: Esatto. E chissà come faremo. L'asina ha portato il materassino e ha dimenticato il costume. Perché? Perché è un somaro. La gallina occupa tutta la spiaggia e si mette a spettegolare con chiunque. Giusto. E parla di tutto, di gossip, di tutto quello che non si... Era insopportabile, ma quello che mi ha fatto girare proprio le balle è stato il cane.
1: Cosa ha fatto?

0: Christmas del 2016, That's What I Like. Questa è la musica di Radio Number One. C'è un domandone.
1: Qual è il rumore che vi fa capire che siete davvero a casa? Tra l'altro si parla di rumori, ma in qualche caso si parla anche di vista. Perché c'è Federico che
2: buongiorno scrive... Combricola. Per me non è una questione uditiva ma visiva. Man mano che comincio a rivedere le zone che conosco, che frequento abitualmente, mi rendo conto che sono a casa e la vacanza è finita.
1: Hai capito?
2: Ciao, sono Federico.
1: No, vabbè, abbiamo capito.
0: Ciao.
1: Sì.
0: Vi aspettavo una bella barzelletta, una bella battutona in chiusura.
2: No, non ho fatto la battuta, non l'ho fatto in tempo a scriverla.
1: Sì.
2: E poi c'è un amico, quello che prima parlava del pavone, che c'ha il vicino che gracchia come un pavone, ha aggiunto e ha la bambina che parla come Alvin il cartone. Però spostati, che sei a Fantasilandia, togliti da lì, non lo so.
0: Che meravigliosa famiglia, mamma mia, vorremmo tutti dei vicini come i tuoi, ti annoi mai.
1: Ma anche un pochino meno,
2: un po' meno. Ma tu l'hai trovato?
0: Ho pensato, guarda, più che un rumore, sì, c'ho lo scaldabagno che fa un po' di rumore, ma noi scaldabagni lo facciamo un po' di rumore. Però più che altro fa un odore veramente fastidioso, e quello è un po'...
2: Calcare.
0: E il calcare, ma se ha 2 anni lo scaldabagno, già
2: ma il calcare, magari l'acqua di dove abiti tu in Canaria è calcarea.
0: È calcarea. E quindi puzza perché è calcarea. Sì. E cosa devo fare? Lo devo smontare?
2: Va messo l'anticalcare, devi tirare via. Cioè, ti spiego. Allora, devi prendere la vita.
1: No, basta. Abbiamo capito.
2: Ah, scusate.
0: Ok. Niente, ok, va bene, lo faremo, quando vieni
2: però
0: a trovarmi,
2: capito,
0: lo faremo.
2: Quando lo guardi
1: no,
2: sotto,
1: l'abbiamo capito,
2: sotto,
1: devi svitare, quando
2: lo vedi.
1: Puoi avvitare,
2: sì,
1: puoi
2: ho capito,
1: smontare,
2: ma non tutte,
1: sì.
2: quella grossa verde non la toccare,
1: no.
0: C'è Gaia, guarda che c'è Gaia, guarda.

0: solo tu mi fai. Doveva chiamarla Solo tu mi fai questa canzone. Perché to? Perché Tokyo? Gaia su Radio Number One nella combricola. Vi vedo uno che guarda a destra e l'altro che guarda a sinistra. Cosa state combinando?
1: Allora, no. Mano, io sono arrivato qua in Canaria. Mi sono fatto dare le chiavi dal vicino.
2: È il manutentore.
0: Ok.
1: Allora, adesso inizio. Non riesco ad arrivare allo scaldabagno, allora tiro giù un attimo la porta. Aspetta,
0: no, per favore.
1: Sì, tranquilla, sì. Poi metto a posto. Ecco qua. Fatto, questo è fatto.
0: Eccolo.
1: Poi adesso devo guardare bene bene.
2: Sembra di essere la dentista.
1: La,
2: però,
1: vite, la vite non si svitava. Allora sì. la sto bucando con il trapolo e poi con la controfilettatura,
0: certo,
1: la tiro fuori. Apro un attimo.
0: Magari.
1: Aspetta un attimo,
0: cos'era?
1: Perché niente, la finestra, scusami, mi sono appoggiato, non l'avevo vista. Sono cadute, continuano a cadere le pietre. Ma cos'è questa cosa appesa qua?
2: No,
1: adesso comunque lo sistemo,
0: Favore,
1: lo slippino,
0: grazie.
1: È andato giù dalla finestra, però adesso volevo farti vedere una cosa, ti faccio vedere in diretta
0: fuori.
1: Come metto a posto la corrente. Occhio, 3,
0: sì,
1: 2, 1.
0: Va bene. Io non ne posso più,
3: Number One! La combriccola di Radio Number One!
4: Zio Nasty, da mercoledì 29 luglio a sabato 1 agosto dalle ore 14 ti porto con me nel PN1.
5: Stefano Federici, che onore, sono pronto a venire anch'io, ma dove mi porti? In spiaggia, mi porti al mare, mi porti a fare un bagno?
4: Ti porto in diretta dal parco acquatico Cavour con il PN1 e faremo splash.
5: Non vedo l'ora, quindi prova costume, provo anche le ciabattine, sono pronto a venire in spiaggia con te.
4: Tu sei nel PN1, ma io dal parco acquatico Cavour, se vuoi t'allago lo studio.
5: Ah, come, io rimango in studio?
4: Sì.
5: Ma no, come rimango in studio? Voi andate a farvi il bagno, a prendere il sole, io rimango in studio. Ma ti sembra il modo?
4: Ma ti porto con me, ti porto con me.
3: Su Radio Number One, c'è il PN1.
6: In diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Minzio.
7: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
8: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Sabato 8 agosto 2026 a Grosio arriva il grande spettacolo del Valgrosina Trail. Trail running, emozioni e natura. Ma non solo. Per tutta la giornata, eventi, divertimento e attività per tutti. E la sera si accende la festa con la musica e i DJ di Radio Number One. Sport, energia e voglia di stare insieme. Valgrosina Trail ti aspetta.
1: Radio Number One. Viabilità.
2: Rieccoci insieme per dare uno sguardo veloce alla situazione del traffico. Sulla tangenziale est di Milano c'è un incidente all'altezza dell'allacciamento con la 4 in direzione Lecco, con coda di circa un chilometro. Sulla 10 la Genova Ventimiglia code tra Varazze e Arenzano in direzione Genova per un incidente. Code anche sulla 4 nel tratto Milano-Brescia tra Palazzolo e Ospitaletto direzione Brescia. Code sulla tangenziale sud di Torino tra Corso Francia, allacciamento con la tangenziale nord. Tornando in Lombardia, rallentamenti sulla 8, la Milano-Varese tra Malpensa e Castellanza, direzione Varese. Lavori sulla A21 Torino-Brescia con rallentamenti tra allacciamento a 4 e Cremona in direzione Torino. Mentre tornando alla 4, la Milano-Brescia, perdita di carico tra Sesto San Giovanni e Cormano in direzione Torino. Al momento non ci sono altri aggiornamenti, è tutto, prudenza e buon viaggio. Con i matti della combriccola.

0: che storia triste, chissà quante storie estive avremo da raccontare a settembre. Ah, guarda, era il pezzo nuovo di Malika Ayane, si chiama Una possibilità su Radio Number One. Pronto, lo vedo prontissimo come sempre Pat Romano per il suo Focus.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Rieccoci insieme, ancora una buona mattinata dalla nostra redazione. Parliamo di questo hacker che ha paralizzato l'intero mercato immobiliare rumeno. Attenzione, ha cancellato tutto il catasto della Romania non appena capito che il governo di Bucarest non avrebbe mai ceduto al suo bieco ricatto. Un hacker ha così bloccato un intero settore nevralgico dell'economia rumena quando ha visto che i suoi interlocutori non avevano nessuna intenzione di pagargli neanche un soldino. Gli sono bastati pochi click per mandare in fumo una quantità enorme di dati pubblici, eliminando migliaia di documenti amministrativi, le credenziali di tutti i dipendenti e soprattutto tutti i documenti del catasto. Risultato: compravendite immobiliari sospese in Romania, mutui bloccati, migliaia di notai impossibilitati ad accedere agli atti di proprietà. E ora parliamo di questo volo dei record, Melbourne-Tolosa, un volo che è stato in aria per oltre 24 ore. Il bestione in questione ha compiuto l'impresa polverizzando un primato che reggeva, pensate un po', dal 2005 e ha inaugurato quella che viene definita la rivoluzione dei voli aerei a ultra e lunga gittata. Il velivolo in questione è mastodontico, è ancora nella sua fase di test, a bordo soltanto un team di 10 piloti, è dotato di questo serbatoio aggiuntivo in posizione centrale in modo da poter stare in aria appunto per una giornata intera. Da ottobre 2027, se la tabella di marcia sarà rispettata, la compagnia Qantas potrebbe iniziare ad usarlo per collegare tramite appunto volo diretto Sydney con Londra e New York. Insomma, vengono cancellati tutti quelli che sono gli scali intermedi. L'Airbus nel test è riuscito a rimanere in volo precisamente 24 ore e 24 minuti. Si tratta di un traguardo che ha permesso a Qantas di stracciare non di poco il precedente record che resisteva da 21 anni, quando un Boeing 777 volò per 22 ore e 35 minuti da Hong Kong a Londra Heathrow. Al momento è tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: Indovina come si chiama questa canzone, Sergio? Indovina, indovina.
1: Qui c'è il lago. Get lucky.
0: Get lucky, esatto, è tutto in dialetto bergamasco ormai, sì. Allora, Daft Punk con Pharrell Williams e Nile Rodgers, Get Lucky su Radio Number One. Vedo Patrizio Romano che ha la faccia di uno che ha una fava di Focus, no, in tasca.
2: Sì, c'è una fava di Focus. No, mi ha incuriosito, è stata veicolata in questi giorni anche dai social, si dice in modo virale, questa notizia che affonda un po' nella notte dei tempi, siamo negli anni 60, magari non molti lo sanno, ma c'è stata nel 1962 un'epidemia di risate che ha colpito la Tanzania, quindi siamo nel continente africano, ripeto, nel 1962, allora si chiamava Tanganyika, era comunque l'attuale Tanzania. Cos'è accaduto? In un istituto femminile tre studentesse hanno iniziato a comportarsi in modo strano. Le ragazze ridevano senza controllo, in modo anche un po' isterico. E ben presto quegli scompensi emotivi hanno contagiato l'intera classe, poi si sono diffusi alla comunità, alla cittadina, quasi a tutto il paese, e così ha avuto origine un'epidemia di risate isteriche che è durata 2 anni e mezzo.
0: Cioè gente per... che ride, ha riso interrottamente per 2 anni e mezzo.
2: A me fa ridere questa cosa.
1: C'era il presidente, adesso non so se fosse un regime o che cosa, però c'era il presidente che arrivava al balcone e faceva: no, perché...
2: Mi ricorda quella bestiolina di scacciapensieri della televisione svizzera italiana degli anni 70.
1: Era la sigla.
0: E non riuscivano più a far niente, cioè nel senso.
1: sì, arrivava dal benzinaio, fammi fa il pieno.
2: È incredibile.
0: Ma pensa a quelli che facevano il nostro lavoro, che arrivavano in radio la mattina, prendevano il microfono. Lo richiudevano, via. Vabbè, ma si è capito che cosa aveva generato tutto questo?
2: Secondo me del gas esilarante che hanno sparso ai tempi. Non lo so. Comunque, sta risata generale mi fa venire in mente un'altra domanda: qual è la cosa che di solito vi fa più ridere anche nel quotidiano? Ci sono sempre quelle cose che dici: ma guarda, questa cosa qua.
1: Una su tutte, gente che cade. Io divento matto.
2: Però sei bastardello.
1: Quando inciampano e cadono, ma non è tanto quando cadono, è quello che succede dopo. Si guardano in giro, si tirano su, si mettono a posto, cercano di darsi un contegno, darsi un tono. Quando sono semplicemente caduti, per amore, può succedere. E mi fanno troppo ridere come fanno, come si comportano. Esatto. Perché, non c'è niente.
0: Su TikTok ci sono dei reel che sono una sorta di classifica, no? Dalla decima posizione alla prima, con tutti i voli più spettacolari. L'altro giorno ne ho visto uno proprio quando il giorno in cui sono andata sul catamarano di voli in mare, tipo sai quelli che prendono il bananone trainato dal motoscafo, e volano, vedi proprio corpi che volano a destra manca, e quello, quei reel lì mi fanno molto ridere. A te, Pat?
2: Ma allora, quando sei nei locali che vedi, non so, quei playboy da strapazzo, insomma, quelli che fanno il rimorchione, che prendono regolarmente il 2 di picche, che ci rimangono lì con i bambascioni, però poi ci riprovano,
1: guarda che
0: ricorda qualcuno.
1: C'era uno specchio enorme, eri tu.
2: Ero io.
0: Abbiamo pensato la stessa cosa.
2: Marrani.
0: 393

0: Mi piace molto, è un insulto molto elegante. Cioè uno ti dice marrano, non ti arrabbi neanche, dici sì, voglio essere, mi sento marrana.
1: Marranami.
0: Sombra, marrana.

0: Dressed, si chiama così questa canzone di Somber su Radio Number One. Scusate, mi fa molto ridere Sergio Sironi, perché noi siamo ospiti dell'IGV Club Santa Clara in Sardegna e quindi passano gli ospiti, noi siamo in una postazione vicino al bar, passano gli ospiti, io giustamente li saluto perché ormai ci si conosce, no? Certo. Con gli ospiti. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Tu non devi dire buongiorno, perché buongiorno. ti sentono una voce, non capiscono da dove arriva.
1: Buongiorno.
0: Dice, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. La combriccola di Radio
2: Number One. La combriccola di Radio Number One.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Potremmo andare avanti così per ore e ore, ma non è il caso. Ring My Bell, 1979, sono le grandi canzoni di Radio Number One.

0: Allora, attenzione, allora, la famosa
1: ti sentiamo in, versione videogioco alieno. Aspetta, adesso si attenzione, c'è la voce che
0: allora facciamo così, mettiamo una ok. Allora lo facevo apposta per non dovervi raccontare tutta questa cosa. Allora non avevo voglia. No, sto scherzando. Allora la canzone Ring My Bell del 1979 fu originariamente scritta per una bambina di 11 anni come brano sui telefoni. Leggo testualmente. Il compositore Frederick Knight scrisse il pezzo per la giovane cantante Stacey Lattice, che è poi diventata anche molto famosa, immaginandolo come un motivetto per adolescenti sulle telefonate tra amici. Il testo "You can ring my bell" significava semplicemente fare una telefonata se la mamma dava il permesso. Immagino certo. A casa di chiunque, no? Certo, posso fare una mamma, posso fare una telefonata? No!
2: C'è il lucchetto! Posso...
0: No!
1: C'era il famoso lucchettino sul disco del telefono, ti ricordi?
0: Certo, se no stavi al telefono con la bicchetta per 200 anni. Poi Stacey Lattice firmò con un'altra etichetta discografica e il brano fu affidato ad Anita Ward, che era un po' più grande. Ho finito?
1: No, già finito.
0: Mi è piaciuto?
1: No.
0: Space Invaders. Oh, la nostra canzone preferita sarà la nostra canzone dell'estate, questa qui. L'ha detto anche un nostro ascoltatore, se non ricordo male, quando abbiamo fatto la domanda.
1: Uno che succhiava il sangue, sì.

0: proposito di cose che fanno ridere, a me Dracula fa molto ridere, cioè Dracula. Tema Impala su Radio Number One, parliamo di cose che ci fanno molto ridere, riderone.
1: Sì, sì, siamo partiti da questa epidemia che risale agli anni 60 in Tanzania, che è durata 2 anni e mezzo, epidemia di risate. Sentiamo che cosa vi fa ridere.
2: Ciao scombriccoli, sono Auro. La cosa che mi fa più divertire è vedere la gente dal benzinaio che non sanno come parcheggiare, troppo attaccati alla pompa. Poi scendono, si accorgono che il tappo è dall'altra parte, quindi star lì a fare è 13 vero, manovre.
1: È vero.
2: Le comiche, le comiche. Ciao!
1: Ciao, ciao!
0: Ciao, Auro!
1: Andiamo in Romagna, Torre Pedrera, allora, Mirko il Bagnino.
3: Benvenuti a Torre Pedrera dal vostro Mirko il Bagnino. Devo dire la verità che questa cosa del benzinaio mi piace tanto. Mi piace tanto, sì. Però anche in spiaggia, cara mano, ti dico la verità, è successo di tutto, eh.
0: Mi
3: allora,
0: immagino.
3: Ma la cosa che mi fa ridere di più è la crema.
1: La crema
3: quando...
1: solare.
3: Quella roba lì. Allora, non lo dovete spalmare al cane. Mettere al cane.
1: Ma chi la spalma,
3: perché altrimenti
1: dai.
3: Vanno in giro e si leccano tra di loro e dopo succedono dei disastri che poi dopo hanno la lingua abbronzata e non va bene. Ecco, lasciatelo stare e quella roba lì. Poi non mettetevelo sui capelli. Non è un gel.
0: C'è l'olio per i capelli.
3: Ho capito, certo, ma quelli che mettono la crema, la mettono dappertutto, sembrate la statua di Garibaldi dopo che sono passati i piccioni. Io ve lo dico. Sembra che vi abbiano sparacquacquato addosso. Non spalmate le mogli.
0: Perché?
3: Se no io cosa sono lì a fare? Volete rubarmi il lavoro? Io arrivo, insomma, dopo Cocobello e dopo il Kraffen, magari arrivo al Bagnino, una bella spalmatina, insomma, sono quelle cose lì che fanno la differenza della vacanza, perché poi c'ho la mano giusta io, come la metto io la crema, sembra mascarpone, ti dico la verità, ti dico la verità. Ma la cosa che vi voglio dire in assoluto, se avete il fisico di uno scaldabagno, abbronzati o meno, resterete uno scaldabagno abbronzato. Grazie.

0: Yeah, you know that I'm not good. Canzone bellissima di Amy Winehouse. Era il 2006 quando ce la regalava. E sono quasi le 9, quindi un'altra ora della Combriccola è volata via.
1: La Combriccola, quando vuoi.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Da oltre 20 anni Finestre Vesuzzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Vesuzzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Vesuzzo in via Trieste 54 e su finestrevesuzzo.it.
1: La tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
2: Febal, punto vendita Euronics. Piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Febal, Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
1: Febal, sempre qualcosa in più.
3: Torna Allegro con Brio a Verbania nel parco di Villa Maioni dall'1 al 9 agosto. Tra gli ospiti più attesi Roberto Mercadini, Alberto Grandi, Dente, Esmeralda Moretti, Chiomini, Mediterranean Waves featuring Javier Girotto, i Folkstone. Info e prenotazioni su allegrocombriofestival.com.
4: Vai all'avventura con la tua famiglia sulla montagna di Livigno. Fai divertire i tuoi bambini al Mochi Park di Carosello 3000. Gioca con il cerbiatto Mochi nella grande play area del rifugio in quota, oppure seguilo su un percorso tematizzato all'interno del bosco. Trovi tutte le info sul Mochi Park al sito www.carosello3000.com.
5: Non lo usi più? Vendilo! A Milano è arrivato Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia. Ritira tutto, oro, argento, gioielli, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Portalo da noi, tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
5: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. Lo trovi a Milano in via Cinisio 78 e in via Pellegrino Rossi 44, zona Afori.
6: Sempre aperti, con orario continuato.
5: Oro d'Oro paga il tuo oro subito in contanti. Info 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
7: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I Giardini Botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli a Verbania, sul Lago Maggiore. Giardini Botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
8: Radio Number One, sono le 9 in punto.
9: Radio Number One notizie.
10: Buongiorno da Marco Mancini. Notte di guerra nel Golfo Persico, l'Iran ha lanciato alcuni missili contro basi americane in Giordania, li abbiamo intercettati tutti, fa sapere il comando militare statunitense. Missili americani e sauditi invece sono stati lanciati contro milizie filo iraniane con base in Iraq, i morti sarebbero almeno una decina. E ieri vertice bilaterale alla Casa Bianca tra il presidente americano Trump e il primo ministro israeliano Netanyahu. Ottimo incontro, commenta il capo della Casa Bianca. Entrambi vogliamo che l'Iran non abbia armi nucleari, è un obiettivo comune, sarà raggiunto sia attraverso mezzi diplomatici sia con altri mezzi, ha spiegato Netanyahu. Scontro politico anche interno alla maggioranza dopo l'annuncio di ieri del ministro degli esteri Tajani sui fondi SAFE. Abbiamo deciso di utilizzare lo strumento europeo Security for Action Europe, chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno, ha detto in Senato il vicepresidente del Consiglio. Il riferimento è ai fondi del programma europeo che fornisce prestiti per aiutare gli stati membri ad aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Frena la Lega, secondo cui su questo argomento la decisione spetta al Parlamento, governo allo sbando, l'affondo delle opposizioni. Nuova ondata di caldo intenso in arrivo sull'Italia. Da oggi le previsioni parlano di temperature che saliranno progressivamente fino a raggiungere punte di 40 gradi e oltre al centro-nord. Nelle grandi città le temperature minime non scenderanno sotto i 25 gradi. Secondo le previsioni la situazione non dovrebbe migliorare prima del 7 agosto. Nazionale Malagò ha scelto Roberto Mancini, torna ufficialmente sulla panchina azzurra, insieme a lui Claudio Ranieri, in qualità di direttore tecnico e presidente del Club Italia. Entro la fine della settimana potrebbe essere annunciato Gianfranco Zola, favorito per il ruolo da dirigente e supervisore del coordinamento delle nazionali giovanili. È tutto, a più tardi.
11: Ci sono. Partiamo. Sembra che la natura sia lì ad aspettarci. L'aria fa i solletti con le guance. Viene quasi da sorridere. Incrociamo gli sguardi con chi ci cammina vicino e ci capiamo subito. Mi fermo e mi guardo attorno. Se allungo la mano, posso quasi toccare le montagne con un dito. Ogni passo è leggero, tutto è così semplice. Chissà come sarà la vista da lassù.
12: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
13: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
14: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere, un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

0: più.
1: Tu cosa fai questa sera? Il pezzo di Noemi su Radio Number One, terza ora della Combriccola con Sergio Sironi, Emanuela Doriani e Pat Romano, detto anche l'uomo delle fave.
2: Delle fave di Focus, certo.
1: Ah, un'altra fava di Focus in tasca da regalarci,
2: una
1: giusto?
2: Una piccola fava.
1: Man of the Fav.
2: Sì, the man of the fav.
3: Poi quando fa il meteo parla di Favonio.
2: Di Favonio, sì, il famoso fun. Allora ragazzi, con la diffusione del digitale si dice sempre di più addio al cartaceo, in particolare la cartolina. È sparita la cartolina, le famose cartoline vacanziere che arrivavano dal mare, dalla montagna, dall'estero.
3: Paga, saluti e baci, paga la multa e taci
2: a tutta la
1: che
2: famiglia.
1: Rottura di balle,
2: con
1: mandami una cartolina.
2: Ma perché? Io invece sento la nostalgia.
3: Ma figurati,
2: io sento nostalgia.
3: L'anno più bello quando ho mandato tante cartoline era l'84, quando ero vicino alla massicciata del treno.
2: Ma non è vero, dai,
1: il campeggio
2: su
1: con la tenda. Sì.
2: Allora l'Italia ormai si connette sempre di più, mette in soffitta per sempre anche i francobolli, sono spariti. Voi avete qualche francobollo?
3: Francobolli,
2: va bene. C'è questa analisi storica dell'Istat molto carina che mostra un drastico arretramento della corrispondenza cartacea in Italia. Pensate un po',
1: certo,
2: che i volumi totali attuali sono crollati ai livelli registrati un secolo fa, cioè la stessa corrispondenza cartacea che esisteva nel 1926.
3: Alla
2: pazzesco
3: faccia.
2: Siamo tornati indietro di un secolo.
1: Ma neanche più le multe ti arrivano cartacee, immagino.
2: Però ti arriva la raccomandata e per andare a ritirare
1: ti arriva
2: la
1: raccomandata.
2: Ma qualcuno di voi ha nostalgia della corrispondenza sotto forma di lettere, quelle fidanzate che rimandavano le lettere con il rossetto a stampo sulla lettera, il profumo della busta?
1: No, niente
2: lettere, niente cartoline.
1: Io la vivevo come una gigantesca. Cosa succede?
3: Sottofondo adeguato. Perché
1: io la vivevo come una grandissima rottura di scatole, quella dover mandare la cartolina a qualcuno perché te la chiedevano un sacco, no? Tutti vai in vacanza, mandami una cartolina. Io la vivevo come una rottura di scatole in
2: e la lettera del fidanzatino, della fidanzatina, quando il postino suonava due volte?
3: Suonava due volte, non. Vabbè, lascia stare.
2: Sì.
1: Il postino suona sempre due volte. No, non ho proprio nostalgia di quelle cose lì, nel senso mi piace comunicare con le mail, chiamare il mio fidanzatino senza stare lì a scrivere le lettere.
2: Ma una volta non c'erano i telefonini, i telefoni fissi erano lucchettati.
1: Infatti è molto bello il fatto che ci siano, no? Puoi fare anche le videochiamate se proprio ti manchi.
2: A me manca invece quella roba.
3: E
2: lì.
3: I treni
2: io ho ancora una cassetta con
3: orario.
2: Tutte le lettere dell'epoca. Sì? Le conservo
1: ce
2: tutte.
1: L'hai?
2: Assolutamente
1: che
2: sì.
1: Bello.
3: Saluti
1: ce le vai a rileggere?
3: Saluti dall'Etiopia.
2: Cosa c'entra?
3: Saluti dalla Bissiria.
2: Non è vero. Vabbè, allora sono l'unico che ha nostalgia per le letterine delle fidanzate.
3: No, io non ho nostalgia, anche perché non mi scriveva nessuno neanche ai tempi. Figurati.
1: È vero, che stupide domande che mi vengono ogni tanto.
3: Ma in vent'anni ho ricevuto, nei miei primi vent'anni, una cartolina. Era del militare, mi hanno anche scartato.
2: La leva militare, certo.
1: Guarda, per tenerezza ti scrivo una cartolina dalla sera. Se la trovo te la scrivo. Ma ci sono ancora? Ora no, io non le vedo più.
3: No, ci sono le calamite cartolette da frigo, che oramai i frigo pesano 7 quintali, perché il frigo di suo peserebbe 100 kg, dico per ipotesi.
1: Esatto, però
3: sono le calamite, quando apri la porta crolla tutto.
1: Il mio è così, infatti. Allora, 393-444-0444, qual è la domanda? Avete nostalgia?
2: Qualcuno di voi, almeno qualcuno, ha nostalgia della corrispondenza sotto forma di lettere e soprattutto cartoline?
1: Di ste rotture di scatole!
2: No, non sono rotture! Mi mancano!
1: Imagine Dragons su Radio Number One.
2: Almeno sapevamo

0: World, bellissima canzone di Imagine Dragons su Radio Number One. Comunque hai ragione, caro Pato Romano. Io ho sempre avuto una calligrafia orrenda, però non scrivendo più, utilizzando tastiera del telefonino barra del computer, non so più scrivere.
1: Sì, disimpariamo, è vero?
0: Mi si stanca la mano tantissimo. Scrivo ciao, come va? Basta.
2: Ciao.
0: Ah, una stanchezza.
1: Sì.
0: Oh.
1: Ciao. Ciao, che ha già il polpastrello stanco.
0: Ciao,
1: dai, sentiamo un po' i messaggini su queste, su questa nostalgia della corrispondenza sotto forma di lettere e cartoline.
3: No, a me mancano le cartoline, sinceramente. Ogni tanto io le mando ancora, e specialmente io uso tanto la corrispondenza per scambiare piccole opere d'arte, quindi sono cartoline dipinte e tra creative, e ci rimanda. L'unica pecca è che ultimamente hanno aumentato ulteriormente francobolli e quant'altro, e ti costa più spedire che fare una cosa artistica, per cui abbiamo calato un po' per quello, per i costi, perché sono veramente alti, ma lo uso ancora.
1: Ok, vabbè, c'è anche ancora chi usa le cartoline, incredibile.
0: Ma quanto costa spedire una cartolina?
1: Perché c'è
2: non
1: la
2: lo
1: musica
2: so.
1: Dell'Istituto Luce.
2: E tra l'altro ho un amico fantastico che per lavoro gira il mondo e ogni volta mi manda una cartolina. Vi assicuro che riceverla, essendo una situazione così rara, è veramente piacevole in una fulgida giornata di sole.
1: Che scemo, che
0: scemo. Ah, sei proprio scemo.
1: Dai, ancora un messaggino veloce, dai.
4: Io ho un marito che non ha mai smesso di mandare cartoline.
1: Ma che bello.
4: A pochi, però posso dire la verità, non è una cosa che dispiace, anzi, puntualmente tutti rispondono con il messaggio: che bello ricevere la cartolina, grazie. E comunque sì, adesso la palla è mandami una cartolina, era quando eravamo ragazzi.
1: Sì.
4: Ma adesso ti dicono: mi parti una calamita e portami sera, ci lascio un patrimonio. Meglio la cartolina. Infatti li spediamo ancora tutta la famiglia quando siamo in giro. Ma che fatica trovare i francobolli.
1: È vero, c'è anche la fatica di trovare il francobollo.
0: Ma quanto costa? Teniamo occupato Patta per una decina di
2: quanto
0: minuti.
2: Costa spedire quanto una cartolina?
1: Siete non marrani, super stramarrani.
2: Però formato 15x18, oppure tutti i formati possibili.
1: Ma
2: 13x15, 18x24.
0: No, mi devi dire tutto. Allora, esatto. Quanto costa il francobollo della cartolina? Quello della lettera, quello di un pacchetto da un etto, due ette, tre ette, quattro.
1: Vi me lo dico!

0: Crazy Lover, Miley Cyrus, Radio Number One, la cumbricula di Radio Number One, Sergio Sironi, Emanuela Doriani, Pat Romano. Quanto costano questi francobolli?
1: Non Patrizia? Me lo dico, dovete indovinare, è un enigma. Lancio
2: guarda,
1: l'enigma.
2: Guarda che c'è già una trasmissione così.
1: Quanto l'enigma costa secondo voi? Allora, un francobollo ordinario per una cartolina o per una lettera standard, in Italia quanto costa?
0: Dai. €1,50
1: €1,50 Tu quanto dici?
2: Per me è €2
1: €2 La risposta esatta è €1,30 per quella standard, che
0: meno.
1: Sale a €3 se quella standard praticamente la lettera non deve pesare più di 20 grammi,
2: okay.
1: Che sale a €3 invece per la posta prioritaria.
2: Ah, okay,
1: perché quella standard arriva dai 4 ai 6 giorni lavorativi, quindi okay. Ci piega più di una settimana.
0: Dai 4 ai 6 anni lavorativi.
1: E l'altra invece in 1 o 3 giorni lavorativi, però ci devi mettere il francobollo da €3.
0: Ok, adesso
2: una raccomandata?
0: Ti chiederei
1: Ma smettila.
0: Adesso ti chiederei di scoprire chi c'è, che facce ci sono sui francobolli per le cartoline.
2: Esatto.
0: Cioè chi c'è che
1: Stra Marrani.
0: Tra poco.

0: tutti i giorni dalle 12 alle 13 dall'IGV Club Santa Clara.
1: In collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
2: I giorni più belli dell'anno.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
1: Nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. Da oggi Jungle Rider Park diventa Extreme. Un chilometro di carrucole, bungee jumping e discese mozzafiato in mezzo al canyon a 60 metri di altezza. Ti senti pronto? L'esperienza Extreme, unica in Italia, ti aspetta solo a Caglio, Como. Diffida dalle limitazioni. Scegli l'originale. JungleRiderParkExtreme.com.
2: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
3: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
2: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
4: Con Crestani, il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
5: Io number one, Matthew.
6: Io ormai sono una meteo dennina, non proferisco più
7: stavo
6: parole.
7: Stavo appunto per dirlo, in attesa di meteo Danny e c'è ancora meteo Pat. Purtroppo per voi.
6: Sono una meteo dennina, yeah!
7: Basta, non le saluto allora le meteo dennine. Va bene, dai, un saluto alle meteo pattine, le meteo dannine, quelle, le meteo sergine, tutte. Sì. E le meteo sardine anche.
6: Cosa succede?
7: Va bene. Allora ragazzi, oggi ancora una giornata generalmente soleggiata, anche se tra pomeriggio e sera saranno possibili i soliti temporali di calore, sull'arco alpino, centro orientale, interessate potrebbero essere la Valtellina, l'Alta Valcamonica, il Trentino Alto Adige. Caldo in ulteriore intensificazione, temperature massime in pianura che potrebbero toccare picchi di 36-37 gradi. Eh sì, arriva la caldazza, torna la caldazza, aumenta la caldazza. Domani proseguirà il tempo stabile, soleggiato, molto caldo, qualche nube cumuliforme sulle Alpi dal pomeriggio verso sera, con basso rischio però domani di fenomeni, valori massimi in Valpadana che potrebbero innalzarsi fino a 38 gradi. E poi, tra venerdì e domenica, dai, arriviamo fino al weekend, situazione che cambierà poco, a parte i soliti temporali diurni barra serali possibili sulle Alpi, ancora tanto sole, tanto caldo e valori che sfioreranno o toccheranno addirittura i 40 gradi in alcune zone.
6: Oh,
7: è tutto, ragazzacci.

0: ci piace assai Fulminacci, maledetto me, il titolo della sua canzone. Sono le 9:30, l'ultimo focus di Pat ad ascoltare insieme.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Mattinata dalla nostra redazione. Calma, equilibrio e spirito di sacrificio. Questo è il messaggio che il capo della polizia Vittorio Pisani ha voluto lanciare al personale della questura di Bologna, la città dove 9 giorni fa è morto Abderrahim Fakir. Una visita per dimostrare come fatto anche in Val di Susa, la vicinanza ai poliziotti, in particolare dopo gli scontri avvenuti in piazza dopo la morte del 42enne durante un fermo di polizia nel quartiere Pilastro. Subito dopo l'incontro, a sorpresa, anche con la sorella e la nipote di Fakir. Stiamo parlando appunto del capo della polizia, Vittorio Pisani. Abbiamo fiducia nella giustizia e nella polizia italiana, hanno detto le due donne all'uscita. Ora siamo più fiduciosi, hanno aggiunto. Intanto va avanti l'inchiesta della Procura di Bologna, che nei prossimi giorni sentirà anche le persone che hanno chiamato il 118 e anche i testimoni oculari. Probabilmente sarà convocato anche chi ha aiutato gli agenti di polizia a immobilizzare Fakir, così come viene mostrato da alcuni video che sono stati pubblicati in questi giorni. Un flash che riguarda anche la guerra in Iran: i Pasdaran hanno colpito Hormuz e alcune basi statunitensi nelle ultime ore. Un raid americano invece è stato compiuto in Iraq. Almeno 10 membri di una ex alleanza paramilitare sono stati uccisi negli attacchi tra degli Stati Uniti e dell'Arabia Saudita contro le basi appunto del paese islamico. Netanyahu intanto si reca alla Casa Bianca per un faccia a faccia con Trump, incontro eccellente, non vogliamo che l'Iran abbia l'atomica. Queste le parole del presidente di Israele. Al momento è tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: Nonon, il pezzo di Major Lazer, DJ Snake su Radio Number One. Eccoci qua, l'ultima mezz'oretta di oggi della combriccola Nostalgia Canaglia.
1: Sì, siamo partiti da questa analisi storica dell'Istat che mostra questo drastico arretramento della corrispondenza cartacea in Italia, con volumi totali che sono crollati, abbiamo detto, a livelli registrati un secolo fa. Si era ancora nel ventennio, nel 1926 c'era lo stesso volume di posta di adesso. E qualcuno di voi ha nostalgia della corrispondenza sotto forma di lettere, soprattutto cartoline, come il sottoscritto?
2: Buongiorno scombriccolati.
1: Buongiorno.
2: Io sono come Pat Romano, nonostante abbia qualche anno in meno di lui, ma ricordo ancora benissimo l'emozione di andare a vedere nella cassetta della posta se era arrivata qualche cartolina da amici, da dove era arrivata, e soprattutto le lettere. Nulla a che vedere con i messaggini, con i vocali, con le mail. Avevano un sapore proprio di romantico, e anch'io le conservo ancora tutte, quindi Pat, ti capisco benissimo.
1: Grazie.
2: Buona giornata. Grazie, Elena da Clusone.
1: Grazie. Ciao, Elena. La nostra scatolina con tutte le letterine e le cartoline, cara Manu.
0: Hai il batticuore anche quando fai aggiorna su Gmail, cioè nel senso
1: diverso,
0: aspetti
1: però
0: la mail sua.
1: Sì,
0: poi pensa quante cose si possono fare a distanza in videochiamata, cioè
1: questo è un altro paio di
3: molto
1: maniche.
0: Senti,
1: c'è un appunto invece, lì devi prendere un po' la difesa d'ufficio, un appunto sulle Poste Canarie. Senti,
4: buongiorno combricolati, a proposito di cartoline e francobolli, l'anno scorso io sono stato a Forteventura e come tutti gli anni spedisco delle cartoline.
1: Che succede?
4: Automaticamente non sono ancora arrivate.
1: No.
4: Gli altri anni sono arrivati in ritardo, ma sono arrivate. L'anno scorso che le ho spedite non sono ancora arrivate. Chissà che fine hanno fatto le cartoline che ho spedito.
1: Cioè, ci impiegano un anno dalle Canarie a arrivare in Europa.
0: Io devo dire che sono stata fortunata, questo non lo so, però se lo dice sicuramente sarà vero. Io ho spedito un libro da Gran Canaria a Tenerife ed è arrivato entro 2 giorni. Dei documenti per la mia nazionalità al mio avvocato e sono arrivati entro 1 settimana. Quindi non lo so cosa è successo a queste cartoline. Forse è il caso di smettere di mandarle queste cartoline.
3: Esatto, esatto, bravo. Brava!
0: C'è Sabrina Carpenter con Tears!

0: la Sabri mi sussurra sempre. Il pezzo di Sabrina Carpenter che si chiama Tears su Radio Number One. Cosa succede lì? Cosa succede?
1: Si parla ancora di cardoline lettere.
2: Ciao, sono Nico. Di Piacenza. Secondo me, più che delle cartoline, io ho nostalgia degli anni in cui le spedivamo, soprattutto gli anni 90, dove si viveva più serenamente, insomma, si stava tutti meglio e le cartoline facevano da contorno, ecco. Ciao, sono in ascolto.
0: Ciao Nico, ciao, sei Nico. In ascolto. Eh sì, erano anni differenti.
3: Sì,
0: non lo so,
3: sì, secondo me cambia poco. Cioè, anche adesso non è che non ci si saluta più o non ci si parli più. Cioè,
1: ma la cartolina,
3: col cioccolato, il chihuahua. Lui manda quelle con dentro quelle palle con gli occhi che si muovono.
1: Gli occhi che si muovevano.
3: Col cioccolato.
0: Senti, ma tu, Patromano, fai parte di quella categoria di persone che mandano i buongiornini?
3: Sì, sì.
0: Con
1: no,
0: cioccolato, quelli
1: no,
0: il gattino,
1: sì, sì, no, no, i meme, no, no, quelle robe
3: due
1: lì.
3: Due mesi e mezzo
1: no,
3: li manda.
1: No, no,
0: no, i disegnini, quelli no, che ho scritto neanche. Buongiorno,
1: no,
0: amore.
1: Assolutamente.
0: Cose lì.
3: Che
1: no,
3: mattinata
1: no.
3: È senza un buon caffè? Buongiorno.
1: No,
0: prendigli il telefono e vediamo
1: anche
0: i messaggi.
1: Anche perché poi sono tutti inoltrati questi qua, quindi non sono nemmeno personalizzati.
3: È quello che lo disturba. Se
1: no,
3: fossero personalizzati,
1: nel senso che sono, sì. Personalizzato, buongiorno. Buongiorno, quando fai il meteo?
3: Mamma mia, oh mamma. Arrivano i meme con le nuvole.
4: La combriccola di Radio Number One.
5: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
6: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: 2004 ci hanno riportato indietro fino lì, le grandi canzoni di Radio Number One, riascoltando questa All I Wanna Do di Sheryl Crow. Ho come la sensazione di avervela già detta questa cosa qua, non lo so, perché sai, appunto, vista l'età si ripetono sempre le stesse cose, che ve l'ho già detto che All I Wanna Do è metà canzone scritta da Sheryl Crow e metà poesia di un poeta statunitense che si chiama Wayne Cooper.
1: L'hai appena detto?
0: L'ho appena detto, sì. Ma mi sembrava di averlo già detto, no. Però non tanto non vi ricordate neanche voi.
1: Figurati.
0: Vabbè, un clan di rimbambiti, sì. Questo programma.
1: Assolutamente d'accordo.
0: Los Rimbambitones di Radio Number One, eccoci qua. Dici, Patrizio, dici.
2: Allora, a proposito di lettere e cartoline, senti anche questa lamentela.
3: Io al momento però manderei una cartolina a quelli che programmano i lavori stradali, perché non si può che partano 700 cantieri tutti insieme, zona Bergamo, un delirio, Valseriana.
2: Non solo, dai.
3: Allucinante. Ho portato mio figlio alle 9, non sono riuscito ancora a tornare a casa.
2: D'altronde, sti lavori bisogna farli prima o poi. Attenzione!
0: Cosa succede?
1: Allora, poi dopo vi lamentate che ci sono dentro le buche nella strada.
2: Ha ragione.
1: Che poi vi lamentate che non c'è la segnaletica orizzontale. Che poi che vi lamentate che la rotonda non è finita bene e bisogna prendere dentro. Allora decidetevi. O vi comprate ognuno di voi un trattore o un SUV con le gomme tutte asfaltate che possiamo andare dentro nei prati. Perché bisogna risparmiare anche se lo è consonanti. Perché i pressi dell'asfalto aumentano di più, che poi fa caldo e dopo si olie. Quindi
0: ma basta, stai zitto, gramofono!

0: nella piaga. Businessman, Radio Number One, gli ultimi 10 minuti di questo programma che si chiama La Combriccola.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno dal vostro Erminio Giraudo. Noi abbiamo con Casa Cupiedo sviluppato una nuova attività partendo dall'immobiliare che avevamo prima, poi è sparito il catasto della Romania e allora siamo spariti. Abbiamo modulato
0: Boia Faust.
1: E abbiamo modulato la nostra attività e adesso ci occupiamo di dare amore. E sentendovi un po' nervosetti, c'è qualcuno che ha la nostalgia delle cartoline, quelle cose lì. Non è che avete bisogno di un'anima gemella?
2: Ma può essere, sì. Allora, che consigli ci dà, dai?
1: Allora, abbiamo questi annunci brevi, veloci, ma molto importanti. Allora, termo autonomo, lui si scalda facilmente, ma se gli dici dobbiamo parlare, va in blocco la caldaia.
0: Ci sta, come questo, torto. Okay.
1: Poi c'è una classe energetica A++, lei produce energia, entusiasmo, buon umore, l'unica dispersione di calore è durante i saldi. O se va a Rimini.
0: Vabbè, certo.
1: Vabbè. Poi parzialmente arredato, lui arriva con divano, tavolo e qualche trauma infantile. Il resto dovete metterlo voi.
0: Vabbè, ci sta, dai.
1: Ma ultimo, ma non ultimo, è un posto autoriservato.
0: Un posto autoriservato?
1: Sì. Lei nella sua vita c'è spazio, ma non per chi parcheggia i sentimenti in doppia fila. State attenti che questa qui ti spezza le braccine, come dicevamo ieri, e ci gioca a Shanghai.
0: Certo, lei è talmente piemontese, Giraudo, che a volte sembra russo.
1: Veramente, c'ho dei parenti di Mosca magari.
2: Yuri Giraudo, ciao.
1: Yuri, a me del Yuri da Maldenenne.

0: Che meravigliosa canzone, che meraviglioso lavoro, mamma mia. Michael Jackson, Justin Timberlake, Love Never Felt So Good. È l'ultima di oggi per la Cumbrecula. Che faccia fai? Ma l'hai visto, Patrizio?
1: Sì.
0: Ma porca miseria, ma qua veramente sì, stiamo cominciando a degenerare. Abbiamo bisogno di vacanze.
2: Vacanze.
0: Allora, grazie, Pat Romano.
2: Grazie, Sergio Sironi.
1: Grazie, Manuela Doriani.
0: A domani!
1: Amico, non perdere tempo a convincere tutti. La gente cambia idea solo quando cambia il prezzo.
3: La Cumbricola.
4: La Cumbricola.
3: La Cumbricola
5: di Radio Number One.
3: La Cumbricola di Radio Number One. La Cumbricola, quando vuoi.
6: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
7: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
6: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è

0: Raiffeisen presenta Agno Pener Festival 2026, giovedì 30 luglio, la notte dei tributi. Olly, Vasco Rossi, AC/DC, Bon Jovi, Guns N' Roses. Venerdì 31 luglio, in console, Marco Melandri, René La Bulgara, Paolo Nois, Ida Broz. Sabato 1 agosto, il Super Party, Ma che ne sanno i 2000, special guest di Sonora, Agno Pener Festival, al Parco Comunale al Lago di Agno.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
4: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale con i più alti standard di sicurezza per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
5: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
6: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate,
5: ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
6: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
7: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, recupero fiscale del 50%.
8: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
10: Ben arrivati a tutti voi a Radio Number One, sono le 10, ci sono subito le notizie.
11: Radio Number One Notizie.
12: Buongiorno da Lorenzo Villanetti. È di almeno 10 morti il bilancio dei bombardamenti americani e sauditi contro le milizie filo-iraniane con basi in Iraq. L'Iran ha invece lanciato alcuni missili contro basi americane in Giordania. Li abbiamo intercettati tutti, fa sapere il comando militare statunitense. E ieri vertice bilaterale alla Casa Bianca tra il presidente americano Trump e il primo ministro israeliano Netanyahu. Ottimo incontro, commenta il capo della Casa Bianca. Entrambi vogliamo che l'Iran non abbia armi nucleari. È un obiettivo comune e sarà raggiunto con qualsiasi mezzo, ha aggiunto il premier israeliano. Incontro ieri alla Casa Bianca tra il presidente americano Trump e quello ucraino Zelensky. È andata molto bene, ha detto il leader di Kiev, che ha ottenuto una nuova promessa americana circa la concessione della licenza per produrre i missili Patriot. Intanto gli emissari americani Witkoff e Kushner potrebbero recarsi a Mosca la prossima settimana. Apertura di seduta in rialzo stamane per Piazza Affari. In avvio Milano guadagna lo 0,48%. Lo spread tra BTP Bund è a 82 punti, il leggero calo rispetto a ieri. In rialzo invece il petrolio dopo le nuove tensioni con l'Iran. Il Brent apre sopra gli 87 dollari al barile. La cosa più importante è capire chiaramente, almeno il giorno dopo delle elezioni, se ci sia la possibilità di una maggioranza che possa governare in maniera stabile. Lo ha detto il presidente della Camera Fontana in occasione della cerimonia del ventaglio. Oggi sarà la volta del presidente del Senato La Russa. Domani invece si chiude al Quirinale con il capo dello Stato Mattarella. Al via da oggi, secondo le previsioni, l'ennesima ondata di caldo intenso sull'Italia. Da oggi le previsioni parlano di temperature che saliranno progressivamente fino a raggiungere punte di 40 gradi e oltre al centro-nord. Nelle grandi città le temperature minime non scenderanno sotto i 25 gradi. Una tregua è prevista non prima del 7-9 agosto. Ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
13: A una settimana dalla giornata mondiale della neurologia, celebrata il 22 luglio, torniamo a parlare di brain health, in particolare della malattia di Parkinson, e lo facciamo con Leonardo Lopiano, membro del consiglio direttivo della Società Italiana di Neurologia.
14: Innanzitutto esistono tante forme di malattia di Parkinson, tanti fenotipi clinici La malattia può esordire in molti modi, spesso con dei sintomi che difficilmente possono essere ricondotti al Parkinson. Molto molto frequente può essere una sensazione di mancanza di equilibrio, la stanchezza, l'astenia, dolore alla spalla, delle vertigini, un certo rallentamento dei movimenti che viene attribuito all'età piuttosto che a qualche altro fattore specifico.
13: Quanto è importante, professore, una diagnosi precoce per individuare i soggetti a rischio di sviluppare la malattia?
14: Una diagnosi precoce è fondamentale per avviare subito eventuali trattamenti, ancora in fase sperimentale. Quelli principali sono la medicina personalizzata, la medicina di precisione, con dei trattamenti che agiscono sulla causa di quel determinato fenotipo clinico, e poi terapie cosiddette neuroprotettive o comunque in grado di rallentare la progressione della malattia.
13: Anche lo stile di vita è importante?
14: Sì, ci sono ormai tanti dati scientifici che ci dicono che lo stile di vita, che l'attività fisica, che la cosiddetta riserva motoria, oltre che quella cognitiva, possono essere degli aspetti molto molto importanti per fare prevenzione.
12: Ed è tutto, a più tardi.
15: IGV Club in Sicilia.
16: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
17: The Journalist. The Journalist. Gli spacca notizie.
10: A tutti voi, 4 minuti dopo le 10, come sempre qui su Radio Number One, The Journalist, agli spacca notizie con Fabiana e Claudio Chiari. Buongiorno.
18: Buongiorno, buongiorno, bella gente. Come va?
10: Ma io non ho chiuso occhio perché devo dire è scattato un allarme. Ragazzi, ad agosto a Milano, quando tutti vanno via, scattano gli allarmi come se non ci fosse un domani e tu non dormi, capito? Funziona così, come direbbe Saldavinci. Tutta la notte. No, ma ancora sta andando. Forse gliela facciamo. Vabbè, dai, vediamo.
18: Scatta la denuncia al vicino, oppure la mazzata al vicino, dipende.
10: No, la mazzata no, esageriamo, dai, la denuncia può starci. Allora attenzione, amici, perché tra poco vi racconteremo, vi parleremo di questo animale che si sta aggirando dalle tue parti, Claudio.
18: Assolutamente, ma ne sta parlando tutta Italia. È il varano del Bresciano e sta diventando ormai il protagonista di mille meme, ma è questo varano questo animale
10: è in giro.
18: È in giro nella bassa Bresciana. Senti, tra Monti Chiari.
10: Non è che me lo presti?
18: Ti prendi?
10: Me lo presti, lo porto lì un attimo a casa.
18: Ti serve un varano?
10: Ma te lo ridò.
18: Va bene,
10: dai.
18: Va bene.
10: Ne parliamo tra poco, intanto partiamo come sempre con la nostra musica number one.
17: The Journalist, gli spacca notizie.

0: Harry Styles, American Girls, 9 minuti dopo le 10 in diretta qui a The Journalist, gli spacca notizie. Allora, attenzione, perché nei giorni scorsi sono comparse queste foto, però insomma del Varano, no? All'inizio c'è stata un po' di reticenza, perché ricorderete quante notizie bufale erano uscite, sì, no? Mettendo in allarme i cittadini sulla presenza di varani, coccodrilli, eccetera. In questo caso però la notizia è assolutamente vera, avvistato nelle campagne di Montichiari in provincia di Brescia, tant'è che il sindaco, non so se l'abbia già firmata, ma insomma fino a un giorno fa voleva firmare un'ordinanza di divieto di circolazione a piedi lungo le strade dell'area. Allora, anche perché l'hanno fotografato questo varano, non è bello, cioè,
1: è andato così. Questo signore, che si chiama Danoa, un contadino di origini indiane, ha visto questo varano, è andato dal suo datore di lavoro e gli ha detto: guarda che c'è un varano, una cosa lì che assomiglia a un varano nel campo. Il datore di lavoro ha detto: ma figurati se c'è un varano. Allora lui è partito, lo ha fotografato con uno smartphone, tanto che alcuni profili social molto famosi nel bresciano hanno cominciato, no, a replicarlo. Per un po' la notizia è rimasta lì, no, tra Brescia e provincia. Adesso invece è scoppiata. Ieri ho visto un servizio a Sky TG24, ne sta parlando tutta Italia, anche perché sono partiti i meme, no? Il varano che beve l'aperitivo, il varano che va a fare un giro al lago di Garda e quindi tutti parlano di questo varano, che è abbastanza grossino, eh?
0: Ma attenzione, fa un po' impressione, perché naturalmente sembra, chiaro, una lucertolona grande, gigantesca, insomma, anche se metti non è pericoloso per l'uomo, però tu magari cammini, vai a prendere una boccata d'aria lì negli acquitrini, così ti trovi una roba così, ti viene un coccolone. Allora, per le ricerche vengono usati i droni, che in questi giorni sono assoluti protagonisti, a volte in positivo come in questo caso, e anche le termocamere. La cosa che mi, devo dire, mi stupisce sempre è il fatto che avvistano, no, un'anima così, poi l'animale è furbissimo, perché non si riesce mai ad acciuffare.
1: A proposito di droni, di questi droni termici, c'è un particolare

0: tanti, una cittadina, certo, anche Calcinato, più di 10.000, quindi si parla di un nucleo urbano, cioè c'è tantissima gente da quelle parti, no?
1: Allora, il veterinario ha detto che questo esemplare può arrivare a 20 kg, nel frattempo voi fateci sapere se avete delle, diciamo, dei rimedi, magari, che ne so, vi è capitato in precedenza di incontrare un varano, sì, voglio dire, secondo voi un varano come si può catturare? No, così diamo una mano, sì, anche, come anche agli amici,
0: anche
1: no?
0: Come si convince, un varano a tornare a casa?
1: Non lo so, con il cibo? Con il cibo piano piano? Vediamo.

0: The Script, Will.i.am, Hall of Fame. Allora, qui a The Journalist degli Spacca Notizie stiamo parlando del Varano nel Bresciano. Attenzione, grazie intanto ai nostri ascoltatori che ci hanno dato la conferma. Il provvedimento del sindaco che ha emesso un'ordinanza avrà una durata di 10 giorni e è già stata firmata. E attenzione, perché il sindaco, adesso insomma a parte i meme, no? Gli scherzi che si fanno su questo Varano, ha messo in guardia e ha invitato i cittadini intanto a segnalare tempestivamente ai numeri di emergenza urgenza 112 o alla polizia locale eventuali ulteriori avvistamenti, però anche evitare diciamo di avvicinarsi, tentare di catturare, inseguire o spaventare il rettile, anche perché ho letto che il morso del Varano non è che proprio non lasci segni, insomma non è proprio innocuo,
1: antipatico insomma. Allora ovviamente la parte ironica della notizia, che è quella che ci piace di più, è ben rappresentata da tutti i meme. C'è anche però una parte un po' più seria ed è quella che riguarda chi ha lasciato andare questo Varano, no? Il solito sciocco che aveva magari un Varano cucciolo, l'ha fatto crescere, poi a un certo punto non li stava più in casa, lo ha liberato, ma non è una grande mossa questa, anche per il Varano stesso, poverino, no? Che rischia magari di finire anche male, ci dice una nostra ascoltatrice, magari anche in qualche macchina, no? Per tagliare il mais.
0: Sì, tra l'altro il sindaco ha anche messo in guardia tutti gli operatori agricoli, no? Di fare attenzione, perché naturalmente essendo abbastanza grosso, no?

0: veterinario ha detto che potrebbe avere un peso di circa 20 kg, insomma può causare anche, che ne so, tu sei sul trattore così non ti accorgi, incidenti anche insomma abbastanza pericolosi. Effettivamente diciamo che ci viene da puntare il dito su chi questo varano lo teneva. Oddio, adesso se tu hai un varano, no? Cioè che casa devi, dove lo tieni il varano? Dentro la vasca da bagno? Cioè non lo so io.
1: Ma mia, allora,
0: dove lo tieni il varano? Scusa, in casa, se anche hai il giardino, dove lo tieni?
1: Secondo me devi avere, guarda, non ho mai tenuto un varano a casa mia, vabbè, come esperienza.
0: No, nemmeno io. Però
1: secondo me deve avere almeno un giardino e deve avere, secondo me, le reti attorno, no? Attorno alla cancellata, nel senso che non deve scappare fuori. Dopodiché,
0: sì, ma Claudio. Voglio dire, se tu hai in giardino devi vivere per conto tuo, cioè perché se quello di sopra vede di sotto un varano,
1: no, una villetta,
0: voglio dire,
1: sì, ma in quelle zone quasi tutti hanno, no,
0: hanno le villette.
1: Sì, è una
0: vedi,
1: una zona di campagna, ma molti insomma hanno delle case di proprietà con il giardino.
0: Vabbè, però c'è gente strana, diciamo, da quelle parti.
1: Il
0: adesso
1: varano,
0: amici,
1: del
0: il varano del bresciano, amici lì della provincia di Brescia, mi raccomando, attenzione, non fate cose da eroe tipo Indiana Jones, non mettetevi insomma a fare le foto, no, perché sai, potrebbe anche essere pericoloso. Poi ci va di mezzo il sindaco, che insomma ha emesso un'ordinanza, no, l'ha firmata, e quindi si aspetta che i cittadini agiscano in maniera responsabile.
1: Guarda, una parte di me spera che questo varano cammin facendo arrivi quasi al lago per prendere il sole in spiaggia, però voglio dire, un'altra parte di me spera che lo ritrovino al più presto, insomma.
0: Vediamo, dai, insomma, comunque l'ordinanza durerà 10 giorni, quindi c'è molta fiducia che venga catturato.

0: entriamo io, me ed altri guai.
1: Rasvillen, io me ed altri guai. Allora, qui The Journalist, gli spacca notizie, stavamo parlando del Varano nel Bresciano. Comunque attenzione, ecco, io non volevo effettivamente mettere in allarme, però sì, ringraziamo questi nostri due ascoltatori, adesso sentiamo, che effettivamente ci mettono in guardia, perché il morso del Varano, adesso non so se questo sia la tipologia di quel tipo lì, è velenoso, quindi letale per l'essere umano. Sentiamo.
2: Buongiorno ragazzi, Davide Milano.
3: Ciao.
2: Il morso del varano è estremamente pericoloso perché la sua bava fa marcire le carni.
1: Mamma mia.
2: Quindi non è da sottovalutare. Buona giornata.
1: Davide, però con la voce così mi metti
3: stavo per dire anch'io, ma
1: cioè, mi metti ansia,
3: detto
1: cioè,
3: così,
1: capito? Tipo dare infidi, dare argento.
4: Allora, sia. Discorso varani. Spero che non sia della generazione varano di Comodo, perché quello lì basta un morso e inietta, praticamente ti porta alla morte, perché inietta dei batteri o del genere che ti porta alla morte, tipo un veleno, ma questo lo fa sulle prede. Adesso non so quel varano lì in che contesto sia di pericolosità, chiaro che comunque non bisogna scherzare. Sicuramente quello che l'ha acquistato o l'ha preso si è reso conto della pericolosità, ha fatto prima a liberarsi. Sveglio, complimenti.
3: Vorrei dare un dettaglio: la legge italiana vieta il varano con l'arresto e la punizione è arresto fino a 6 mesi o ammenda da 15.000 a 300.000 euro, quindi è un animale assolutamente vietato. Pare che sia il varano Salvadori con due i del El Salvador, quindi però non so se è velenoso o no.
1: Adesso vado subito a cercare notizie, poi tra poco vi informiamo naturalmente per dare anche delle informazioni agli abitanti di quelle zone. Dai, rimanete lì, ve lo diciamo tra poco qui a The Journalist.
5: The Journalist, gli spacca notizie.
6: Zio Nasty, da mercoledì 29 luglio a sabato 1 agosto dalle ore 14 ti porto con me nel PN1.
7: Stefano Federici, che onore, sono pronto a venire anch'io, ma dove mi porti? In spiaggia, mi porti al mare, mi porti a fare un bagno?
6: Ti porto in diretta dal parco acquatico Cavour con il PN1 e faremo splash.
7: Non vedo l'ora, quindi prova costume, provo anche le ciabattine, sono pronto a venire in spiaggia con te.
6: Tu sei nel PN1, ma io dal parco acquatico Cavour, se vuoi ti allago lo studio.
7: Ah, come, io rimango in studio?
6: Sì.
7: Ma no, come rimango in studio? Voi andate a farvi il bagno, a prendere il sole, io rimango in studio, ma ti sembra il modo?
6: Ma ti porto con me, ti porto con me.
8: Su Radio Number One, c'è il PN1.
9: In diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Mincio.
10: Tutta la musica che cerchi è

0: Salvadori, perché il sindaco Marco Togni, che speriamo anche di rintracciare per chiedergli più informazioni, ha chiesto un parere a un veterinario e questo tipo di varano non è propriamente innocuo, quindi rispettate l'ordinanza.
1: Ho capito, ma come fai a non andare in giro a piedi per un
0: paese? Però diciamo che, se non ho visto male, ha praticamente esteso la zona rossa, no? Quindi se dice in quei campi lì, in quelle zone lì, non andate a piedi, direi che è meglio non andare.
1: Al limite viene lui da voi, dai, se ha bisogno. Suona il campanello, sono il varano.
0: Tu fai lo spiritoso. Magari te lo trovi sotto casa.
1: Io non abito lì vicino.
0: Sì, il varano lì. Dai. Allora, attenzione, vi portiamo in Giappone, vi portiamo a Tokyo, perché in Giappone, nonostante, o forse proprio per quello, no? Paesi di progressi tecnologici, insomma, ne parliamo spessissimo. Regna ed impera una cosa in assoluto: la solitudine. Quindi, che cosa succede? Che i giapponesi sempre di più sono alla ricerca non solo di relazioni, diciamo così, di amicizia, ma proprio le relazioni, diciamo quelle durature, no? Di matrimoni, di storie d'amore.
1: Beh, assolutamente, ormai la tecnologia la fa da padrone. A Tokyo, insomma, c'è questo Cupido di Stato, l'hanno soprannominato, è l'app dell'intelligenza artificiale con la quale si trova l'anima gemella, e non è esattamente un incontro fugace, è proprio un meccanismo sempre più utilizzato per poi arrivare al matrimonio. Ci sono già alcune prime statistiche: 16.000 iscritti, filtri rigidissimi, non ci sono persone sciocche o di facili costumi, ok? E già 265 matrimoni celebrati, quindi funziona, almeno per questi 265 matrimoni, per due poi.
0: Sì, allora diciamo che, insomma, c'è proprio un ufficio che si occupa di questo, sì. L'app si chiama Tokyo Emusubi, sì. Ed è stata lanciata nel settembre del 2024, poi naturalmente, essendo una cosa controllata, diciamo, no, dalle istituzioni in Giappone, chiaramente le persone si fidano anche molto di più, no? Il fatto che si pensa chiaramente che le persone che poi entrano in questa applicazione siano delle persone più serie, no? Persone, sì, di cui ti puoi fidare. È strano però come cosa, non so se da noi funzionerebbe, no, però sai, a volte
1: la cosa importante da dire è che per accedere a questo servizio bisogna fare un colloquio, insomma, bisogna superare alcuni filtri, e quindi questa cosa è garanzia, insomma, che ci siano persone realmente single che vogliono trovare l'anima gemella.
0: Va bene, dai, in attesa che arrivi anche in Italia il Cupido di Stato, ci ascoltiamo Beyoncé.

0: con Kaiza, I Can't Wait. Strano però il nostro paese, eh? In questi giorni due argomenti principali sono il Varano nel Bresciano e il CT che ieri è stato appunto annunciato della nostra nazionale di calcio. Questi sono un po' i temi da sotto l'ombrellone, no? Poi ci sono quelle, le cose quelle più serie che al momento lasci lì perché ci dici ma sì, ci penserò a settembre, sai, no? Le bollette, quelle cose lì.
1: È anche umano, cercare, cercare di evitarle. Sono molto curioso di ascoltare oggi le parole di Mancini, eh? Vedremo che cosa dirà nelle sue prime parole di conferenza stampa.
0: Ma dai, cosa vuoi che dica? Sono pentito, mi dispiace molto, non rifarei quella scelta, la maglia della nazionale si ama troppo.
1: Ma lo dice secondo te? Sono pentito, non rifarei quella... Secondo te lo dice? Secondo me no.
0: Sì. Cioè, ma l'ha già detto in un'intervista.
1: Ma io lo voglio lì vedere lì davanti a tutti dirlo.
0: Lo deve ribadire, ma l'ha già detto in un'intervista. Però.
1: Vediamo, ragazzi.
0: Allora, rimanete con noi, sta per arrivare una grande canzone e poi vi diciamo di guardare in casa le vostre monetine, quelle lì da 3 centesimi? 5 centesimi, non so, le guardo mai. Ah, è vero, non esiste la 3. 5 centesimi perché possono io ne ho un casino, lo sai.
1: Anche io tra
0: Possono valere tanti soldi, vi diciamo come, dai, tra poco qui a The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: attenzione, perché tra l'altro sapete, insomma, no, le 10 date che lo vedranno protagonista a Roma nel 2027 sono andate, più di 500.000 biglietti polverizzati nel giro di 30 minuti.
1: Incredibile, cioè incredibile, non è vero, non è nemmeno così incredibile. Pensavo, rapportando al concerto di ultimo, ha fatto bene lui distribuirli in più date, ecco.
0: Vero,
1: cioè 500.000 in più date ci sta.
0: Sì, in più date ci sta. Insomma, Roma nel 2027, ragazzi, non ce n'è più manco mezzo. Tra l'altro, nel frattempo lui si sta rilassando. Pare che sia stato avvistato mentre gira con la moto nell'Appennino, sull'Appennino modenese con gli amici. Certo. Si imbosca, va a mangiare lì. Lì si mangia benissimo.
1: Va bene.
0: Quindi, grande Vasco.
1: Va bene. A rilassarsi. Allora, andate in camera vostra o non lo so, in cucina, non so, dove tenete le vecchie monetine da 1, 2, 5 centesimi, quelle che non utilizzate più, non buttatele, assicuratevi insomma che siano ancora lì, perché quello che stiamo per dirvi potrebbe farvi anche un piccolo regalo. Bisogna insomma informarsi bene, però in linea di massima queste monetine potrebbero valere molto di più se seguono alcune caratteristiche, ad esempio l'anno di conio 2002-2003 molto interessante, lo stato di conservazione, se ci sono errori di conio, insomma ogni monetina non è una semplice monetina ma potrebbe nascondere un tesoro, quindi insomma attenzione a non buttarle via queste monetine che sembrano.
0: Sì, allora bisognerebbe spiegare un po' a lungo, ma insomma non abbiamo poi tutto questo tempo. La tiratura è il numero di esemplari prodotti, più è bassa più la moneta per esempio è rara. Le zecche di Vaticano, San Marino e Monaco producono per esempio quantità molto limitate di monete. L'anno di conio conta enormemente. Allora, le monete di primissimi anni dell'euro, 2002-2003, sono generalmente le più ricercate, soprattutto quelle dei paesi con tirature limitate. Oh, oggi io vado a vedere. Certo. Lo stato di conservazione può moltiplicare o dimezzare il valore. Per esempio, una moneta mai circolata può valere da 5 a 10 volte più di una uguale ma usurata. Allora, quindi attenzione, perché anche lì insomma, bisogna fare una differenza. Allora, gli errori poi di conio ci sono, sì, che sono fondamentali.
1: Ve ne diciamo una in particolare perché è facile da trovare. Guardate tutte le monete da un centesimo che avete, se ne trovate una con il diametro leggermente maggiore rispetto al normale, con la mole antonelliana invece di Castel del Monte, comunque ripeto, con la mole antonelliana, questa moneta da un centesimo potrebbe valere tra i 2.500 e i 3.000 euro, ma in asta è arrivata addirittura a 6.000 euro, quindi cercate la mole antonelliana sulle monetine da un centesimo.
0: Poi c'è la moneta da due centesimi vaticana del 2002, che è tra le più ricercate di tutta la serie, con soli 67.000 esemplari prodotti, è rara e può valere fino a 110 euro in condizioni eccellenti. Vabbè, insomma, se ne avete tante come noi, sai, no, perché poi sono lì,
1: tu
0: non
1: dove,
0: si usano.
1: Dove le tieni? Ce l'hai in un sacchettino.
0: In un bauletto, tengo lì tutte ammucchiate, tra monete estere, monete italiane, non lo so, devo andare a cercare. Insomma,
1: darò un'occhiata io.
0: Dai!
1: Vabbè, insomma,
0: vecchio baule delle monete in questo caso. C'è Olivia Rodrigo. We'll be right back.

0: Ale Farben, Grand Candy. Allora, siete con Radio Number One, con The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Beh, insomma, il caldo dovrebbe arrivare nel picco massimo domani. Stavo guardando prima, tra l'altro, le zone rosse, soprattutto nella zona della Toscana, entroterra, ma anche Firenze. Dovrebbe durare all'incirca, diciamo, in questa fase intensa fino al 10 di agosto. Poi piano piano forse allenta la morsa. E quindi tornano attuali, diciamo, i rimedi che sarebbero intelligenti da prendere anche nelle città.
1: Ma ce ne sono alcuni, però che devi pensarci prima,
2: No, cioè, certo.
1: Ci devi lavorare, che arriva il caldo, pam, accendi la lampadina e fai mettere il rimedio. È che quando non c'è il caldo, non so come mai, non ci pensiamo mai. Cioè, questa cosa qua della programmazione, ci sfugge sempre un filo di
0: filo di mano.
1: Sì, tu dici, ma ritornerà il caldo, ma no, ci penseremo. No. Poi dopo
0: ma
1: il
0: no, 2007 sarà peggiore addirittura.
1: Infatti.
0: Dai, ne parliamo tra poco, come sempre dopo la redazione che sta per arrivare con tutti gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
3: The Journalist è sempre con te,
4: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: La tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
1: Feval, punto vendita Euronics, piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Feval, Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
0: Feval, sempre qualcosa in più.
2: Quest'estate lasciati sorprendere dalla grande musica sul Lago Maggiore. Dal 30 luglio al 29 agosto torna il Lago Maggiore Musica, il festival della gioventù musicale che da oltre 30 anni porta il meglio del talento internazionale sulle due sponde del Verbano. 21 concerti tra ville storiche, chiostri, abbazie e i luoghi più scenografici del Lago Maggiore, in compagnia di giovani talenti, ensemble d'eccellenza e progetti speciali tra classica, jazz e nuove sperimentazioni. Scopri il programma su jeunesse.it. Lago Maggiore Musica. Due sponde, un festival, un'estate di grande musica.
3: Torna Allegro con Brio a Verbania nel parco di Villa Maioni dall'1 al 9 agosto. Tra gli ospiti più attesi Roberto Mercadini, Alberto Grandi, Dente, Esmeralda Moretti, Chiomini, Mediterranean Waves featuring Javier Girotto, i Folkstone. Info e prenotazioni su allegrocombriofestival.com.
4: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. 14 anni di Jungle Rider Park, fra ponti tibetani, carrucole e liane fino a 20 metri d'altezza. Vivi un'esperienza unica per tutta la famiglia, in completa sicurezza. Jungle Rider Park, ci trovi solo a Civenna, Como, Marmio, Lecco e nel nuovo parco ad Albavilla, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. Jungle Rider Park.
5: Una buona mattinata a tutti voi. A Radio Number One, pochi secondi alle 11, ci sono le notizie.
6: Radio Number One Notizie.
7: Buongiorno e bentrovati da Alessandra Giavazzi. Il petrolio torna a salire. Ieri l'incontro di Trump e Netanyahu alla Casa Bianca, che si è riassunto pubblicamente come segnato da una comunanza di intenti. La sera poi l'attacco di missili iraniani a basi americane in Giordania. Nella notte lo stop violento di Teheran a tre petroliere in transito a Hormuz. In questo rapido susseguirsi di eventi, il Golfo ripiomba nella guerra. Più operativo l'incontro del presidente americano con Zelensky, confermata infatti la concessione della licenza per la costruzione dei missili Patriot in Ucraina. E a proposito di difesa, è bufera sulle parole del ministro degli esteri Tajani, che ieri in commissione al Senato e alla Camera ha riferito sul vertice di Ankara di inizio mese. L'Italia userà 14,9 miliardi di SAFE per il riarmo. La Commissione europea chiede chiarezza, le opposizioni si sollevano contro la spesa militare, il vice primo ministro in parte rettifica, l'esecutivo deve ancora decidere. Il Giappone trema, 13 morti, 3.000 persone nei centri di accoglienza e 300.000 sfollati è il primo bilancio all'indomani del terremoto di magnitudo 7.1 sulla scala Richter, che ieri ha colpito sud-ovest del sollevante. Si parla di un centinaio di feriti e numerosi dispersi, la premier Takaichi conferma anche danni alle strade, incendi e crolli di edifici. Siamo in Italia e partiamo dal dossier della Fondazione per la Natalità. Solo 355.000 nati nel 2025. Sarebbero stati il doppio senza le condizioni dirimenti segnalate dal 62% degli italiani. Una donna su due rinuncia per la carriera, alcune famiglie per ragioni economiche e solo il 5,5% dichiara di non volere figli. Abbattuto l'ultimo baluardo che divideva il tunnel del Brennero, le gallerie ferroviarie di Austria e Italia sono ufficialmente unite a circa 1400 metri di profondità sotto le Alpi. Questa sera alle 18 la conferenza stampa di presentazione di Mancini e Ranieri. Dopo una breve intensa odissea a Malagò, ieri ha scelto, torna il commissario tecnico che portò la nazionale alla vittoria negli europei del 2020 e l'ex calciatore allenatore sarà direttore tecnico. Il countdown è finito, l'ondata di caldo africano investe di nuovo l'Italia e si stima duri fino al 10 agosto con picchi fino a 41 gradi. Da Los Angeles e dalla Cina le soluzioni più innovative. Nella città californiana è stato sperimentato con successo l'asfalto riflettente che riduce la temperatura di quasi 2 gradi, mentre il celeste impero ha dotato gli operatori ecologici di giacche climatizzate con powerbank. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
8: Torniamo negli GV Club in Sardegna.
9: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: Il nuovo singolo di Madame si intitola Mama non mama, bella eh? Allora, 5 minuti dopo le 11, buon mercoledì a tutti voi, siete con Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Allora, tema assolutamente dominante, quello del caldo, che come dicevamo imperverserà ancora per buona parte dei primi giorni, diciamo, di agosto. Ma come si organizzano le città in tutto il mondo, ma quelle che hanno già fatto, diciamo, un programma, no? E comunque, voglio dire, possiamo sempre ispirarci alle città che si sono già organizzate in questa direzione. Per esempio, l'asfalto bianco. Molte delle soluzioni più innovative riguardano l'asfalto, perché pare che proprio il bitume sia ad intrappolare e poi sprigionare molto calore. Devo dire che in effetti io, quando è caldissimo, per esempio a Milano, mi sembra di sprofondare, no? Sì. Di camminare nel deserto, invece sono diciamo così circondata da palazzi, per cui moltissime strade, per esempio a Los Angeles, sono state colorate, diciamo, di bianco con materiali riflettenti. Iniziativa simile anche a Tokyo in Giappone, dove già 20 anni fa la città ha iniziato a coprire le strade con questo tipo di materiale. Anche in Qatar, a Doha, si sono organizzati in questa direzione. Ma non c'è solo questo.
1: No, non c'è solo questo, però c'è, diciamo, una decisione a guardare lontano. Tu all'inizio dell'intervento hai detto c'è questo caldo che ci accompagnerà anche per le prossime settimane, direi anche per tutto il resto della nostra vita, mi pare di capire, no? E quindi bisogna pensare a come le nostre città devono cambiare. Ad esempio a Genova, Milano, Roma hanno già iniziato questi processi di depavimentazione, cioè di fatto si sostituisce l'asfalto con altri materiali, possono essere giardini, ma possono essere anche altri materiali che trattengono meno il calore. In ogni caso questa cosa qua la devi mettere nella tua to-do list, nella lista delle cose da fare.
0: Allora,
1: perché altrimenti non esce.
0: Vediamo però le cose concrete. Per esempio a Parigi ci sono le foreste, chiamate così, le foreste verdi, no? Quindi delle vere e proprie oasi, zone piene di alberi che, attenzione, riescono anche ad abbassare la temperatura, sì, di 4 gradi. O i corridoi verdi di Medellin in Colombia, con cui la città dal 2016 cerca di abbassare la temperatura media di circa 2 gradi. Poi ci sono i tetti verdi, quindi mettere, diciamo, delle coltivazioni sui tetti, o addirittura, vabbè, rifugi climatici, ne abbiamo parlato, perché questo è già attivo in molte città europee. La vernice anticalore sui tetti, questa potrebbe essere già più semplice e comunque immediata, sì, da fare. Insomma, di rimedi concreti, volendo, le grandi città, soprattutto le metropoli, che sono quelle a soffrire di più il caldo, potrebbero, come dire, attrezzarsi, no? Visto che comunque il caldo non ci abbandonerà, anzi, no, leggendo sarà sempre di più, e sì, quindi meglio prevenire, no?
1: Ad esempio a Bologna, copiando Barcellona, hanno iniziato a realizzare questi rifugi climatici.
0: Sì, sì, sì.
1: A Barcellona ce ne sono addirittura 400. Ci vuole la volontà però, Fabiana.
0: Sì, sì, sì, a Bologna ne abbiamo già parlato da un po'. Eh sì, volontà.

0: arancioni invece sono proprio dotati di aria condizionata, così possono, diciamo, svolgere il loro lavoro senza morire di caldo.
1: Sì, hanno due ventole silenziose alimentate con questa batteria portatile e di fatto fanno circolare l'aria all'interno. Insomma, è carina questa cosa qua, accelerando l'evaporazione del sudore. Beh, questa è una cosa concreta nei confronti di operatori che poi lavorano sotto il sole magari per tutto il giorno. Sì. Quindi bene, questa mi sembra una cosa che si può copiare anche subito, no? Io direi bisogna imparare a copiare, insomma, da chi ha cominciato a pensarci prima.
0: Beh sì, sicuramente le idee intelligenti. Tra l'altro sono alimentati da power bank, questi gilet, che hanno un'autonomia di 3-4 ore con una carica completa. Beh, poi insomma adesso sono stati, diciamo, regalati giustamente agli operatori ecologici, però perché no, insomma, potrebbero pensare anche a dei gilet di questo tipo per le persone, no? Quelli che devono camminare, si devono spostare, cioè lo puoi usare, no?
1: Sai cosa ho visto aumentare davvero in modo concreto in giro sui treni, sugli autobus, anche per strada? I ventilatorini, quelli piccolini. Quelli che una volta li usava solo a battantuono quando andava in TV, ti ricordi che era sempre
0: Vero. Io ce l'ho quello da attaccare al cellulare.
1: Quello lì
0: funziona tantissimo.
1: Ne vedo tantissimi, però molti di più. Quello è un piccolo sollievo, insomma, un po' di aria.
0: Sì, però sai, te lo devi sempre tenere appiccicato sul viso, mentre questo, diciamo, agisce proprio, no, sull'abbassare la temperatura corporea. Non è bellissimo a livello estetico, però dai, se ne frega.
1: Beh,
0: no?
1: Immagino anche chi lavora in autostrada. Io ogni volta che vedo questi ragazzi, queste persone che lavorano lì, dico: ragazzi, davvero.
0: Perché quelli che invece sono nei campi, vabbè, ma quello è un altro tema da affrontare.
1: Però sai, l'asfalto, però qualcosa lì nera che ti butta sull'asfalto e quella roba lì.
0: Sì,
1: davvero,
0: è pesantissima.
1: Insomma.
0: Pesante, vabbè, diciamo che allora i rimedi ci sono, l'importante è riuscire, come dire, ad adottarli in via anche precauzionale, perché poi, insomma, se devi fare dei lavori pesanti sotto il caldo, sotto il sole, rischi anche vita.
1: Ma poi nelle città piantiamoli sti alberi.
0: Cosa
1: c'è di più
0: sala,
1: bello?
0: Piantiamo gli alberi.
1: Ma non solo sala, ma anche tutte le altre città. Aumentate gli alberi a dismisura, sono belli gli alberi.
0: Ma sono stati piantati degli alberi. Vediamo, dai. Altri ancora.

0: Allora, tra poco Claudio vi darà tutte le previsioni meteo. Intanto, a proposito dei gilet refrigeranti, c'è un nostro ascoltatore che probabilmente li ha provati o forse conosce qualcuno che li ha provati e li sconsiglia per questo motivo.
1: Se posso intervenire riguardo ai giubbini refrigeranti, io li ho provati, ma se sei sudato con quel freddo lì addosso, dopo ti si blocca la schiena, garantito. Io non ho problemi di schiena.
2: No, beh, è vero. Però questi qua non erano proprio così refrigeranti, circola l'aria, almeno in quelli della Cina.
0: Sì, aria condizionata. Sì, poi, insomma, diciamo che uno li dovrebbe mettere quando ancora sei ad una temperatura corporea decente, no? Chiaro, no? Tu sei bagnato fradicio di sudore, te lo metti, muori, e quindi muori a fresco, però.
2: Altrimenti fa l'effetto passeggiate in montagna, ma dietro tutto sudato, poi con l'aria.
0: Va bene, ma secondo me vedrai che avranno un'impennata di vendite questi giubbini, perché alla fine, insomma, uno cerca di adattarsi come meglio
2: tutto
0: può. Allora, sei pronto?
2: Io sono prontissimo, ma ho una sola parola per le previsioni.
0: Caldo.
2: Caldo, basta, finite le previsioni. Va bene, tra poco.
0: Tra poco qui è The Journalist.
3: The Journalist. Gli sp-

0: Diretta tutti i giorni dalle 12 alle 13 dall'IGV Club Santa Clara. In collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno. I giorni più belli dell'anno.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna.

0: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
1: Avventurati nella natura di Livigno sui sentieri bike di Carosello 3000. Puoi trovare itinerari adatti a ogni livello di abilità, dai divertenti e veloci flow trail ai sentieri più tecnici in stile enduro, fino a facili e sicuri percorsi per famiglie. E per i veri appassionati di mountain bike, l'incredibile tour di 50 km, tutti frutti Epic. Tutte le info su www.carosello3000.com.
2: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli. A Verbania, sul Lago Maggiore, giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
6: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
5: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
7: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
8: Radio Number One Meteo.
9: Diamo un'occhiata alla situazione meteo di oggi e dei prossimi giorni. Il mese di luglio sta per concludersi con l'inizio di questa nuova severa ondata di calore che da oggi ci accompagnerà per quasi tutta la prima settimana di agosto, coinvolgendo anche diversi paesi europei per effetto dell'espansione dell'anticiclone africano. In molte aree del nostro continente si supereranno i 35 gradi, ma con probabili picchi record intorno ai 40 gradi. In Italia, a partire da venerdì, si potranno toccare punte di 38-40 gradi, mentre il picco potrebbe registrarsi tra il 4 ed il 6 agosto. Caldo anomalo anche in montagna con lo zero termico che salirà fino a 4.600-4.800 metri. Inoltre il graduale accumulo di umidità nei bassi strati causerà un aumento del disagio percepito con notti tropicali e temperature all'alba difficilmente inferiori ai 25-26 gradi. Per approfondire scaricate l'app di Trebimeteo. Ancora a tutti una buona giornata.

0: Cairo, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio fino alle 12. Allora, intanto in questi giorni si sta parlando ovviamente moltissimo del film L'Odissea di Christopher Nolan, che ha avuto, diciamo, effetto anche sul boom che c'è stato delle vendite proprio per il poema di Omero, non solo negli Stati Uniti ma anche in Italia. Possiamo però dire che l'Odissea mania è scoppiata ancora prima dell'uscita del film, cioè appena è partito il trailer, no? Di quello che avremmo visto in tutti i cinema del mondo, tutti in libreria a chiedere il poema di Omero. Io ripeto, quando c'è, diciamo, questo tipo di no? Di conseguenza, ben vengano questi film che poi magari tutti a dire però non riusciamo a vederlo come si dovrebbe, però insomma, diciamo, l'effetto è stato catartico.
1: Assolutamente. Tra l'altro io mi era sfuggito questa cosa qua, ma ieri leggendo un articolo ho ritrovato questo commento che Trump e Elon Musk avevano fatto prima dell'uscita di questo film. Avevano detto sarà un insuccesso,
0: ma ovvio.
1: Vabbè, però, dai, evidentemente Nolan non sta molto simpatico alla Casa Bianca. In ogni caso, 600 milioni di dollari incassati, ma come spesso succede su questi film di grande successo, c'è qualcuno che ha voluto imbrogliare, e ieri il link per guardare il film L'Odissea di Nolan è stato pubblicato 2 giorni fa per l'esattezza su X, ok, il vecchio Twitter, e in pochissimo tempo, in poche ore, lo hanno visto 2 milioni, ha avuto 2 milioni di visualizzazioni, incredibile. Cioè su
0: sì
1: X.
0: Sì, cioè la casa produttrice, la Universal, l'ha fatto rimuovere il link, ma in 2 ore e mezza, appena si è diffusa chiaramente la notizia che si poteva vedere il film, subito boh. E tra l'altro, a proposito di questo film e di Elon Musk, sai che Elon Musk, subito dopo l'uscita di questo film, L'Odissea di Christopher Nolan, ha detto che lui vuole fare una nuova versione molto più fedele al poema di Omero, ha detto Elon Musk, creato interamente con l'intelligenza artificiale. Quindi pensa come saranno felici, diciamo, tutte le maestranze che lavorano nel mondo del cinema dopo questa notizia. Cioè lui farà L'Odissea tutta interamente fatta con l'intelligenza artificiale.
1: Ho capito, però copiare i film e farli fare, insomma, Nolan ha fatto il suo, no? È un regista molto molto bravo, e quindi ha fatto questo film con un cast tra l'altro incredibile. Ma avrà tantissime candidature tra l'altro agli Oscar, tante nomination, e quindi vediamo un po' cosa succede. È comunque il film dell'anno, per ora.
0: Il film dell'anno di sicuro, insomma, è da vedere. Poi insomma c'è una bella differenza tra creare artisticamente ed eseguire cose meccanicamente, no? Uno fa dell'arte e l'altro esegue, sono due cose proprio diverse.
1: Comunque sollecitazione di mio figlio che si è fatto L'Odissea a scuola, domani andrò anch'io a vedere L'Odissea. Quindi poi
0: con tecnologia IMAX, no, perché non c'è in Italia.
1: No, me lo vedo così, me lo farò andare bene, ma penso che sia spettacolare lo stesso.
0: Sì, molto bello da vedere, sicuramente il film dell'estate. Ci sono i Maroon 5.

0: animali notturni.
1: Animali notturni con Malika Ayan, rimanete con noi perché tra poco, come sempre qui su Radio Number One, c'è in arrivo una grande canzone. Poi noi che mettiamo, fichiamo sempre il naso nelle nuove abitudini, vi diremo cos'è questo spritz che ci si fa, diciamo, dopo l'allenamento.
2: Cioè cambia l'orario o cambia proprio la modalità? Tutti e due,
1: ma no, soprattutto si fa dopo l'allenamento, però attenzione, è analcolico, volendo uno se lo può fare anche alcolico, ragazzi, cioè no. Se ti fai 2 ore di palestra e poi ti bevi, cioè, lo spritz
2: vanifichi tutto,
1: insomma, però si può fare lo stesso, diciamo, okay. Che è la nuova ritualità dopo lo sport, dopo la palestra, dopo il
2: ti
1: running
2: ammazzi di birra.
1: Capito? No, di spritz.
2: Ah, io preferivo la birretta,
1: di spritz. Vabbè, dai, vi diciamo tutto tra poco qui The Journalist.
3: The Journalist, gli spacca notizie.

0: Da quando ha avuto i quattro figli, da quando si è sposato, insomma tutta un'altra vita. Phil, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist, gli spacca notizie. Allora attenzione, perché adesso vi parliamo di questa tendenza, cioè dello spritz del momento dell'aperitivo, che non sarà più, che non è più alle 18, ma arriva, diciamo, solitamente dopo un workout, quindi diciamo persone che fanno allenamento insieme, che corrono, sudano, si ritrovano, diciamo, per, come dire, un incontro sportivo, e di solito il momento in cui si va a bere, si va a fare un aperitivo è proprio l'orario, quello diciamo consueto della cena in realtà, cioè alle 20:30.
1: Allora c'è il solito nome inglese Run Club, che però vabbè dai, un aperitivo fatto
0: sì, un po' più tardi dopo
1: l'allenamento. C'è una cosa che non mi piace tanto, e c'è la maglietta sudata addosso mentre si fa l'aperitivo, perché voglio dire insomma finché la tua ho capito, insomma, però se uno del gruppetto non ha fatto allenamento, si trova in mezzo a 3-4 persone marce sudate, non è esattamente bellissimo, però sì dai, ci sta insomma dai. Io dicevo birretta poco fa, perché la birrettina, l'aperitivo, la cosa dopo l'allenamento non è che è stata inventata adesso, no? C'è da mo', evidentemente c'è molta più gente che si allena e quindi ha spostato in là l'orario dell'aperitivo.
0: Però sì, diciamo che insomma gli esperti non sarebbero contenti, perché sai, dopo l'allenamento in realtà è vero che ti devi idratare, ma non con lo spritz, no. Cioè ti devi idratare con bibite con sali minerali, acqua e insomma tutto quello che ne consegue. Allora, tra l'altro, l'anticipazione diciamo di questa tendenza è arrivata anche dall'ultimo Rimini Wellness Off, no? Che c'è stato, dove per esempio sembra che abbia attirato attenzione il format Matcha Miles, che unisce la corsa e l'aperitivo e quindi praticamente trasforma l'allenamento in un'occasione di incontro e convivialità. Però vabbè, insomma lì non è che ti bevi bevande alcoliche, no? Per cui è tutta un'altra cosa. Conto che, cioè, corri, fai una sessione di allenamento e poi ti bevi qualcosa di naturale. È un conto che dice dai ragazzi, tutti a fare la pericena, cioè adesso.
1: Però
0: io sembra un po' diverso.
1: Però io ti dico, lasciamo da parte per un attimo il fa bene, non fa bene, consigliato o no. Pensiamo solamente al gusto, no? Alla gioia, alla felicità di bersi e mangiare qualche cosa dopo l'allenamento. È bellissimo, eh? Cioè io mi ricordo ancora i miei allenamenti quando giocavo, cioè il mangiare e bere, anche ammazzarsi di birre dopo un allenamento è bellissimo.
0: Sai che a me non mi viene naturale di bere qualcosa di alcolico dopo l'allenamento, a me no. Magari forse se lo bevo prima o sgarro, allora poi ho anche la motivazione psicologica, cioè se io bevo uno spritz e dico no, adesso mi vado ad allenare così smaltisco, ma dopo non mi viene.
1: Io mi sento perdonato per quello che ho fatto prima, capito? Ho fatto sport prima, posso bere una birra in più dopo.
0: Vabbè dai, sentiamo che cosa ne pensano i nostri amici ascoltatori. Secondo me l'orario non fa nessuna differenza. Intanto ci sono Jovanotti e Alfa.

0: Vanessa, la voce di Kylie Minogue, che ho visto sui social, è andata in vacanza in Corsica. Allora, stavamo parlando dell'allenamento, vabbè, workout e di questa nuova abitudine che si ha di spostare l'orario dell'aperitivo alle 20:30, ma soprattutto, cosa importante, dopo che ci si è allenati, che insomma non è proprio il massimo secondo gli esperti, perché dopo l'allenamento non è che ti devi bere robe alcoliche, però è una cosa che fanno in molti. Senti un po'.
1: No, vabbè, io ho giocato 25 anni a calcio e dopo aver fatto allenamento o dopo anche aver giocato una partita, andare a bersi un paio di birre o un paio di aperitivi è il top, perché ti scende l'adrenalina, ti rilassa, è tanta roba, tanta roba.
2: Vedi, sì, guarda, ha esattamente centrato quello stato d'animo lì, esattamente.
0: Sì, dopo stai per dire, gioco la statina lì che poi ti viene.
2: No, la statina la prendi dopo.
0: Vabbè, dai, scegliete quello che vi piace di più. C'è Gracie Abrams e poi ci salutiamo.

0: Grizzly Abrams, that's so true. Allora, salutiamo il popolo degli sportivi che non rinuncia a una birretta. Intanto noi qui a The Journalist siamo arrivati al momento dei saluti, però vi diamo appuntamento a domani mattina, come sempre a partire dalle ore 10.
1: E come sempre io mi fermo un'altra oretta, ci collegheremo con i nostri amici e colleghi all'IGV Club.
0: Dalla Sardegna.
1: Santa Clara, dalla Sardegna, dalla spiaggia, con un po' di invidia, insomma. Andiamo lì tra pochi minuti.
0: A domani.
1: Ciao.
2: The Journalist, quando vuoi.
3: Anche in podcast su RadioNumber1.it e Spotify.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Lo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
2: Le 12 e un minuto su Radio Number One arrivano le notizie.
3: Radio Number One notizie.
4: Una buona giornata da Patrizio Romano. Calma, equilibrio e spirito di sacrificio. Questo è il messaggio che il capo della polizia Pisani ha lanciato al personale della questura di Bologna, la città dove 9 giorni fa è morto Abderrahim Fakir. Una visita per dimostrare la vicinanza ai poliziotti dopo gli scontri avvenuti in piazza a seguito del decesso del 42enne durante un fermo di polizia al Pilastro. Subito dopo l'incontro a sorpresa con la sorella e la nipote di Fakir. Guerra in Iran, Pasdaran colpiscono Hormuz e le basi statunitensi, raid americano invece in Iraq con una decina di vittime. Netanyahu alla Casa Bianca per un faccia a faccia con Donald Trump, incontro eccellente, dice non vogliamo che l'Iran abbia l'atomica. Il bilancio delle vittime del forte terremoto che ieri ha colpito il Giappone sud-occidentale è salito a 13, lo ha annunciato la premier Takaichi. Rimangono ancora disperse diverse persone dopo il crollo di un centro commerciale e la distruzione di una cartiera. Brutale aggressione a Grumonevano, nel napoletano, al culmine di una lite scoppiata per la rottura di un vetro del centro anziani della cittadina. Un 70enne è finito in ospedale in prognosi riservata dopo essere stato colpito da un violento calcio al viso mentre era a terra. 4.000 euro all'ora per un elicottero, 5.000 per un aereo turboelica, 100 euro per i mini droni. Sono le tariffe fissate dal Ministero dell'Economia per l'addebito dei costi di soccorsi senza motivo oppure per chi ha effettuato la chiamata in caso di dolo o colpa grave, quando l'intervento coinvolge personale o mezzi della Guardia di Finanza. Al via anche in Italia la quarta ondata di calore dell'estate 2026, le cui temperature risultano essere già nettamente sopra la media registrata negli scorsi anni. Il caldo raggiungerà anche le alte quote, con valori compresi fra i 22 e 24 gradi sopra i 1500 metri e picchi superiori ai 38 gradi nelle pianure interne del centro-nord e fino a 40 in alcune aree del sud. La migliore scelta possibile dal punto di vista economico ha avuto una grande sensibilità rispetto al budget federale. Così il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò ha commentato la scelta di riportare Roberto Mancini nel ruolo di CT della Nazionale. Claudio Ranieri ha invece accettato di diventare direttore tecnico, mentre Gabriele Orriali è pronto a tornare come team manager. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Club in Sicilia.
6: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: connessione con i grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, benvenuti in spiaggia, mi piacerebbe dirlo, ma lo diciamo a quelli che sono lì, ma tutti quelli che stanno lavorando, insomma, se la devono sognare. Buongiorno Manuela, buongiorno Michela.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno anche a te, Claudio Chiari.
3: Ciao Claudio, ciao a tutti, come stai?
1: Tutto bene, tu stai bene?
3: Bene,
1: bene.
3: Molto, molto bene.
2: Eccoli qui, sono i giorni più belli dell'anno, quelli che stiamo vivendo qui all'IGV Club Santa Clara in Sardegna, in Costa Smeralda. Io e Michela ci siamo ambientate benissimo.
3: Talmente ambientate oggi, Manu, che mi sono anche autoinvitata da te alle Canarie.
2: Esattamente, sono ormai proprio amiche per certo. La pelle. Mimì e Cocò, eccoci qua. Allora, da qui fino alle 13 chiacchiereremo con i nostri amici che ci ascoltano da casa attraverso il 393-444-0444 e attraverso Michela Persico invece chiacchiereremo con gli ospiti.
3: Assolutamente sì, vado a scovare qualche ospite che vorrà far parte della nostra diretta.
2: Scovali buoni, per favore.
3: Assolutamente sì.
2: Brava, mi fido di te. Iniziamo con Bossa Nostra, il nuovo di Gaia.
4: I giorni più belli dell'anno.
5: Summer One. L'estate di Radio Number One.

0: Gaia che sta vivendo una favola da favela e noi invece stiamo vivendo una favola da nuraghe.
1: Una favola da sogno, dai, qua insieme, Manu.
0: Qui in Sardegna, in Costa Smeralda, Bossa Nostra su Radio Number One, ancora buongiorno da Michela Persico, Manuela Doriani e Claudio Chiari. Cosa ci devi raccontare, Claudio?
2: Allora, abbiamo trovato una ricerca fatta da Confturismo e Confcommercio su come sta andando la stagione turistica in Italia. È perfetta, proprio siamo sull'argomento. Allora, nel 2026 si sono registrate, si registrano 3 milioni di partenze in più, e questo è un dato sicuramente positivo rispetto al 2025. Tante persone partono, ma per micro vacanze, anche per contenere i costi, quindi non più le ferie da 2 o 3 settimane, ma tanti mordi e fuggi. E quindi qui poi si entra anche nei propri gusti personali, no? Ad esempio, a voi due lì che mi state guardando dallo smartphone con aria interrogativa, se non ansiosa, piacciono di più le vacanze mordi e fuggi in 3-4 giorni o la vacanzona da 10, per esempio, giorni?
1: Manu?
0: Tu, allora, io suddividerei, nel senso, mi piacerebbe fare una settimana tipo a luglio, che non c'è ancora nessuno, poi si lavora e ci si gode la città nel momento in cui è tranquilla, perché a me il Ferragosto a Milano è sempre piaciuto tantissimo, e poi si va magari quando le persone ritornano, no? Quindi, non so, fine agosto, primi di settembre.
1: Ma secondo me tanto dipende anche dalla compagnia, perché se sei con la compagnia giusta puoi anche rimanere per 10 giorni, sempre secondo le varie possibilità, ma se la compagnia è sbagliata, mordi e fuggi, è perfetto, altrimenti poi t'ammazzi.
0: Dimmelo a me. Che la maledizione della vacanza. Tutte le volte che vado in vacanza trovo qualcuno che mi rompe i maroni per non sfinirmi a desiderare di tornare al lavoro. Tu, Claudio?
2: Ma ti dico, io sono sulla tua linea, mi piace alternare le vacanzine corte nelle città, mi piacciono molto molto di più, no? Vai in una capitale, così piace molto, i 3-4 giorni, ma comunque anche al mare io più di una settimana poi mollo, no, una settimana ci sta, il 15 giorni penso farei fatica ormai, anche potendolo fare, non so se lo farei, sai, però
1: vado alla van scoperta, vado a chiedere ai nostri amici qui in spiaggia che ci stanno guardando.
0: Chiediamo agli ospiti di GV Club, vediamo cosa ne pensano al 393 444 0444. Chiediamo invece agli ascoltatori di Radio Number One. Che bello andare in vacanza, non vedo l'ora. Allora, nel frattempo arrivano i Coldplay su Radio Number One con una canzone di qualche anno fa, 2015, che riascoltiamo molto volentieri insieme, si chiama Adventure of a Lifetime.

0: Coldplay su Radio Number One, Adventure of a Lifetime. Buona estate, buone vacanze per chi è anche in vacanza e chi è già in vacanza, in diretta da IGV Club Santa Clara in Sardegna. Stiamo parlando appunto di vacanze. Quanto dura la vacanza ideale, Michela?
1: Ho trovato due novelli sposi proprio qui in spiaggia con noi. E allora presentiamoci, come ti chiami?
2: Lucia.
1: Lucia e?
3: Giuliano.
1: Giuliano, che hanno scelto di trascorrere parte della loro luna di miele proprio qua all'IGV di Santa Clara. E
0: wow.
1: Allora la domanda, hai visto? Bravi, ottima scelta dovrei dire. E quindi, avete figli?
2: Non ancora.
1: Non ancora.
3: Non ancora.
1: Va bene, godetevela, godetevela ancora un pochettino, eh. Magari nasce proprio qua, chi lo sa che lo concepiate. Quanto deve durare secondo voi una vacanza tipo?
2: Allora, una vacanza al mare, secondo me l'ideale è una settimana, 10 giorni. Poi noi che siamo reduci da una vacanza in Giappone di 2 settimane.
0: Che bello.
2: A girare continuamente, una settimana di relax ci serviva.
1: Confermi?
3: Confermo, aggiungo che una settimana al mare di relax, se fatta comunque con amici, può durare anche 10 giorni anziché 7.
1: Con la moglie 7 invece.
0: Vedi, era proprio quello che dicevo, un bel viaggio di quelli alla scoperta, ma, di qualche paese, magari appunto lontano, anche qualche città d'arte, eccetera, e poi descanso su un'isola bella come quella della Sardegna, mi sembra la cosa ideale. Ragazzi, auguri ancora per il vostro viaggio di nozze. Che meraviglia il viaggio di nozze, che bei ricordi che mi sono ritornati alla mente. Dove l'hai fatto il viaggio di nozze, Claudio, tu?
4: E quale? Sai che ne ho fatti due.
0: Dimmene uno. Non benissimo, direi. Vabbè, io ero a Ios in Grecia. Non benissimo.

0: chiama Anxiety, lo sappiamo molto bene, questa canzone di Do C su Radio Number One. Mi hai sbloccato dei ricordi, Claudio, del viaggio di nozze. Volevo già chiedere il divorzio appena atterrato l'aereo.
1: Giuro,
0: ero già nera! Un'ora di volo nera! Allora, parliamo di vacanze nel Summer One in diretta da IGV Club Santa Clara. Con chi sei, Miki?
2: Io sono con due splendide ragazze che sono qui con i loro figli, e che venga, che ben venga questa vacanza fra donne. Come ti chiami?
3: Emanuela.
2: Emanuela è?
4: Rovena.
2: Rovena, ammazza che bel nome, Rovena. Allora, che meraviglia vedere due bellissimi. E tu?
5: E io Matteo.
0: Ciao.
2: Tu Matteo, ciao. Sei molto fortunato ad essere con la tua mamma e questa bellissima amica in vacanza. Sole solette, da quanto avete deciso, insomma, di arrivare in questa isola meravigliosa? E secondo voi per quanto deve durare la vacanza ideale?
3: Allora, siamo arrivate sabato, quindi pochi giorni fa. Per me almeno 15 giorni. Come la vedo io, perché i primi giorni bisogna ambientarsi, conoscere la struttura, dopodiché inizia proprio il divertimento, quindi per me 15 giorni minimo.
2: 15 giorni anche col figlio. Brava.
4: Cioè, stesso dicasi per me, sono d'accordissimo con Emanuela, dovrebbe durare 15 giorni la vacanza ideale.
0: Vacanza ideale 15 giorni, pensa. Invece il nuovo trend sono le micro vacanze, 3-4 giorni via andare, subito si ritorna in città. Per cui siamo qui all'IGV Club, siamo contro tendenza, sarà perché si sta benissimo?
2: Assolutamente!

0: GV Club Santa Clara, siamo in Sardegna con tutti gli ospiti dell'IGV Club e anche con le nostre Manuela e Michela. Allora, 393-444-0444 per i vostri messaggi. Quanto deve durare la vacanza ideale? Siete più per la mini vacanza 3-4 giorni oppure per la vacanzona da 15? Mandateci il vostro messaggio e se vi va siamo già pronti per ricevere i vostri messaggi in video, ovviamente dedicati a chi ci ascolta dalla spiaggia. Tra poco torniamo lì.
1: Summer One, l'estate di Radio Number One,
2: in collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
4: Rimani su Radio.

0: agosto 2026 a Grosio arriva il grande spettacolo del Valgrosina Trail. Trail running, emozioni e natura. Ma non solo. Per tutta la giornata, eventi, divertimento e attività per tutti. E la sera si accende la festa con la musica e i DJ di Radio Number One. Sport, energia e voglia di stare insieme. Valgrosina Trail ti aspetta.
1: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
2: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
1: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
0: Quest'estate lasciati sorprendere dalla grande musica sul Lago Maggiore. Dal 30 luglio al 29 agosto torna il Lago Maggiore Musica, il festival della gioventù musicale che da oltre 30 anni porta il meglio del talento internazionale sulle due sponde del Verbano. 21 concerti tra ville storiche, chiostri, abbazie e i luoghi più scenografici del Lago Maggiore, in compagnia di giovani talenti, ensemble d'eccellenza e progetti speciali tra classica, jazz e nuove sperimentazioni. Scopri il programma su jeunesse.it. Lago Maggiore Musica. Due sponde, un festival, un'estate di grande musica.
3: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
4: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock, carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
5: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
6: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. comprooroDoro.it.
8: Liberi di viaggiare.
9: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
8: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
9: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
8: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
10: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
11: Radio Number One.

0: Diva dei Pinguini Tattici Nucleari, si chiama Sorry, scusa lo siento, su Radio Number One nel Summer One, in diretta dai GV Club. Stiamo parlando di vacanze, caro Claudio Chiari, quanto deve durare la vacanza ideale? Cosa dicono da casa?
1: Allora, Stefania da Milano dice: dipende da dov'è la vacanza. In montagna al massimo una settimana, poi mi sparo, ok? Al mare potrei fermarmi per mesi, questo dice Stefania da Milano, mentre Alessandro Mantova dice: la durata della vacanza la decidono nell'ordine mia moglie, i miei figli, un po' anche il mio cane e infine il mio portafoglio. Io non decido nulla. Caro Alessandro, siamo con te.
0: Miki, con chi sei?
2: Sono con una coppia che ormai posso anche dire che sono dei miei amici, perché sono le prime persone che ho trovato con me sul transfer nell'arrivare qua agli GV di Santa Clara. E allora, come ti chiami?
3: Marcello.
4: Laura.
2: Possiamo dire da quanto siete sposati?
4: 15 anni.
0: Ammazzalo.
3: Eh beh, 15 anni, sono passati velocemente.
2: Come 15 anni? Come si fa? Lo so io come si fa. Siete sposati?
4: No.
3: No, siamo insieme da 15 anni.
2: Bravissimi, continuate così con i nostri figli che giocano insieme qua in spiaggia. Allora, la domanda qual è? Bene, io sono sempre simpatica. Stavo dicendo, quanto deve durare una vacanza secondo voi? Sia in coppia che con gli amici, insomma, scegliete voi.
3: Secondo me la durata ideale è 10 giorni.
2: 10 giorni con la moglie?
3: Sì, con la moglie, certo.
4: Non ho contemplato altro tipo di vacanza.
2: Va!
3: Vedi? Ecco l'elasticità della barra d'acciaio.
0: Questa è una buona domanda, non solo contemplate vacanze con amici, no?
4: Insieme agli amici in coppia.
0: Ah, ok, perfetto.
3: Sì, confermo, certo.
2: Non lo vedo molto convinto, Emanuela, te lo dico.
0: Si sente dalla voce. Comunque, Michela, io pensavo ad una nuova rubrica, sì. I consigli di Michela Persico.
2: Ma io ve li sconsiglio, i miei consigli, ve lo dico.
0: Invece, secondo me potrebbe essere la genialata dell'estate. Adesso cerco di convincerla. Nel frattempo ascoltiamo Young Cook su Radio Number One. No, non è vero, dispensa dei consigli ottimi. Io ho chiesto cose a Michela e ho ottenuto delle risposte
1: incredibile,
0: soddisfacenti, un po' come le carte, un po' come l'oracolo, diciamo.
1: Addirittura.
0: Esatto, tra poco abbiamo la freddura bollente, ma prima, come ho già detto, Young Cook.

0: volta che sento questa bellissima Standing Next to You penso alle povere autoradio dei nostri ascoltatori, col volume a palla sto giro di basso ti sfonda i bassi, perché è bello, veramente bello potente. Standing Next to You su Radio Number One è il momento, signore e signori, ladies and gentlemen, la freddura bollente.
1: Il momento che tutti stavamo aspettando. Dai, con il botto oggi. Stefano, il tuo momento, illuminaci.
2: Allora, vi illumino. Sapete che cosa disse il gladiatore quando arrivò sotto Roma?
0: No.
1: No.
2: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Nale.
1: Non ho dopo ce la spieghi però.
0: Io l'ho capito, Meridio, Nale.
1: Grazie per il tuo intervento,
0: grazie.
1: Fantastico. Ciao.
0: Ti vogliamo anche domani, ti vogliamo tutta la vita, sempre insieme.

0: Drive Safe, Miles Smith, qui su Radio Number One, IGV Club Santa Clara, in diretta con tutti i nostri ospiti. Tra poco ritorniamo lì perché abbiamo il messaggio dell'invidia. Ne stanno arrivando alcuni un po' vietati ai minori di 18 anni. Vediamo di riproporli al 393-444-0444 e ancora le vostre opinioni sulla durata delle vacanze. Tra poco ancora insieme dalla spiaggia.
1: Summer One, in diretta dall'IGV Club Santa Clara, in collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.

0: anche mi piace da pazzi la canzone estiva di Francesco Gabbani, l'abbiamo ascoltata su Radio Number One. Ancora vacanze, qual è la vacanza ideale, quanto deve durare, soprattutto caro Claudio, cosa dicono da casa?
1: Arriviamo un messaggio da Mantova, sentiamo.
2: Aio, buongiorno da Cristina da Mantova. Vacanza
0: ciao.
2: Relax 5 giorni, 6 al massimo sono sufficienti. Vacanza con escursioni, escursioni culturali, escursioni in mezzo alla natura, escursioni in mezzo a paesaggi incontaminati o luoghi abbandonati dove forse ci sono anche dei fantasmi da contattare.
0: Là.
2: Compagnia giusta, vacanza organizzata, non solo relax ma anche visite e escursioni, anche 3 settimane, 1 mese, in base al luogo che si sceglie, si può resistere.
0: Relax, certo.
2: Bravo. 1 settimana è già più che sufficiente.
0: Brava Cristina, hai poi capito. Ci racconti cosa vi dite coi fantasmi, eh? Cosa che chiacchierate fate la sera. Miki, ci
3: sì,
0: sei?
3: Ci siamo. Allora, qui non si parla di fantasmi in vacanza, ma sono con il signor Alessandro, che lui è il numero uno, perché in vacanza lui ci va da solo.
0: Bravo.
4: Sì. Di solito vado in vacanza da solo.
3: Di solito vai da solo, e quant'è per te che deve durare una vacanza?
4: Allora, una vacanza secondo me 2 settimane. Invece un'interruzione durante l'anno, 1 settimana è più che sufficiente.
3: Da solo?
4: Da solo, magari anche con qualche amico.
0: Certo. Bisogna sceglierli bene gli amici per andare in vacanza.
3: Assolutamente sì.
4: Sceglierli bene.
1: No, io ho una domanda per Alessandro, però, se mi ascolta.
0: Dici,
3: vai.
1: Ma lui viaggia da solo lasciando a casa qualcuno, o viaggia da solo e non lascia a casa nessuno?
4: No, non lascio a casa nessuno, viaggio da solo perché sono da solo.
1: Bravo, bravo. Ecco, beh,
0: bravo.
1: Certo, certo.
3: E ti diverti, ti piace questo tipo di vacanza?
4: Sì, mi diverto, mi piace, e vengo nei villaggi proprio per questo motivo, per divertirmi.
1: Bravo, bravo
4: compagnia.
0: Certo, bravo Alessandro, grazie per il tuo contributo. Anch'io sono per la vacanza da sola. Sola, meglio soli che mal accompagnati, cari amici miei. Così almeno sei sicuro di tornare felice. Poi se scegli un IGV Club sicuramente torni felice, perché ci si diverte veramente da morire, anche con qualche chilo in più, perché si mangia molto bene. Stars in the Rise, tra poco la dedica, arriva Just

0: da quanto tempo non la sentivo questa canzone, mi piaceva un sacco, del 2006, Just Jack con Stars in the Eyes su Radio Number One. Siamo arrivati al momento della dedica, attenzione!
1: Attenzione, attenzione, per qui, perché qui in spiaggia con me ho una, per un personaggio tutto di verde vestito. Come ti chiami?
2: Gian Maria e vengo da Piacenza.
1: Sei una persona romantica?
2: Dovresti chiederlo all'amorosa là.
1: Vabbè, poi dopo andrò a chiederglielo. Tu di sempre di sì che non sbagli mai. Allora, adesso in questo momento devi fare una dedica. Non importa, cioè tu fingi che così non sbagli. Allora, devi fare una dedica alle persone, o qui in spiaggia a una persona presente, oppure a casa. Io ti consiglio alla fidanzata che è qua, però fai tu.
2: Sì, no, lei la vedo sempre. Allora, vabbè, certo. alla mia nipotina Linda, che è bella, bionda, occhi azzurri, alta come te, sempre, ecco, sul pezzo, brillante, che porteremo anche lei sicuramente in questi posti meravigliosi.
0: Perfetto.
1: Abbiamo si chiama?
2: Linda.
1: Linda, va bene, Linda, se all'ascolto, allora ascolta questa dedica.
0: Perfetto, si è rifiutato di fare la dedica alla fidanzata, ha detto bella, bionda come te, niente, una vacanza rovinata, un matrimonio finito, bravo Gianluca, ne hai proprio infilate tre. Bam,
1: adesso
0: bam,
1: andiamo a chiederglielo alla moglie se è romantico o no.
0: Brava,
1: vai,
0: cerca di salvare la situazione, Miki, mettici del tuo.
1: Vado.
2: Lei è già là, è bionda, occhi azzurri, però è lì che dorme sempre.
0: Sì, c'è.
3: Attenzione, aggiunge
1: pure, va bene, io chiuderei qui.
0: Io mi taccerei, Manu, fossi in te. Allora, la canzone che abbiamo scelto è di Damiano David, si chiama Born with a Broken Heart.
3: Facciamo partire la canzone per salvarlo.
0: Ecco.

0: Cat, il pezzo di Damiano David, l'ultima di oggi, la canzone della dedica. Sono ancora fidanzati loro due?
1: Mi sembra proprio di sì. Siamo andati un po' a calmare le acque, perché mi sembra che lì insomma si stavano un po' insomma prendendo per i capelli.
0: Esatto. Allora, siamo pronti per ascoltare il messaggio dell'invidia, Claudio.
2: Bene. Allora, Loredana da Novara. Io amo mangiare ma odio cucinare, quindi vi invidio i pranzi e le cene sempre pronte all'IGV. Invitatemi! Con tre punti esclamativi.
0: Insomma, questo
2: non so,
1: noi siamo qua.
2: Metteteci una buona parola, non lo so.
0: È buona, comunque, sono buoni i nostri ascoltatori.
1: Sì, assolutamente sì, dai, sono clementi. Comunque è libero questo posticino, è meraviglioso per chi vuol venire.
0: Sì. Certo. Allora, siamo arrivati alla fine anche per oggi. Grazie, Miki.
1: Grazie a te, Manu, un piacere. È sempre bellissimo intervistare i nostri amici qua e sentire le loro perle.
0: Grazie a Stefano Carboni, Alessandra Valtolina, Luca, Sergio Labruna e soprattutto Claudio Chiari.
2: A domani, ciao belle, ciao a tutto il mondo. IGV in arrivo, One Match, ciao ciao.
3: I giorni più belli dell'anno. IGV Club, IGV Club.
4: Summer One. In collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
5: Tutta la musica che cerchi.

0: finisce un minuto, subito le notizie e poi arriva One Match.
1: Radio Number One Notizie.
2: Buongiorno da Marco Mancini. L'annuncio e la parziale retromarcia sui fondi SAFE per la difesa del ministro degli esteri Tajani agita le acque nella maggioranza, la Lega tuona, decide il Parlamento, all'attacco le opposizioni. Cristina Scarpa.
3: Abbiamo deciso di utilizzare lo strumento europeo Security for Action Europe, chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Lo ha detto il ministro degli esteri Tajani ieri in audizione in Senato. Il riferimento è al programma europeo che fornisce finanziamenti per aiutare gli Stati membri ad aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Abbiamo prenotato l'intera cifra, ma non è ancora stato definito quanto utilizzare, ha poi precisato il vice premier, dopo i mal di pancia emersi subito all'interno della maggioranza. A tirare il freno soprattutto la Lega, che avverte su questo argomento la decisione spetta al Parlamento. All'attacco le opposizioni. Sul SAFE la maggioranza ha aperto un balletto imbarazzante. Non si capisce oggi quale sarà la decisione che il nostro paese vorrà assumere, ha detto stamane l'ex ministro della difesa, il Dem Guerini. Miliardi per il riarmo e solo 125 milioni per il caro carburante. Siete le immagini di un paese che si sta suicidando, attacca a testa bassa il 5 Stelle Silvestri.
2: E sulla questione dei fondi SAFE è intervenuto stamane, durante la tradizionale cerimonia del ventaglio, il presidente del Senato, La Russa. Sentiamo.
4: C'ha a suo tempo il ministro Crosetto o il ministro del bilancio, non so chi dei due, ha avanzato la richiesta di poter avere un altro numero di miliardi di euro da questo fondo, riservandosi poi di indicare l'entità concreta di quello che avremo, e siamo in questa fase, quindi non vedo un dramma, non vedo un problema, ma una normale procedura che può darsi non porti all'utilizzo massiccio di questo fondo.
2: Durissimo attacco di Beppe Grillo al Movimento 5 Stelle, la sua creatura politica. Il movimento ha perso la sua identità. Era nato per cambiare la politica, ma poi la politica ha cambiato il movimento. Denuncia l'ex comico sul suo blog. Doveva ascoltare i cittadini, aggiunge Grillo, e ha cominciato ad ascoltare i sondaggi. Doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone. Sarebbero almeno una ventina i morti provocati dai bombardamenti americani e sauditi contro le milizie filo-iraniane di stanza in Iraq. L'Iran ha invece lanciato alcuni missili contro basi americane dislocate in Giordania. Abbiamo abbattuto tutti i missili, assicura il comando centrale militare statunitense. Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita per il crollo in un cantiere a Mesagne, in provincia di Brindisi. La tragedia è avvenuta questa mattina. Il ferito è stato portato in codice rosso in ospedale. Sul posto la polizia per stabilire la dinamica e le cause dell'accaduto. Oggi la conferenza stampa di presentazione di Mancini e Ranieri, nominati CT e direttore tecnico della Nazionale. Intanto il presidente della FIGC Malagò rivela che entro la fine della settimana annuncerà un altro dirigente. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
5: Mamma, torniamo negli GV Club in Sardegna.
6: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
7: Quasi a tavola, non vedevo l'ora di arrivare. Il profumino si sentiva da fuori il rifugio. Ecco il menù: tagliatelle ai funghi o pizzoccheri? Che fame, come si fa a scegliere? Ah, meglio prendere piatti diversi, così poi ce li assaggiamo. Oh, guarda quei formaggi! Il vicino mi sorride, tra buon gustai ci si intende, eh? C'è anche la torta di mele, non posso crederci. Chi ci arriva in vetta dopo questa mangiata?
8: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
9: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
10: One Match. Vediamo chi ha ragione.
0: Buon pomeriggio da Francesco Lozionasti e
11: Andrea Brum Brum Ferrari. Buon pomeriggio, ciao zio, ciao a tutti.
0: Siamo pronti anche oggi per un'oretta densa, piena di insulti, di
11: minacce,
0: sì,
11: intimidazioni,
0: di tutto e di più, perché siamo appunto, ma di quelle puntate di One Match, da, avete presente quando siete bambini che la mamma vi allungava una ciabattata? Ecco,
11: sì.
0: Diciamo che
11: una puntata di One Match da leccarsi
0: le orecchie.
11: Bravo!
0: Possiamo partire!
12: One Match. E tu, da che parte stai?

0: Casa con canzone estiva su Radio Number One. Comincia One Match di mercoledì 29 luglio. Sfida oggi fortissima.
1: No, proprio apriti cielo, una delle sfide veramente che prenderà tutti, dal primo all'ultimo ascoltatore di Number One.
0: Perfetta per l'estate. Sapete molto bene che non appena arriva il caldo le scarpe finiscono nell'armadio, però ai piedi cos'è che mettete?
1: Niente, piedi nudi, fa no. Caldo, quindi piedino nudo, calzino, metti il fantasmino.
0: Oppure,
1: guarda, fammi pensare.
0: Beh, dai,
1: c'è mattina.
0: Oppure infradito, e quindi c'è chi non rinuncerebbe mai all'infradito, simbolo di spiaggia, libertà e vacanze, chi invece sostiene che le ciabatte siano infinitamente più comode, pratiche e versatili.
1: Beh, per questo che dicevamo in apertura, vi ricordate quando eravamo bambini che arrivava la ciabattata della mamma? Quando ancora adesso, in effetti.
0: Faceva più male l'infradito o la ciabatta?
1: Ecco, questa è una bella domanda, perché la ciabatta, io ricordo, c'era anche quella del dottor Scholz, non stiamo facendo pubblicità, è soltanto un dettaglio tecnico, tattico, è vero, che era di legno, la ciabatta di legno, quella faceva male. Però l'infradito aveva quel colpo secco della gomma, che anche qua è una bella sberla, eh. Comunque, oggi vi chiediamo semplicemente, voi preferite la ciabatta o l'infradito? Schieriamoci.
2: All'angolo di destra, alto come una pertica, grosso quanto basta, ma veloce come una scheggia, Andrea Brum Brum Ferrari!
0: E come sempre il primo fattore dello schieramento è la comodità. Vinco? Perché vinco spesso? Perché scelgo le fazioni più comode. La ciabatta è inequivocabilmente più comoda. Altro motivo, le ciabatte non ti fanno male tra le dita, tra il pollicione e l'indice del dito. Cammini meglio, sono perfette anche per le lunghe passeggiate, perché le infradito, lo sappiamo, dopo 10 minuti, ma neanche, che cammini ti sanguinano proprio le dita.
1: Gente vesciche. Che ha perso i piedi perché ha messo le infradito, per favore.
0: E
1: dai.
0: Poi le ciabatte sono più stabili, te le togli e te le metti in un amen. E quindi
1: in un
0: amen.
1: Ah, si dice così, carino.
0: Sì, basta dire così sia, che poi alla fine è già tolto e rimesso le ciabattine, quindi io sto da quella parte lì.
1: Va bene, adesso vediamo un po' invece dalla mia parte cosa ti posso dire.
2: All'angolo di sinistra, bello come un attore di Hollywood in pensione, filibustiere come un pirata dei Caraibi, scorretto come un furetto, Francesco lo zio Nasti.
1: Eccolo. E invece no, l'infradito. Io mi appello alla figura di Fiorello. Fiorello?
0: Perché?
1: Perché ricordo che negli anni 90, inizio anni 90, quando Fiorello iniziava a diventare il personaggio pubblico che conosciamo, mi ha risdoganato l'infradito. Tu non te lo ricordi, ma chi ci ascolta sicuramente sì, perché lui, come dire, portava un po' sulla scena tutta quella filosofia del villaggio turistico dove si porta l'infradito, perché l'infradito è vacanza, è libertà. E Fiorello, così, me lo ricordo in queste scene dove forse era l'Acquafana, sai, quelle esterne che facevano, e c'aveva sti infradito, tutti dicevano, ma come Fiorello, l'infradito, ma come? Lui dice, sono in vacanza, ho l'infradito, beccate questa, dai.

0: Harris e Pharrell Williams, Feels su Radio Number One, un po' come me e te. Tu vuoi fare Pharrell Williams o Calvin Harris? Io sono più Calvin Harris.
1: Chi è che ha più soldi dei due?
0: Calvin Harris è il DJ che prende più in assoluto al mondo, più però, di Guetta, di Bob Sinclair, più di tutti, il più pagato è lui.
1: Però Pharrell Williams non è anche stilista.
0: Sì, a parte essere anche stilista, poi è uno dei produttori più importanti. Vabbè, torniamo a noi. Proprio ci stava, perché Pharrell Williams stilista o comunque consulente di case stilistiche importanti come Louis Vuitton, per esempio, potrebbe aver lanciato una sciabatta o l'infradito griffato Pharrell.
1: Questo è il match di oggi. Tra l'altro, io che voto e sto dalla parte delle ciabatte, credo che dopo 15-20 anni in cui effettivamente dappertutto trovavi solo infradito, la ciabatta sta tornando di moda molto. È quello che noto in giro.
0: Secondo
1: che vedo in
0: me
1: giro.
0: Siamo lì, partiamo con un primo piccolo round. Dario da Torino
1: dice ciabatta tutta la vita, che poi è anche quella che si mangia, buonissima.
0: Tu la devi finire di parlare di mangiare a quest'ora che tu c'hai, ti sale
1: dico,
0: proprio
1: ragazzi, ma...
0: e qua tutto fa mangiare a te, no,
1: ma
0: non
1: se
0: c'entra.
1: Non si parla di mangiare alle 13:17,
0: lascia dopo, mamma mia ragazzi. Audio,
2: ciao Patrizia, ciao. D'Aosta, infradito, no. Sempre
0: oui.
2: La ciabatta fa ospedale.
1: Madà.
0: Bella, beccati questa, ammazza. Sai quando fanno l'ace, quando Sinner batte fa un ace? Ti ha dato una botta che non è una botta, è un ace.
1: Ma
0: detto
1: ci
0: tutto.
1: Sono di quelle ciabatte stilosissime, con dei colori fantastici, uno stile pazzesco. Poi dai, si cammina meglio con le ciabatte, lo sapete anche voi che state cercando di votare lo zio, perché sapete che questo mese in difficoltà sta finendo, vero che è per quello?
0: No, non è per quello, ci piace l'infradito e se ci piace...
1: Ci piace.

0: Radio number one, one match. Dai, che fai, zio Nasti? Veramente?
1: Io mi metto l'infradito. Che cosa fai? Mi metto l'infradito perché sono così comode. Le inforco, dai. Mi piace proprio inforcare. E vabbè, me le metto.
0: Che divertimento. Devi fare un chilometro sul lungomare?
1: Guarda che l'infradito sulla sabbia si muovono come se fosse un surf sulle onde.
0: No, qui non intendo sulla sabbia, ma proprio sul lungomare, su una passerella, per dire.
1: Ah, perché
0: no?
1: Le ciabatte sarebbero più comode sulla passerella. Sì, perché
0: non ti vengono le vesciche tra i due diti.
1: Tra i due diti non mi vengono. Comunque, dai, un messaggio al volo.
0: Mi sa che questa non è proprio la settimana dello zio. Comunque, mai messo le infradite in vita mia, team ciabatte, grazie. E aggiungerei, non solo non è la settimana dello zio, non è il mese dello zio.
1: Tu stai portando una gufata pazzesca, ma tocca a voi. Voi che state ascoltando Number One, votare, continuate a farlo. 393-444-0444.
2: One Match. E tu, da che parte stai?
3: Immaginate di entrare in una macchina del tempo. Destinazione gli anni 70-80-90 e questa macchina si chiama Number One Classics. E al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
4: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: liberi di viaggiare.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
0: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
1: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
0: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
2: Quest'estate lasciati sorprendere dalla grande musica sul Lago Maggiore. Dal 30 luglio al 29 agosto torna il Lago Maggiore Musica, il festival della gioventù musicale che da oltre 30 anni porta il meglio del talento internazionale sulle due sponde del Verbano. 21 concerti tra ville storiche, chiostri, abbazie e i luoghi più scenografici del Lago Maggiore, in compagnia di giovani talenti, ensemble d'eccellenza e progetti speciali tra classica, jazz e nuove sperimentazioni. Scopri il programma su jeunesse.it. Lago Maggiore Musica. Due sponde, un festival, un'estate di grande musica.
3: Sei mai stato ad Airolo Pesciumi in estate? Freschezza, natura e relax per rigenerarti. E per chi cerca adrenalina, c'è il Bike Park Airolo, con il sostegno di Banca Stato.
4: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
5: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
4: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
6: Radio Number One è dove vi

0: No More Harry Styles su Radio Number One, One Match con Andrea Brumbrum e Ferrari, che vuole indossare tanto e spesso d'estate le ciabatte. Dall'altra parte, ecco, l'uomo flip-flops.
1: No, sei tu che stai sciabattando, senti.
0: A me sembrano più infradito queste, no?
1: No, per e me poi... sono proprio la ciabatta, la sciabattata.
0: Ha l'altro suono in sottofondo?
1: Questo è uno schiaffo sul sedere, secondo me. Questo qui è proprio classico.
0: Con le mani bagnate.
1: Allora, torniamo alla serietà, perché questo è un match molto serio. Molto serio.
0: Ma non ci siamo discostati, cioè il match è quello, non è che torniamo dove? Il match è proprio quello lì.
1: No, vorrei delle voci, vorrei sentire dei pareri, vorrei sentire un po' di voti dei nostri ascoltatori.
0: Sentiamo.
1: Allora, partiamo da quest'audio a caso, vai.
2: Buongiorno ragazzi.
0: Ciao.
2: Maurizio da Mariano, ciabatta tutta la vita, perché l'infradito è come l'infra puntini puntini puntini. Buona giornata a tutti.
1: Io intendo scomodo.
0: Tu hai scomodo.
1: Scusa, dicio, tecnicamente, hai mai messo un perizoma, Andrea?
0: Io no, sinceramente.
1: Di la verità.
0: Io assolutamente
1: ma sì.
0: No.
1: Che hai la faccia delle mattine quando ti incontro di là.
0: Che la prima gallina that sings.
1: Ma io lo metto, sto perizoma con sto filo interdentale che è una piacevolezza, che te dico.
0: Mamma ragazzi, mamma che brutte immagini, andiamo avanti che è meglio.
1: Crocs tutta la vita, Andrea da Carobbio degli Angeli, che abbiamo deciso non vale. Perché
0: no,
1: la
0: vale.
1: Crocs
0: è una calzatura diversa.
1: Sì, non è ciabatta, è una ciabatta tipo un 2.0.
0: È tipo una cosa a metà tra una ciabatta e un sandalo.
1: Sì, vabbè, fuori gioco Crocs. Invece dai, l'ultimo audio al volo.
3: Io oggi voto per il mitico Brum Brum, perché ho provato una volta a calzare l'infradito. Vi giuro, avrò fatto 100 metri, le ho tolte, sono tornato in hotel a piedi, perché troppo dolore, troppo male. Perciò ci abbatte tutta la vita. Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: Capite,
3: Ivan
0: quello...
3: da Bergamo.
1: Ciao Ivan.
0: È quello sfregamento lì che.
1: Ma che sfregamento?
0: Da fastidio.
1: Ma quale sfregamento?
0: Del dito contro.
1: Contro la plastichina centrale.
0: La plastichina.
1: Ma guarda lì, che è proprio una questione di abitudine di pochi minuti, poi tutta una strada in discesa. Dai, su.
0: Andiamo avanti con la nostra musica. Ci sono i Coma Cose con Fiamme negli occhi.
4: Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro.

0: senti?
1: Cova cose, fiamme negli occhi, e io me la rido perché non riesco più a tenerlo.
2: Io?
1: Andrea, non te miro, ma sa sì, Andrea.
2: Ma cosa c'entra questa cosa? Abbiamo detto
1: quando
2: poco fa.
1: Quando te metti il perizoma con la ciabattina,
2: ah, Andrea. Guarda, non credo che sia in riferimento a me, però... Veramente, sei un infingardo, perché alla fine. No, che fuori onda! Hai detto, facciamo un bel round di messaggi.
1: Facciamo un bel round di messaggi, ne sono un miliardo, li facciamo ascoltare.
2: Okay, okay.
1: Andrea. Aspetta, allora partiamo da Sara D'Alecco, infradito tutta la vita.
2: Bravi.
1: E vai. Poi ascoltiamo questo.
3: Infradito, l'infradito è fashion, elegante.
1: Guarda che. Fashion elegante, eh?
2: Sì, sì, sì.
1: No, non sei d'accordo?
2: No, però andiamo avanti.
1: Andiamo avanti, ci mancherebbe altro. Ci mancherebbe altro. Andiamo qui.
4: Ciao ragazzi.
2: Ciao.
4: Infradito tutta la vita, no. Ma ecco la ciabatta, il piede che ti finisce davanti, le unghie raschiano l'asfalto e ti si arriva il sangue praticamente. No, no, infradito tutta la vita.
2: Ma perché?
1: Guarda che anche delle scene un po' splatter, devo dire. Sto piede che si gratta, che diventa sanguinato, tempestato, tutto tempestato.
2: Di diamanti.
1: Ce n'era uno che volevo ascoltare, che era carino, sai, me lo sono perso.
2: Quello da Minorca.
1: Ce n'era uno da Minorca.
2: Rosanna.
1: Eccolo qua, Rosanna si è firmata dopo. Ascoltiamo, questo è importante. Questo spiega due cose.
5: Ciao ragazzi, allora l'infradito, oltre che essere comode, sono anche molto carine e sono tornate alla ribalta in quest'estate. Stanno molto bene anche con determinati vestiti, anche quelli lunghi, e poi ce ne sono di tanti colori, vanno dal rosa, dal verde,
1: dal
5: al giallo, blu, il giallo, eccetera.
1: Esatto.
5: Ma poi? Sono proprio comode.
1: Ecco,
5: le ciabatte, poi purtroppo sia qui al lago che a Minorca vediamo certi stranieri tipo olandesi, inglesi. Con queste ciabatte, con il calzino bianco, mamma mia, non si possono guardare.
1: Sì.
5: Perciò infradito sempre in estate, ovviamente al mare, in città. Ok,
1: no,
5: ciao, sono Rosanna, un saluto a tutti.
1: Ciao. No, ho dovuto stringere un attimo perché
2: le ciabatte non esistono di tanti.
1: Senti,
2: modelli.
1: Ha fatto un ragionamento che non faceva una piega. Lasciamo perdere, non lo so io.
2: Ah, mi tranci così.
1: Speravi di dessi tempo di fare la ringa.
2: No, perché tra poco mi sa che mi tocca.

0: On My Soul, Bruno Mars su Radio Number One. Mi sa che questo match di oggi non è da corrida, però
1: peggio,
0: è un match
1: molto peggio, che se stanno sentendo,
0: che si deciderà in extremis, un po' come se fosse l'unghia di un piede, capito?
1: Che guarda, un'immagine brutta questa cosa dell'unghia, quello di prima, splatter, sangue sul marciapiede, piuttosto torniamo a renderlo un po' più leggero con delle immagini delicate, anzi delicatissime. Ascoltiamo.
2: Ciao ragazzi, io dico ciabatta, una bella ciabatta, sì, col calzino bianco, mutande ascellari, modello Fantozzi, sì, e sei a cavallo. Massimo dal Piemonte. Ciao.
1: No, devo dire, fatto un'immagine molto delicata, ciabatta, calzino bianco e mutande ascellari di Fantozzi.
0: Che siamo messi male?
1: Siamo messi molto male.
0: Non credo.
1: Io credo di sì. Continuate a votare ciabatta o infradito, questo è il dilemma.
3: One Match. E tu, da che parte stai?

0: Escort in the Dark su Radio Number One.
1: Ti hanno beccato, zio Nasti, con Selena Gomez sul lago a fare aperitivo. Però questa canzone cosa ci chiama?
0: Ci chiama Rio de Janeiro, Copacabana e Fortaleza. Brasil!
1: E anche un po' la Svizzera, se vogliamo, perché è la sigla, possiamo dire così, no? Il jingle che anticipa, che precede, introduce il messaggio di Angela, brasiliana da Lugano.
0: Esatto, che abbiamo, per quelli che non lo sapessero, definito opinion leader perché manda tutti i giorni dei messaggi e tra l'altro secondo noi è veramente è sempre sul pezzo, molto divertente, quindi ascoltiamo.
2: Buongiorno bambini, buongiorno, eccomi qua. Ecco, infradito, io sono già nata con l'infradito, in maternità mi hanno messo l'infradito, non me la sono mai più tolta, io vado dappertutto con l'infradito, principalmente adesso d'estate, io vivo di infradito, manca solo che ci vada a dormire con l'infradito, viva l'infradito, viva Zionasti!
0: Grazie, viva Angela, viva Brasile, Hawaiana, si chiama Hawaiana, quella che hanno la bandierina brasileira, abbiamo scoperto che si dice infradito.
1: Però che immagine ancora con la placenta e l'infradito.
0: Oggi proprio spraghiamo.
1: Marco, ciao fantastici due. Grazie. Le infradito per me sono scomodissime, ma sulle donne hanno un non so che mi fa impazzire.
0: E quindi
1: siamo d'accordo, ma non si schiera.
0: E quindi non si schiera.
1: Però dice sono scomodissime. Quindi
0: secondo te si schiera dalla tua parte, ciabattina.
1: Io il votino me lo metto.
0: Mettite sto voto, che sarà mai. Tra poco facciamo un appellino?
1: Dipende chi è in svantaggio.
0: Dobbiamo fare due conti. Poi vediamo. Intanto continuate a messaggiare subito Taylor Swift.

0: Swift su Radio Number One. Dobbiamo fare una piccola precisazione.
1: A precisazione, perché noi abbiamo detto che in brasiliano si dice infradito. Infradito, invece abbiamo la pronuncia sao corretta. Sì. Sentiamo un po'.
2: No, in portoghese si chiama chinelo. Chinelo, chinelo, non infradito, chinelo.
1: Allora, mi raccomando, se andate in Brasile o in Portogallo, non andate a comprare un fradito, andate a comprare un chinelo.
0: Un chinelo, io pensavo fosse il secchiello.
1: Senti, dai, per favore, facciamo l'ultimo giretto di messaggi, perché è veramente un round di quelli decisivi. Decisivi.
3: Ciao ragazzi, sono Fabiana. Premetto che a me le infradito non piacciono, ma non perché non piacciono, perché siano brutte, ma perché mi fanno un male della Madonna.
0: Sì.
3: Comunque, infradito e ciabatte sono belle entrambe. L'importante, io dico, fatevi piedi, fatevi anche piedi, tu. Ma vedi di quelle cose
1: brutte,
3: con ste unghie lunghe, brutte, gialle,
1: nere,
3: quadrate,
1: verdi,
3: brutte, i piedi vostri, tutti screpolati, le unghie da rapace, ma per carità, le ciabattine sono belle, ripeto, in tutte le salse. Ma andate dall'estetista, vi prego. Un abbraccio, ciao.
1: Le unghie da rapace, era bellissima. Andiamo avanti, che ce ne abbiamo un sacco.
4: Vuoi mettere un paio di ciabatte di quelle di marca, senza fare nomi, quelle con le tre strisce bianche, belle, comode,
0: sì,
4: altro che infradito. Ciao, ciao, Giovanni da.
1: Da?
4: Verona.
1: Salutiamo gli amici di Verona, che
0: se l'era dimenticato.
1: Ogni tanto uno si dimentica cosa state a casa. Ciao bei ragazzi, anche belli. Siamo diventati anche belli. Infradito! Io, se non fosse che rischierei il congelamento delle dita, le infradite le metterei anche d'inverno, Viviana.
0: Mamma,
1: beccate
0: che mezzo,
1: questo.
0: Ragazzi.
1: Allora, avete veramente gli ultimi secondi per votare. Sappiate che questi voti sono decisivi, perché siamo lì, proprio sul filo del rasoio si deciderà questo match. Quindi 393 444 0444.

0: Allora, insieme ai Bastille siamo arrivati al capolinea, si scende.
1: Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è...
2: Dillo.
0: Gongolo, ecco, ha vinto Gongolo, si sta gongolando. Andrea Brum Brum Ferrari.
2: Mamma mia, l'ennesima sfida consecutiva vinta. Io veramente non so più dove mettere le medagliette. Non so più dove me la devo mettere.
0: Sì, io devo te di metterle.
2: No, non ho più spazio perché l'ennesima sfida vinta di luglio. Tra l'altro rimangono due sfide di questa stagione di One Match, lo ribadiamo, poi torneremo il 31 di agosto.
0: Va bene, allora grazie Andrea Brum Brum Ferrari, tu torni domani.
2: Io torno domani dalle 13 mentre tu rimani.
0: Rimango qui, ho il sacco a pelo, quindi io faccio notte qui.
2: Ah, quindi era vero quando Federici diceva io vado al parco e quest'altro rimane in studio.
0: Ma ha mollato qui, capito, perché ciabattino infradito. Vabbè.
2: E allora signori della corte,
0: esatto.
2: Ti saluto, noi ci ritroviamo domani con One Match, ma lo Zionasti rimane perché da oggi Radio Number One è anche in diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Mincio ed è un pomeriggio Number One molto molto speciale.
0: E allora state con noi, grazie Andrea, domani,
2: ciao.
0: Bye!
3: One Match. E tu, da che parte stai?
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
5: Tutta la musica che cerchi è

0: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
1: Raiffeisen presenta Agnopener Festival 2026. Giovedì 30 luglio, la notte dei tributi. Olly, Vasco Rossi, AC/DC, Bon Jovi, Guns N' Roses. Venerdì 31 luglio, in console Marco Melandri, René La Bulgara, Paolo Nois, Ida Broz. Sabato 1 agosto, il Super Party, Ma che ne sanno i 2000. Special guest di Sonora, Agnopener Festival, al Parco Comunale al Lago di Agno.
2: Tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
3: Feval, punto vendita Euronics, piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Feval, Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
2: Feval, sempre qualcosa in più.
4: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli. A Verbania, sul Lago Maggiore, giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
5: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
6: In punto, subito le notizie e poi arriva il PN1.
7: Radio Number One Notizie.
8: Buon pomeriggio da Patrizio Romano. Diesel segnalati alla Guardia di Finanza i distributori che non hanno adeguato il prezzo dopo lo sconto applicato dal governo. Il Codacons annuncia: li denunceremo per possibile truffa. Gli esiti degli accertamenti delle fiamme gialle verranno poi trasmessi alla magistratura. Oggi il prezzo medio in modalità self-service è pari a 1,98 euro al litro per la benzina e 2,07 per il gasolio. Guerra in Iran, Pasdaran colpiscono Hormuz e le basi statunitensi. Raid americano invece in Iraq con una decina di vittime. Netanyahu alla Casa Bianca per un faccia a faccia con Donald Trump. Incontro eccellente, dice, non vogliamo che l'Iran abbia l'atomica. Il bilancio delle vittime del forte terremoto che ieri ha colpito il Giappone sud-occidentale è salito a 13, lo ha annunciato la premier Takaichi. Rimangono ancora disperse diverse persone dopo il crollo di un centro commerciale e la distruzione di una cartiera. Brutale aggressione a Grumonevano, nel napoletano, al culmine di una lite scoppiata per la rottura di un vetro del centro anziani della cittadina. Un 70enne è finito in ospedale in prognosi riservata dopo essere stato colpito da un violento calcio al viso mentre era a terra. 4.000 euro all'ora per un elicottero, 5.000 per un aereo turboelica, 100 euro per i mini droni. Sono le tariffe fissate dal Ministero dell'Economia per l'addebito dei costi di soccorsi senza motivo oppure per chi ha effettuato la chiamata in caso di dolo o colpa grave, quando l'intervento coinvolge personale o mezzi della Guardia di Finanza. Al via anche in Italia la quarta ondata di calore dell'estate 2026, le cui temperature risultano essere già nettamente sopra la media registrata negli scorsi anni. Il caldo raggiungerà anche le alte quote, con valori compresi fra i 22 e i 24 gradi sopra i 1500 metri e picchi superiori ai 38 gradi nelle pianure interne del centro-nord e fino a 40 in alcune aree del sud. Il nuovo corso della nazionale italiana si inaugura ufficialmente oggi alle 18:20. La Federazione Italiana Gioco Calcio presenterà il nuovo commissario tecnico Roberto Mancini e il nuovo direttore tecnico Claudio Ranieri. Presente il presidente federale Giovanni Malagò. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.

0: in diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Minzio.
1: Buon pomeriggio a tutti da Francesco Nasti, dallo zio Nasti, ma soprattutto collegato dal Parco Cavour di Valeggio sul Minzio in provincia di Verona. E lui o non è lui? Stefano Federici!
2: Certo che è lui, buon pomeriggio, buon mercoledì, ci sono 37 gradi e non ti dico che afa c'è, ma soprattutto la fortuna di avere l'acqua a 5 metri dalla nostra postazione collocata presso il Palm Beach di questo fantastico parco acquatico che è situato a Valeggio sul Mincio in provincia di Verona. Siamo live dal Cavour, ciao zio Nasti, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, ma tu ti stai già lamentando, cioè tu sei lì con le ciabattine, il costumino.
2: Senza, con solo del... col costume, beh, solo col costume.
1: Solo costume, ah, proprio piede nudo pure, con tanto piede di panorama nudo davanti e non dico altro, e ti lamenti pure del caldo.
2: Esatto, mi lamento pure del caldo, ma con me ci sono una squadriglia di ragazzi e testimonia di tutti loro è lei, che si chiama
3: no
2: si chiama no se
1: beh,
2: ci siete
1: nome,
2: dite
1: ma...
2: oh perché erano un po' timorosi, ho detto ma venite, perché ci sono dei compleanni, ci sono delle ragazze che volevano conoscerti, zio Nasti.
1: Certo, detto, guarda, soprattutto venite. Per quello facciamo così, noi partiamo con un po' di musica, dopodiché mi spieghi per bene quello che succede, dove sei, per quanto ci sarai, ricchi premi e cotillon, va bene?
2: Va benissimo.
1: Dai, allora iniziamo con Tame Impala, Dracula.
4: Su Radio Number One c'è TNE Uno.
0: Number One, in diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Minzio.

E allora, un bel pomeriggio vi aspetta in diretta dal Parco Cavour, cioè nel senso che c'è Federici, Stefano Federici dal Parco Cavour, Valeggio sul Mincio, mentre lo zio Nasti è qui. Stefano, mi senti? Ah, non è pervenuto. Ah, così, mi è già caduto. Ah, beh, ragazzi, è bello, si dice il bello della diretta in questi casi. È già caduto, lo so io dove è caduto. È caduto nella piscina, quello lì. Quello lì è con la scusa che va a fare la diretta dal Parco Cavour. Tra l'altro, la postazione, già solo il nome, si chiama Palm Beach, vi fa capire che lui ogni tanto mi scivolerà nell'acqua. Io lo so perfettamente che le cose andranno così. Mi farà rimpiangere di non essere stato lì con lui. Tra poco mi ricollego, così ci facciamo raccontare un po' quello che succederà in questi giorni, un po' com'è la postazione, un po' soprattutto com'è l'intorno, perché ho sentito con lui ci sono un sacco di belle vocine, quindi tanti amici di Radio Number One che saranno lì a fare bagni, saranno lì a fare festa con lui, quindi non vedo l'ora di capire. Secondo me fa anche dei giochi lui, eh? Tipo, sai quelle cose che si fanno quando si è a bordo piscina?

0: She's Gone, Dance On su Radio Number One. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo ripristinato, siamo sicuri? Federici?
1: Sì, ripristinato, sì, diciamo sì. Che la caloria di questi giorni ma non finisce. Aiuta le tecnologie, ma i computer vanno un po' in sbattimento. Però osservati speciali dalle ragazze di Monzambano in provincia di Mantova, perché c'è un compleanno di una loro carissima amica che si chiama Miriam. E allora, uno, due, tre...
2: Auguri!
1: C'è qui una squadra, una curva nord della provincia di Mantova che giustamente applaude, voleva conoscerti Nasti, lo farà magari l'anno prossimo.
0: Voi state facendo festa, non dico alle mie spalle perché non ho niente alle spalle, ma in remoto vi immagino lì a bordo piscina a far festa, a fare i tuffi e tutto quanto. Poi salta la linea, sì sì, io come salta la linea. Senti invece,

0: meraviglioso parco acquatico che è il Cavour, che ospita anche la postazione di Radio Number One. E saremo da mercoledì oggi fino a sabato e anche la prossima settimana, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, fino all'8 agosto, in diretta dal Cavour presso la postazione Palma Beach.
1: Allora, so che hai preparato anche tutti gli enigmi, cioè la Sfinge ci sarà, ecco, diciamolo per quelli che ascoltano.
0: Sì, sì, non va in vacanza, quindi tu entrerai in combutta con lei, io sarò con te, gli ascoltatori anche, quindi la malefica ci sarà anche oggi in questo primo appuntamento live dal Cavour intorno alle 2:30, minuto più minuto meno.
1: Sì, io tanto non le becco mai, cioè te lo dico prima, io non sono d'aiuto a nessuno, non ce la posso fare.
0: Cioè nessuno riesce a fare quel tipo di ragionamento lì, quello con la R maiuscola, ci dobbiamo aiutare l'un l'altro.
1: Ma che aiutare, ragazzi, io non riesco a fare neanche i rebus per i bambini sulle parole crociate, io faccio da cronista, sarà molto bello, fatti aiutare da un sacco di gente che c'è lì, che fa il bagno, secondo me vi rinfrescate le idee, magari ci arrivano prima di noi.
0: Ci proviamo, zio Nasti, promesso. Quindi tra un quarto d'ora circa l'enigma della Sfinge, ma prima cosa abbiamo in scaletta?
1: Abbiamo una cosa prettamente estiva, il nuovo singolo di Tommaso Paradiso. Tu hai sete?
0: Ho bevuto prima un bicchiere di tè, la Coca-Cola no, perché poi mi crea un pochino di riflusso.
1: E adesso invece

0: Jepsen su Radio Namur. A proposito di good time, quello che si sta godendo veramente dei good time è Stefano Federici.
1: Rieccoci, buon pomeriggio. 14:21, caro zio Nasti, nel PN1 di questo mercoledì, in diretta dal Cavour di Valeggio sul Mincio, via quelli di Monzambano a farsi il bagno dentro Creative Soul di Desenzano del Garda.
0: Mamma mia,
1: una vera curva, uno stadio intero qui per salutare anche te, caro zio Nasti, pronti per l'enigma della Sfinge.
0: Allora, quindi tra poco partiamo con l'enigma, tu mi guiderai, io tanto non lo becco io, sicuro, guarda, ci scommetto al 100%, quello che vuoi, non ce la farò mai. Lì, a proposito di curve, devo dire che, insomma, c'è un bel indotto, ho visto le fotografie, ho visto i video che ci stai mandando. Ti diverti, Federici?
1: È una bella strada quella che porta in Egitto, no? Piena di curve.
0: Sì, sì, te la do io la Sfinge, te la do. Va bene, allora facciamo così, ci fermiamo un attimo, poi torniamo e allora sì, sarà enigma della Sfinge direttamente dal Parco Cavour di Valeggio sul Micio. Solo se tu mi dai l'ok, Federici.
1: Allora, noi facciamo una cosa, quando i ragazzi di Desenzano del Garda urleranno, andremo in pubblicità, la Sfinge si preparerà e ci sarà l'enigma e chi riuscirà a beccare la risposta corretta beccherà i gadget. Pronti per urlare? 1, 2, 3...
2: Number One, in diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Mincio.
3: E

0: diretta tutti i giorni dalle 12 alle 13 dall'IGV Club Santa Clara.
1: In collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: A Torino Oro d'Oro, il tuo comproro di fiducia, apre in corso Lepanto 8 e ritira tutto. Oro, argento, monete, diamanti, gioielli, orologi, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
1: Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti, fino a 99 euro al grammo.
0: Se non lo usi, se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto numero 8.
1: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti. Info 338 22 98 731. ComprooroDoro.it.
0: Sempre aperti con orario continuato.
2: Torna Allegro con Brio. A Verbania, nel parco di Villa Maioni, dal

0: prenotazioni su allegrocombriofestival.com.
1: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
2: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate,
1: ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
2: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
3: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
4: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
5: Radio Number One.

0: domenica.
1: Saif, buona domenica su Radio Number One. Ricolleghiati con il Parco Cavour Valeggio sul Mincio. Pronto, Federici? Eravamo collegati. Non mi dite che l'avete buttato in acqua un'altra volta. Oh, ragazzi, se uno sta facendo un programma radiofonico non può subire né gavettoni né imboscate, tantomeno lanci in piscina. L'ha lanciato davvero? Mi sa di sì, ragazzi. Mi sa che... Allora, io aspettavo questo momento con ansia, come faccio tutti i pomeriggi quando mi collego come ascoltatore. Oggi che sono qui, che ho davanti l'enigma della Sfinge, non lo posso lanciare. No, io lo lancerei.
2: Lancialo,
1: eh.
2: lancialo.
1: Allora c'è! Allora, io pensavo ti avessero buttato in acqua.
2: No, ti stavo dicendo che con queste alte temperature anche le nostre tecnologie oggi stanno soffrendo la calura, perché ci sono veramente 37-38 gradi, ogni computer sta dando di matto, mi sta dicendo, oh, dove mi hai portato? In Egitto con la Sfinge? No, siamo al Cavour, fa caldo, fortunatamente gli altri sono in acqua, io l'unico con i piedi nella sabbia.
1: Ma scusa, ma fai il programma da dentro la piscina, metti...
2: Adesso...
1: Non lo so, un cielo fallito.
2: Durante l'enigma ci vado. L'enigma ci vado.
1: Caro Stefano Federici, tu sei il titolare del PN1. Se mi dai l'ok, guarda, mi trema il dito dall'emozione. Posso lanciare io l'enigma?
2: Andiamo in Egitto, zio Nasti, non vedo l'ora.
1: Allora andiamo.
3: L'enigma della Sfinge.
4: Amici e amiche della Sfinge, sono tornata. Vi sono mancata, vero? Aprite bene le vostre orecchie e rispondete nel più breve tempo possibile. Può essere mediterranea oppure statunitense. Anche in Lombardia era conosciuta grazie ad un certo Alessandro. Chi?
2: Chi o cosa? Cosa o chi, zio Nasti? Secondo te, con quel tipo di ragionamento lì, riusciremmo a trovare la risposta a questo enigma? Riusciranno gli ascoltatori?
1: No, ti dico, intanto io voglio partecipare. Siccome non so, lo dico, io non so la risposta. Lo so soltanto la Sfinge e Federici, non si sa come. Però...
2: No, io non la so, non la so. Solamente la Sfinge la sa. Noi dobbiamo arrivarci sfruttando l'aiuto dei nostri ascoltatori, come sempre, al 393-444-0444.
1: Possiamo farlo risentire così anch'io mi appunto due cose?
2: Torniamo in Egitto dalla Malefica. Dai. Facci risentire, Sfinge.
1: Al volo, proprio al volo.
4: Può essere mediterranea oppure statunitense. Anche in Lombardia era conosciuta grazie ad un certo Alessandro. Chi?
1: No, io buio completo, te lo dico, Federici, ma buio totale.
2: Va bene, magari più tardi la Sfinge, grazie ad Abdul, il taxista, darà un piccolo aiuto. Intanto aspettiamo i vostri ragionamenti sul nostro WhatsApp.
1: Ok, allora io cerco, perché anche qui sta arrivando una valanga di roba, cerco di leggerli, cerco di ascoltarli con te magari. Mi ascolto, vediamo un pochettino se qualcuno lo becca, per me è buio totale. Però vediamo, va bene?
2: Aspettiamo, dai, tempi aspettiamo. Migliori.
1: Nel frattempo ascoltiamo Just Glean con All My End.

0: Hold My Hand. Direi che ci siamo, direi che sono arrivati un sacco di messaggi, ovviamente, caro Federici. A proposito di Sfinge, a proposito di Enigma, io fossi, cioè, possiamo risentirla?
1: Direi di sì, fossi la Sfinge, stavi dicendo?
0: Fossi la Sfinge le farei più facili, perché non si può stare a diventare pazzi tutti i pomeriggi così, uno ci sbatte la testa.
1: Io divento pazzo tutti i pomeriggi, tant'è che spesso ho detto che presto sarò ricoverato in un reparto di psichiatria e qualcuno verrà prima o poi a liberarmi.
0: Ecco, io non prendo il tuo posto, te lo dico. Detto questo, dai, lo risentiamo.
2: Può essere mediterranea oppure statunitense. Anche in Lombardia era conosciuta grazie ad un certo Alessandro. Chi?
1: Buonanotte. Può essere mediterranea, quindi un qualcosa che ha a che fare con il mar Mediterraneo, statunitense. Potrebbe essere un qualcosa che è negli States. E poi giustamente un qualcosa che ha a che fare con un certo Alessandro. Quanti Alessandri conosci famosi?
0: Nessuno. Beh, famosi...
1: No, Del Piero. No.
0: Alessandro Magno.
1: No, ecco, sì, mangiati una carbonara. Non è Magno.
0: Allora, infatti, te ne leggo un paio, poi ascoltiamo anche gli audio. Vai. Uno, Giuliano dice la cucina.
1: No, secondo me no, perché vedo la Sfinge muovere la zampa. No, no, no.
0: No, no. Allora, Carla dice l'influenza.
1: No, no, nemmeno quella, Carla.
0: Niente, andiamo con qualche voce, proviamo così, dai.
3: La Magna Carta. Secondo me, Mauro della provincia di Torino.
0: La Magna Carta.
1: La Magna Carta, no, bello. Non penso sia quella. La Sfinge no. Dice no dall'Egitto, sempre muovendo la zampina che gliela mette. Va bene.
0: Vabbè, era storica, però bella la Magna Carta. Vabbè, altro messaggio.
4: Ciao, ciao a tutti, Luca da Cuveglio. Ah, secondo me è la dieta. Ciao. No.
0: La dieta americana, ma dico, la dieta americana può darsi, non lo so. Poi, oh, ma tu dacci dei cenni, perché...
1: No, no, nessuno per il momento Niente. Ha indovinato, quindi continua a muovere la zampina dall'Egitto, continua a ridere di noi, lei è malefica, è la nostra peggiore amica o miglior nemica, è la Sfinge, è così. Ecco perché diventiamo tutti pazzi ogni pomeriggio a quest'ora.
0: Ma la zampina la fa in che modo?
1: Cioè, dice no, tipo, dice no con la zampa.
0: Ah, ok, no, pensavo tipo segno dell'ombrello. No,
1: no, no, no, due, no, zampe, no,
0: due zampe. Andiamo, sì, con un altro, vai, sentiamo.
5: La dieta, Massimiliano da Tavernola.
1: Non è quella, non è quella. Non c'entra, siamo, il cibo.
0: Poi, dai, l'ultimo al volo.
6: Ciao, sono Davide da Mantova e Alessandro Volta. Ciao, ciao.
1: Non è quello, non
0: niente
1: è quello.
0: Niente, niente.
1: Salutiamo te, gli amici di Mantova e provincia, invitandovi a venire a trovarci al Cavour di Valeggio sul Mincio.
0: Bene, io vedo che arriva una valanga, non dei messaggi, una valanga di messaggi. Prima di sentire un pezzo, direi risentiamo l'enigma al volo.
1: Lo facciamo molto volentieri. Torniamo a Sharm el Sheikh.
2: Può essere mediterranea oppure statunitense. Anche in Lombardia era conosciuta grazie ad un certo Alessandro. Chi?
0: Ah, beh, chi? Non lo so, guarda, se non lo sa lei, io non lo so. Tu, boh, non credo.
1: Non lo so, che tu non lo sai, io non lo so.
0: Va bene, continuate a messaggiare 393-4440-444 e tra poco vediamo un po' se qualcuno becca sto benedetto enigma.

0: Another 54 Ultra. E ci siamo collegati con il Parco Cavour Valeggio sul Micio Verona, il PN1, Stefano Federici in postazione in mezzo all'acqua col suo costumino e le ciabattine.
1: Senza ciabatte, piedi nudi, perché in questo fantastico parco che è il Cavour di Valeggio sul Mincio c'è una sabbia caraibica e le ciabatte proprio non vengono utilizzate, almeno dal sottoscritto.
0: Allora, io sono veramente in difficoltà, te lo dico, perché ne arriva veramente una quantità che non si può gestire.
1: Quello che gli ascoltatori non sanno è che noi li ascoltiamo giustamente in velocità durante le canzoni, quindi se hai 3 minuti hai proprio 3 minuti per ascoltare il numero massimo di messaggi in cui il tempo te lo consente.
0: Allora,
1: quindi, quanti sei riuscito ad ascoltare in 2 minuti e mezzo?
0: No, 3. No, ragazzi, è una impresa impossibile. Facciamo così, facciamo riascoltare l'enigma e poi andiamo con i messaggi al volo?
1: Sì, facciamolo. Switch.
2: Può essere mediterranea oppure statunitense. Anche in Lombardia era conosciuta grazie ad un certo Alessandro. Chi?
0: Va bene, vediamo un po' le risposte potenziali.
1: Sentiamo.
3: Vuoi mettere un paio di ciabatte di quelle di marca?
0: Era questo, vai.
3: La risposta è Como. Giovanni dall'F.
0: Como?
1: Ma no. Non so cosa c'entra con il Mediterraneo, cioè non fa parte, Como, diciamo, di un contesto marittimo, la città di Como. Salutiamo naturalmente lui, tutti gli amici e le amiche di Como e del lago di Como all'ascolto.
0: Poi
3: la borghesia, Noemi da Ponte Nostro.
1: Non c'entra nemmeno la borghesia mediterranea degli States, la borghesia
0: sai?
1: Di Alessandro Borghese, forse.
0: Ma può essere. che fantasia. Poi dai, l'ultimo al volo.
4: Ciao Radio Number One, buon pomeriggio, sono in macchina con mio nipote Federico e allora secondo noi è la mosca. Grazie,
1: non
4: ciao.
1: Nemmeno quella, salutiamo tutte le mosche all'ascolto. Non è la mosca.
0: Va bene, senti, facciamo così, ci fermiamo un attimo, ascoltiamo un paio di pezzi, torniamo e ascoltiamo poi un sacco di altre risposte sperando che qualcuno lo becchi.
1: Speriamo, perché altrimenti la Sfinge continua a ridere di noi e sta cosa qua mi disturba non poco.
0: Ah, secondo me si sta spanciando. Va bene, dai, ci fermiamo giusto un attimo, stateci lì perché torniamo tra pochissimo.
5: Su Radio Pomeriggio Number One, in diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Mincio.

0: Su Radio Number One in diretta Stefano Federici dal Parco Cavour Valeggio sul Mincio, nel bel mezzo di questo enigma impossibile,
1: ma proprio spinge tutto il calore di questa estate 2026 con l'Egitto in collegamento, grazie naturalmente al pomeriggio Number One. Anche lo zio Nasti, che è entrato a far parte del club esclusivo di quelli della Sfinge, con un enigma veramente complicato.
0: No, te lo dico, è impossibile. Sai che non ne ho beccato ancora uno giusto. Ma zero, proprio una cosa.
1: Possiamo dare un indizio se vuoi, no?
0: È forse abbiamo detto il caso.
1: Abbiamo detto che Alessandro Del Piero non c'entra, Alessandro Borghese non c'entra, che sia un Alessandro che ha scritto qualcosa di importante, soprattutto per noi italiani. Potrebbe essere
0: Baricco.
1: No, diciamo un qualcosa di importante che a scuola magari qualcuno ha studiato.
0: Ok, va bene.
1: Hai capito.
0: Allora, riascoltiamo l'enigma e poi un po' di risposte.
2: Può essere mediterranea oppure statunitense. Anche in Lombardia era conosciuta grazie ad un certo Alessandro. Chi?
0: Va bene, vediamo un po' cosa avete detto. Chi? Proviamo, dai.
3: Ciao Ste, oggi la spariamo grossissima. Secondo noi è la peste. Rosanna, Diomeda, Carmela da Castelgofredo.
1: Ma sai che all'interno, diciamo, di quello che scrisse Alessandro, forse la peste arrivò. Ricordi, tu eri un bravo studente, a proposito.
0: Io, ragazzi, guarda,
1: non ricordi neanche quello che hai fatto ieri.
0: Bravo, capito? Ma neanche un quarto d'ora fa. Andiamo con un altro messaggio.
4: Secondo me la sola so Alel Pelabroc. Ciao a Ghigli.
0: Cosa sarebbe il Pelabroc? Poi fammi ascoltare quest'altro.
5: Se c'entra il mare, può essere la passera di mare.
0: Ma non mi risulta che esista. A te risulta, Stefano?
1: Sai che è sparito lui quando ha detto dopo il mare, non ho capito cosa ha detto.
0: Ha detto la passera di mare. No, perché ci sono delle specie, avrà visto tutto il mondo di Quark, un luminare.
1: Anche se lo zio Nasti è seduto su quello sgabello in diretta dalla sede principale, le passere le lasciavo stare, grazie.
0: Prego, andiamo con un altro messaggio.
6: Ciao Ste, può essere la Macedonia? Se chiede il signore.
1: Non è la Macedonia. Ne avrei veramente bisogno, perché la frutta fa bene, soprattutto in estate, non è la Macedonia, mi dispiace.
0: Esatto.
7: Ciao Stefano, ciao Zionati, sono Pito. Potrebbe essere la cucina?
0: Cucina già detto, no. Mi confermi che non è cucina.
1: Non è la cucina. Cosa può essere?
0: L'ultimo al volo.
1: Sì.
8: Andrea D'Albiano, la dieta!
0: Niente da fare, niente da fare, ragazzi. È tosta oggi, è tosta. Lo riascoltiamo l'ultima volta?
2: Può essere mediterranea oppure statunitense. Anche in Lombardia era conosciuta grazie ad un certo Alessandro. Chi?
1: Chi? La Sfinge, questa malefica di una Sfinge. Abbiamo detto che un certo Alessandro scrisse qualcosa di importante, quindi all'interno di questa scrittura esiste un personaggio che a scuola in molti casi hanno studiato. Potrebbe essere anche un comune, poi, degli Stati Uniti d'America, no? Associato naturalmente a una città, quindi una provincia. E il resto, nel Mar Mediterraneo, c'è un qualcosa nel Mar Mediterraneo che fa da legame a quello che è l'enigma.
0: È peggio di prima. È peggio di prima.
1: No, la Sfinge continua a inviarmi maledizioni ogni volta che ti do un suggerimento, ma arriva così un fulmine che mi becca, quindi non è
0: occhio
1: piacevole.
0: Occhio ai fulmini, che sei in mezzo all'acqua.
1: Allora, poi
0: andiamo con un pezzo e poi vediamo se qualcuno la becca, dai. Intanto Noemi, tu cosa fai questa sera?

0: più.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera su Radio Number One? Caro Stefano Federici, io direi che forse è il momento di chiedere un aiutino alla Sfinge.
2: Sì. Intanto salutiamo la nostra Kelly du Brasil, pronta per l'Aqua Gin qui al Cavour.
3: Ciao a tutti, ciao Zio Nasty, come
1: ciao,
3: stai? Tutto bene? Sono Kelly, oi.
1: Ciao Kelly, che bella voce.
2: Tra l'altro è arrivata Kelly per dare un aiuto, quindi nel Mar Mediterraneo cosa potresti trovare?
3: La foca.
2: Ecco qua, l'aiuto, quindi una foca per quanto riguarda il Mar Mediterraneo, Manzoni per quanto riguarda quella cosa scritta lì, poi c'è di mezzo la cittadina di Monza, insomma è un comune anche degli States, e allora non ci resta che aspettare che qualcuno la becchi.
1: Adesso sì, dai, lo facciamo riascoltare l'ultima volta, poi dopo mi sa che qualcuno lo becca, dai, è al volo, così.
2: Ok.
4: Può essere mediterranea oppure statunitense. Anche in Lombardia era conosciuta grazie ad un certo Alessandro. Chi?
1: E allora la lasciamo lì nell'etere, tra poco vediamo se qualcuno la becca. Statemi lì.
2: Esatto.
5: Su Radio Number One c'è TN1.
6: Pomeriggio Number One, in diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Mincio.
7: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
8: Rimani su Radio Number One.

0: Raiffeisen presenta Agnopen Air Festival 2026. Giovedì 30 luglio, la notte dei tributi. Olly, Vasco Rossi, AC/DC, Bon Jovi, Guns N' Roses. Venerdì 31 luglio, in console Marco Melandri, René La Bulgara, Paolo Nois, Ida Broz. Sabato 1 agosto, il Super Party, Ma che ne sanno i 2000. Special guest di Sonora, Agnopen Air Festival, al Parco Comunale al Lago di Agno.
1: Vai all'avventura con la tua famiglia sulla montagna di Livigno. Fai divertire i tuoi bambini al Mochi Park di Carosello 3000. Gioca con il cerbiatto Mochi nella grande play area del rifugio in quota, oppure seguilo su un percorso tematizzato all'interno del bosco. Trovi tutte le info sul Mochi Park al sito www.carosello3000.com.
2: Liberi di viaggiare.
3: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
2: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
3: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
4: Quest'estate lasciati sorprendere dalla grande musica sul Lago Maggiore. Dal 30 luglio al 29 agosto torna il Lago Maggiore Musica, il festival della gioventù musicale che da oltre 30 anni porta il meglio del talento internazionale sulle due sponde del Verbano. 21 concerti tra ville storiche, chiostri, abbazie e i luoghi più scenografici del Lago Maggiore, in compagnia di giovani talenti, ensemble d'eccellenza e progetti speciali tra classica, jazz e nuove sperimentazioni. Scopri il programma su jeunesse.it. Lago Maggiore Musica. Due sponde, un festival, un'estate di grande musica.
5: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
6: Le 15 e un minuto, subito le notizie e poi torniamo.
7: Radio Number One Notizie.
8: Ancora un morto sul lavoro stamattina a Mesagne, in provincia di Brindisi. Due operai, padre e figlio, sono rimasti coinvolti nel crollo di una tettoia all'interno di un cantiere edile. Il padre, 66 anni, è morto, il figlio, 24enne, è ricoverato in codice rosso. Sono 12 gli indagati per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine del 20 luglio durante le proteste per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne, è morto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo della polizia. Dopo 10 trimestri di fila in cui la crescita tendenziale delle retribuzioni è stata superiore all'inflazione, l'Istat segnala che nel secondo trimestre 2026 si è registrata un'inversione di tendenza a causa della fiammata dei prezzi dopo la guerra in Iran. Dopo 4 giorni di tregua è ripreso il conflitto USA-Iran. Washington e Riyadh hanno annunciato di aver preso di mira terroristi sostenuti dall'Iran in Iraq durante la notte, in risposta agli attacchi contro obiettivi USA e impianti petroliferi sauditi. Almeno 20 le vittime. Alle 18 a Roma, la conferenza stampa di presentazione del nuovo CT della Nazionale Roberto Mancini. Con Mancini, prime parole ufficiali anche del DT Claudio Ranieri. È tutto, a più tardi.
7: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

Jazzman, dito nella piaga su Radio Number One. Da poco passate le 15, ci ricollegheremo con il parco Cavour di Valeggio sul Mincio in provincia di Verona e ovviamente con Stefano Federici che è lì dalla postazione da Palm Beach alle ore 16, perché adesso è iniziata l'acqua gym e quindi lui, essendo un istruttore

0: alle 16 ci ricolleghiamo. Però c'è rimasto qui l'enigma e devo dire la verità, forse saranno stati anche gli ultimi aiuti, ma in realtà qualcuno è arrivato anche prima. Sono arrivate le risposte giuste. Allora ascoltiamo intanto per l'ultima volta qual è l'enigma. Sentiamo un po'.
1: Può essere mediterranea oppure statunitense. Anche in Lombardia era conosciuta grazie ad un certo Alessandro. Chi?
0: Cosa? Perché? Dove andate? Quanti siete? Un fiorino! E allora facciamo ascoltare un po' di risposte esatte. Il primo in assoluto è stato questo, che è arrivato, beh, una mezz'oretta fa, devo dire.
2: Ciao, Rino, dalla Svizzera, è la monaca.
0: Ci aveva preso, è proprio la monaca, complimenti! Ma non è stato il solo, ovviamente, anzi, ce ne sono un sacco che l'hanno beccata. Cerco di farvi... Basta, che sa clac, che c'hai Rino, che c'hai una squadra di calcio dietro. Poi dai, sentiamo qualche altra voce.
3: Buongiorno a tutti, Monaca, Lucia e Massimo da Suzzara.
0: Esatto.
4: Ciao, sono Mara dalla provincia di Bergamo. Per me potrebbe essere la Monaca.
0: Brava. Ciao, proprio giusto, proprio per te ma anche per noi.
5: È la Monaca, Roberta da Gandellino.
0: Quella è proprio stata precisa, perfetta, lo sapeva.
6: Ciao ragazzuoli, sono Valentino da Piacenza. Ma potrebbe essere la Monaca?
0: Vabbè, come allora devo dire.
7: Ciao, Ste, è la Monaca di Monza, Sabrina da Ornica.
0: Devo dire che con l'aiuto un colpettino ve l'han dato per riuscire a capirci di più, però molti sono stati bravi anche qualche minuto prima di avere l'aiuto del buon Federici. Quindi la Sfinge per ora la mettiamo, come dire, la rimettiamo nel cassetto, però non glielo facciamo sapere perché sapete che poi la Sfinge se la prende, ma ci riserverà altre cosette interessanti il buon Federici, che ripeto si ricollega a partire dalle 16 dal Parco Cavour di Valeggio sul Mincio in provincia di Verona per continuare a fare questo PN1 assieme. Intanto ci ascoltiamo un bel pezzo carico di energia, ovvero Lenny Kravitz.

talk about. Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love su Radio Number One in questo bel pomeriggio di fine luglio. Tra una quarantina di minuti ci ricolleghiamo con il parco Cavour di Valeggio sul Mincio in provincia di Verona con Stefano Federici, il padrone di casa del PN1, perché lui in questo momento sta facendo acqua gym, immagino con l'acqua, stanno musica, salti, balli, di tutto e di più. Va bene, va benissimo, e torneremo ovviamente anche a giocare. Nel frattempo, visto che ho sentito un sacco di persone che facevano dei cori da stadio, come avete sentito anche voi, dal parco acquatico, come è giusto che sia quando sei lì d'estate con gli amici, con la musica, con Radio Number One, fai tutti i tuoi cori, come dire, fai tutte le tue esultanze, ho cercato delle esultanze eclatanti e ho trovato questa notizia interessante che arriva dalla Norvegia, esattamente da Bergen, perché cosa è successo durante i mondiali? Qualcosa di incredibile, cioè ogni volta che la nazionale norvegese segnava, e sappiamo che sono arrivati quasi fino in fondo, il sismometro dell'università appunto di Bergen segnava delle vibrazioni, cioè dei terremoti, diciamo del, non proprio terremoti, del, delle specie, ok, di terremoti, perché l'esultanza simultanea di migliaia di tifosi l'hanno presa bene, nel senso che abbiamo visto come si sono scaldati, giustamente la prima volta che la loro nazionale arriva fino lì, insomma hanno creato dei piccoli terremoti, e quindi gli scienziati hanno confermato che queste onde sono state prodotte dalla folla, che erano talmente intense da essere rilevate dagli strumenti, dai sismografi. E allora raccontatemi un po', perché no, mentre aspettiamo di ricollegarci, qual è stata l'esultanza più esagerata che avete avuto nella vostra vita? Dai, messaggi così, un po' di audio, un po'

0: ok? Invece torniamo alle esultanze. Un sacco di messaggi. Ce n'è uno che mi ha intrippato perché mi ha mandato una fotografia un amico che sembra proprio un cinturone dei cowboy con scritto Gincana Lombardia 2025 Future Champion. E quindi questo amico scrive: l'anno scorso quando ho vinto questa fibbia. Però scrivici anche perché, nel senso, hai esultato, cosa hai vinto, che cos'era, era un campionato, era una gara. Poi leggo un altro messaggio a caso, non neanche troppo, perché da pochi minuti, insomma da una manciata di minuti, è stato fatto l'annuncio ufficiale. Mancini si è presentato nuovo allenatore della nazionale. Ognuno ha la sua idea, io la mia non la dico, cioè la vorrei dire, ma a me proprio, vabbè. Comunque Giacinto scrive dalla provincia di Trento: ragazzi, 9 luglio 2006, finale dei mondiali, a rigore decisivo di Grosso, sono saltato sul divano con così tanta foga che ho spaccato il lampadario del salotto con una testata. Beh, io non so voi, ma quell'esultanza lì ce la ricordiamo tutti. Continuate a scrivere, torniamo tra poco. Su Radio Number One c'è il
1: PM1. Comunque ragazzi, bello fare la combriccola, eh?
2: Eh sì, hai proprio ragione. Peccato che ci sia solo dal lunedì al venerdì.
3: Veramente, guarda, io se potessi la farei anche il sabato.
4: E perché non facciamo gli scombriccolati del weekend?
2: Ma chi è questo, scusa?
4: Scusate, ora toccherebbe a me. Vuoi rivivere le risate della combriccola? Ogni sabato ci sono gli scombriccolati del weekend. Tutto il meglio del morning show di Radio Number One.
3: Oh, comunque questo non ho ancora capito chi è.
4: Gli scombriccolati del weekend. Ogni sabato dalle 7 alle 10. Solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: pago moltissimo.
1: Se si parla di eventi sportivi, sicuramente la finale del 1982 dei mondiali.
0: E chi se la dimentica?
1: Indimenticabile.
0: Sì.
1: Se si tratta di cose personali, l'esito positivo dopo l'intervento del mio piccolo nipotino, Pietro.
0: Giusto.
1: Monica. Da Bergamo.
0: Allora, ho detto che ci tenevo moltissimo perché so che la radio in generale, ma Radio Number One, è ascoltatissima anche delle persone che magari in questa estate, in questo momento, hanno un po' meno fortuna e quindi sono lì che ci stanno ascoltando, che non stanno proprio benissimo. E allora, per voi è proprio un augurio speciale, un cuore grande come una casa. Perché? Perché siamo di compagnia, perché vi vogliamo bene, perché passerà anche questa battaglia. Detto questo, tanti messaggi sui momenti di esultanza. Per esempio, la mia esultanza più grande 3 anni fa, quando ho aperto l'email con l'esito dell'ultimo esame di stato per l'abilitazione professionale, Ottavia da Bossolasco, provincia di Cuneo. Poi andiamo invece da Apricale, provincia di Imola. Ciao ragazzi, per me è stato quando ho comprato la mia prima casa, dopo mesi di burocrazia, perizie, ansia eccetera eccetera, il rogito del notario, auguri, le chiavi sono sue, quindi beh, quella è un'esultanza da una parte, dall'altra parte ti parte il mutuo, scusate il gioco di parole, poi esulti un po' di meno, però c'è già una soddisfazione, bello. L'ultimo, ho esultato come una matta in sala parto dopo 18 ore di travaglio, mazzo, quando ho sentito il pianto di mio figlio. Beh, io su questo non posso aggiungere altro e tornerei alla musica con Kisha.
2: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
3: Hey, what up, girl?
2: Grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city.
3: Let's
2: before
3: go.
2: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack, 'cause when I leave for the night, I ain't coming.

oggi Manu Chao viajando por el mundo. A proposito di viajando por el mundo, piccola precisazione, grazie perché siete sempre belli precisi, dove sbagliamo noi arrivate voi, e quindi Apricale in provincia di Imperia, io ho detto Imola perché c'era tra parentesi IM, e quindi bello sapere certe cose, così si imparano, grazie a questa amica che probabilmente è del posto e quindi mi ha dato questa piccola in Liguria, Imperia, ed è esattamente Apricale. Torniamo a noi, l'ultimo al volo su quella volta in cui avete esultato, un po' perché mi appartiene, nel senso che mi piace molto quando si va a qualche concerto in questo caso, oppure anche a delle manifestazioni sportive, si va allo stadio e fai un'esultanza che te la ricordi. Allora, Tiziano da Morimondo, provincia di Milano, qui credo di non sbagliare, scrive: rispondo subito, concerto di Vasco a San Siro anno 2014, dopo 2 ore di fila sotto l'acqua e 3 ore di show parte la prima nota di Alba Chiara, abbiamo iniziato a saltare, abbracciarci anche se eravamo sconosciuti. Quella è un'esplosione di gioia, no, che mi piace pensare, bello proprio quel momento, un po' di aggregazione, un po' come direbbe Giovanotti, un po' di aggregazione, di festa, no? Ragazzi, quella è l'esultanza della festa. A proposito di festa, tra una manciata di minuti, quello che sta facendo festa è Stefano Federici, titolare del PN1, che è al Parco Cavour di Valeggio sul Bincio, postazione Palm Beach, e ci torniamo a collegare con lui veramente tra una ventina di minuti, perché in questo momento mi dicono col costumino è impegnato a saltellare facendo anche lui acqua gym. Vorrei tanto saperne di più, vorrei tanto vedere delle immagini di acqua, così è per curiosità, mica peraltro. Credo riusciremo ad averle, non so se riusciremo a pubblicarle, sarebbe bello vederlo in costumino che saltella.

0: Senna Spyro Material Lover. A proposito di esultanze, ce n'è una che secondo me ci prende un po' tutti. Io la ricordo molto molto bene, anche se sono passati un sacco di anni, ed è questa qui.
1: Ciao Radio Number One, io ho esultato come una matta quando ho passato il test per la patente. L'ho scritto con zero errori, perché secondo il mio istruttore sarei stata bocciata. Invece l'ho passato con zero errori. Ciao.
0: È bellissimo quel momento lì, dai, è un momento indimenticabile della vita, quando riesci ad avere la patente, ti si aprono tutti degli orizzonti, così poi inizi a pagare il bollo, l'assicurazione, eccetera eccetera. Va bene, tra poco arriva la grande canzone, statemi lì.

Queen a raggiungere il numero uno negli Stati Uniti, rimanendo in vetta per ben 4 settimane di fila. Tra l'altro c'è una storia strana su come è stato scritto il pezzo, nel senso che Freddie Mercury sembra che compose la canzone in 5 minuti, 10 al massimo, mentre si trovava immerso nella vasca da bagno in un hotel a Monaco di Baviera, solo che gli è venuta questa ispirazione, quindi è saltato fuori, asciugamano intorno alla vita, ha preso la chitarra e ha scritto il pezzo. Vabbè, il genio di Freddie Mercury non si discute. A proposito di gente che è buttata non tanto nella vasca quanto nella piscina, immagino in questo momento Stefano Federici che è lì al Parco Cavour buttato in piscina e tra una decina di minuti, tempo di fargli finire l'acqua gym, ci ricolleghiamo con lui, anche perché va bene tutto, va bene lasciarmi qui in studio, va bene che tu ti butti a fare l'acqua gym, va bene che sarai sotto il sole, però non è che devo lavorare solo io, adesso ti ricolleghi e torniamo anche a giocare, perché no? Intanto c'è Olivia Rodrigo con Drop Dead.

0: A proposito di esultanze, siccome sono una persona corretta, sono una persona giusta che manda anche i messaggi anche se gli costa tanto, vi faccio ascoltare quest'ultima esultanza.
1: Per quanto mi riguarda, le esultanze memorabili della mia vita sono due.
0: Sentiamo.
1: Il gol di Grosso contro la Germania. E non può non mancare il 4-2 della Lazio all'Inter, quel grandissimo 5 maggio. Ciao!
0: Allora, vedi che da interista ho voluto farlo sentire per farti capire che nonostante tutto io accetto di buon grado. Dall'altra parte, quando c'è una persona che si dispiace molto, e quel giorno mi sono molto dispiaciuto del risultato, d'altra parte c'è uno che ha esultato tanto. È giusto così.

0: Blood Mud. Ci fermiamo giusto un attimo, poi torna il PN1 e ci colleghiamo col parco Cavour di Valeggio sul Mincio.
1: Su Radio Number One c'è il PN1.
2: Pomeriggio Number One.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
4: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: agosto 2026 a Grosio arriva il grande spettacolo del Valgrosina Trail. Trail running, emozioni e natura. Ma non solo. Per tutta la giornata, eventi, divertimento e attività per tutti. E la sera si accende la festa con la musica e i DJ di Radio Number One. Sport, energia e voglia di stare insieme. Valgrosina Trail ti aspetta.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
4: Sei mai stato ad Airolo Pesciumi in estate? Freschezza, natura e relax per rigenerarti. E per chi cerca adrenalina, c'è il Bike Park Airolo, con il sostegno di Banca Stato.
5: La tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
6: Febal, punto vendita Euronics, piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Febal, Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
5: Febal, sempre qualcosa in più.
7: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
8: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
7: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro! A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano! Sempre aperti con orario continuato!
8: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti!
7: Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
9: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli a Verbania, sul Lago Maggiore. Giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
10: Sono le 16:01 e tra poco si torna in diretta dal Parco Cavour.
11: Radio Number One Notizie.
12: Ben ritrovati da Andrea Ferrari. In seguito alla morte a Bologna di Abderrahim Fakir è stato aperto dalla procura del capoluogo emiliano un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine scaturiti proprio dopo la vicenda del 42enne ritrovato senza vita nel rione Pilastro durante un fermo della polizia. Tra questi compare anche il 20enne che venne arrestato durante i disordini e poi rimesso in libertà il giorno successivo con un divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna su decisione della giudice Claudia Gualtieri all'esito dell'udienza della convalida. Il processo per lui è fissato per il 9 settembre. È un Donald Trump furioso, quello che raccontano oltreoceano dopo gli attacchi iraniani in Giordania. Colpiremo Teheran duramente, ha dichiarato il tycoon, sottolineando che i precedenti attacchi americani e sauditi nel nord dell'Iran erano coordinati con il governo dell'Iraq. Eppure la presidenza irachena prende le distanze, sostenendo sia una palese violazione della sovranità del loro paese. Beppe Grillo rompe il silenzio e torna a puntare il mirino contro il Movimento 5 Stelle, la creatura politica di cui è stato cofondatore e garante fino alla rottura con Giuseppe Conte. Sul suo blog ha scritto: si sono montati la testa senza leggere le istruzioni, hanno perso identità e diversità, si occupano solo di poltrone, dice Grillo. Conte ha replicato velocemente: afferma queste cose con tutte le nostre battaglie che stiamo facendo spesso contro tutti, e diceva pure che Draghi è un grillino, fate un po' voi, le parole del leader pentastellato. Guerra in Ucraina, Zelensky ieri era da Trump alla Casa Bianca, si è parlato di licenze per produrre intercettori Patriot e di diplomazia, ha reso noto il presidente ucraino, aggiungendo che per lui Putin ha troppe perdite, circa 30.000 soldati al mese, e la guerra così non è più nelle sue mani. Anche Tajani, ministro degli esteri, è convinto che alla fine Putin sarà costretto alla pace. Alle 18 ci sarà la presentazione alla stampa di Roberto Mancini come nuovo CT della Nazionale, con lui Claudio Ranieri ingaggiato nel ruolo di direttore tecnico al posto di Maldini, dimessosi dopo appena 16 giorni di mandato. I presidenti della Serie A avrebbero voluto Conte come allenatore, ma Malagò ha proseguito sulla propria idea iniziale. La prima partita del nuovo corso sarà il 25 settembre a Roma in Nations League contro il Belgio. Basket, è stato sorteggiato il calendario di Eurolega per la prossima stagione e Olimpia Milano e Virtus Bologna debutteranno rispettivamente in casa di Partizan e Fenerbahce. Il derby europeo sarà già la seconda giornata, il 29 settembre, il ritorno il 30 dicembre. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
13: Eccoci in cima. Me lo sono immaginata tante volte. È come un balcone affacciato sul mondo, dopo una lunga salita in cui la fatica non era mai tanta come la voglia di arrivare alla vetta. Respiro forte e libera mentre sollevo lo sguardo dai miei piedi, stanchi ma saldi, e lo faccio scorrere lungo il panorama infinito, fino ai sorrisi dei miei compagni. Non ci sono parole giuste. Quel che conta è l'emozione di trovarsi qui, insieme.
14: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
15: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
16: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere, un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

0: Rosa con Magnetic su Radio Number One. Torniamo a collegarci con Stefano Federici dal Parco Cavour Valeggio sul Mincio. Sei tornato,
1: buon
0: sei
1: pomeriggio.
0: Uscito dall'acqua.
1: Ciao,
0: Stefano,
1: zio.
0: Sì.
1: Ciao zio Nasti, buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori di Radio Number One. Dopo il momento Acqua Gin siamo tornati a collegarci con te e con gli amici del pomeriggio Number One. Buon PN1 a tutti, non sono solo perché mi ha raggiunto la nostra Alessandra Giavazzi, l'avete sentita questa mattina nelle news delle 11, con te Nasti e con Alessandra che saluto, buon pomeriggio.
2: Ciao, ciao Ste, ciao Franci, ciao a tutti.
0: Buon pomeriggio, buon pomeriggio. Avete fatto il bagnetto tutti e due? Siete belli,
1: no,
0: freschi?
1: Non siamo riusciti a fare il bagnetto perché mi ha raggiunto mezz'oretta fa, ha fatto proprio 10 minuti di acqua gym, ha visto questo meraviglioso parco acquatico, ma con te dobbiamo parlare di un argomento delicato, soprattutto d'estate, ovvero i tradimenti.
0: Ah! Ah, e me la butti così tra il lusco e il lambrusco?
1: Sì, esatto, soprattutto tra il lambrusco. Ti chiedo, tu sei un traditore oppure riesci a essere concentrato sulla tua dolcinità?
0: No. Traditore basta. Sempre, assolutamente, in maniera spudorata, in maniera molto trasparente. Io sono colpevole, traditore e colpevole. Ti piace?
1: Addirittura, cioè traditore e colpevole.
0: Certo, mi dichiaro colpevole, signori della corte, quindi sono colpevole.
1: Ti dico questo perché quando si parla di tradimento spesso la colpa principale viene data all'amante, ma attenzione perché l'ennesima ricerca ci aiuta a capire meglio alcune situazioni, lo facciamo proprio con Alessandra.
2: Sì, io sono stata chiamata per parlare di tradimenti, non so come mai. Però bisogna dire che il tradimento nasce dall'inclinazione a essere manipolatori ed egoisti del traditore, ovviamente, inutile dare la colpa all'amante.
1: Esatto, non c'entra sempre l'amante, fa la sua parte, però chi tradisce è chi chiede all'amante di essere tale.
2: Però bisogna dirlo perché l'amante è spesso accusato di essere la causa principale del tradimento, ma invece dobbiamo capire che l'amante non avrebbe alcun ruolo se non ci fosse un partner che è incline a tradire.
0: Vero.
2: Insomma, questa riflessione mette in luce le complesse, spesso trascurate dinamiche del tradimento.
1: Quindi gli esperti ci dicono che il tradimento è una decisione individuale, soprattutto viene presa da chi poi è incline a tradire. Ecco perché ti abbiamo chiesto, zio, tu sei incline?
0: Beh, io sono molto incline, ma infatti non date la colpa agli amanti, alle amanti. Io mi prendo la colpa come traditore, quindi anzi, se qualcuno volesse tradire sono pronto. Ecco qui.
2: Ecco, hai lanciato anche un messaggio. Beh, poi io però vorrei dire che forse è impopolare, però c'è una responsabilità anche nella vittima del tradimento, che magari ha qualche mancanza.
1: Sì, beh, quello magari, esatto, hai fatto un'ottima considerazione. Delle mancanze ne parliamo tra poco, perché altrimenti poi non riesco a chiedere ai nostri ascoltatori se sono più propensi a tradire oppure l'hanno presa con filosofia, sono stati traditi.
2: Va bene, poi sentiamo cosa pensate voi. L'amante spesso non è consapevole della reale situazione, può essere manipolato dal traditore. La società però tende a scaricare la colpa sull'amante, ignorando le vere ragioni psicologiche del tradimento.
1: Quindi, zio Nasti, noi chiediamo agli ascoltatori, siete stati più traditi o avete tradito voi? 393-444-0444.
0: E allora tra poco le risposte, intanto c'è Zerb con Wacky.

0: Gaia, Bossa Nostra su Radio Number One. Torniamo a collegarci con il Parco Cavour, Valeggio sul Mincio. Federici,
1: sera delicata, ma sembra quasi di essere a cena con lo zio Nasti con quel baffo.
0: Mi parli di tradimenti, io cerco di agevolare, scusa.
1: Esatto, perché se per caso avete acceso la radio da poco, quando si parla di tradimento spesso la colpa principale viene data all'amante, ma attenzione, perché l'ennesima ricerca ci ha aiutato a capire meglio alcune situazioni che abbiamo fatto con la nostra Ale. Tu sei più da tradimento oppure sei stata più tradita nella tua vita?
2: Ma allora non lo so, però posso dire che mi è capitato di tradire, ma sempre per colpa della vittima, cioè era il tradito il responsabile.
1: Era il tradito. Stefano, tu hai più tradito o sei stato più tradito?
3: Domanda difficile. Ora, io credo di avere più tradito, ma non lo so, perché ovviamente, come diceva lei giustamente prima, non lo sa, insomma. Però insomma non ero capace di intendere di volere in quei momenti.
1: Ah, quindi, cioè, credo avere tradito di più. Janine da Milano, tu, cioè, per la tua esperienza, hai capito di essere stata più tradita oppure hai tradito di più tu?
4: Guarda, io ho capito di essere stata più tradita, credo, ma penso che le corna bisogna anche saperle portare a un certo punto.
1: C'è una risposta elegantissima, zio Nasti. Le corna bisogna anche saperle portare. Ti do la linea.
0: No, è bello tutto quello che state dicendo sul tradimento. Io concluderei dicendo: ricordatevi che esistono due categorie, solo due.
1: Sì.
0: Quelli
1: Quali?
0: Che sanno di essere stati traditi e quelli che pensano di non essere stati traditi.
1: Ma lo sono stati, ovviamente.
0: Mi sento un po' la sfinge in questa cosa. Va bene. Caro Federici, io direi di ascoltare una con cui un pensierino di tradimento lo faresti anche tu, cioè Dua Lipa. Sei d'accordo?
1: Dua Topa, sì.
0: Dua Lipa, scusa. Se va Shana Paul con No Lie.

0: Shannon Paul e Dua Lipa con No Lie su Radio Number One. E adesso, caro Federici, a te la palla.
1: Esatto, tra pochissimo l'appuntamento con il traffico, andremo con lo zio Nasti su strade e autostrade del nord, centro e sud Italia e poi torneremo a collegarci con Valeggio sul Mincio con il PN1 live dal Cavour.
2: Pomeriggio Number One, in diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Mincio.
3: Segui Radio Number One anche sui social.
4: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
3: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Rimani su Radio Number One.

0: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
2: Torna Allegro con Brio a Verbania nel parco di Villa Maioni dall'1 al 9 agosto. Tra gli ospiti più attesi Roberto Mercadini, Alberto Grandi, Dente, Esmeralda Moretti, Chiomini, Mediterranean Waves featuring Javier Girotto, i Folkstone. Info e prenotazioni su allegrocombriofestival.com.
3: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
4: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
3: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
5: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo!
6: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo!
5: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro! A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5!
6: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti!
5: Info al 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
7: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
8: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
7: Certo, trovi anche una vasta scelta di sauna, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
9: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, il recupero fiscale del 50%.
10: Radio Number One. Viabilità.

ovviamente causano rallentamenti sulla 1 Milano-Bologna direzione Milano tra Casa Alpusterlengo e Lodi. Rallentamenti anche sulla 8 Milano-Varese direzione Varese tra Malpensa e Legnano. Code anche sulla A9 Lainate-Chiasso direzione Svizzera tra Como Centro e Como Monte Olimpino per un veicolo fermo. Veicolo in panne anche sulla tangenziale est di Milano tra Linate e il nodo di Monlue direzione A1. E chiudiamo con il traffico intenso con le code a tratti sulla tangenziale ovest di Milano tra la strada statale 35 di Giovi e lo svincolo di Baggio direzione A8. Quindi buon viaggio e naturalmente come sempre guidate con prudenza.

0: perfetto, Jungle con The Wave su Radio Number One. Torniamo a collegarci con il Parco Cavour Valeggio sul Mincio, caro Stefano Federici.
1: Eccoci, 4.32, continua il live del PN1 in FM da Beap, in collegamento dal Parco Acquatico Cavour. Sapevi che in Italia è boom di feste per celebrare la fine del giorno più bello, quindi l'inizio di una nuova vita, i famosi party di divorzio. Qui abbiamo non uno, non due, e collegato insieme a te tre DJ, quindi Nasty, Stefano e Janine, e Alessandra, che l'anno prossimo a settembre si sposerà. Tu sei sicura di quello che fai?
2: Ma innanzitutto non sono ancora sicura del marito, quindi dobbiamo capire questo. Sicuramente il divorzio no, però una volta che mi sposo basta.
1: Ok, qui abbiamo invece dei DJ che solitamente sono stati chiamati per animare, almeno te Stefano, il giorno più bello. Sei pronto per il giorno della libertà?
3: Noi siamo prontissimi, abbiamo già redatto anche dei tariffari pronti all'uso, quindi con degli sconti anche Family and Friends siamo prontissimi, giusto?
1: Anche esatto, anche Janine, che solitamente suona in console anche importanti nazionali e internazionali. Tra poco andrai a Malta, ad esempio, giusto?
4: Sì, domani sono a Malta.
1: Quindi domani suonerà a Malta, momentaneamente i party di divorzio non li hai ancora fatti però.
4: No, ancora no, però dobbiamo preparare la scontistica, quindi se ho suonato al tuo matrimonio per il divorzio ti faccio anche lo sconto, vedi? Se invece vuoi sempre quello nuovo e niente, paghi pieno come... giusto che sia.
1: Grazie Janine. Allora, diciamo che questo fenomeno sta alimentando un nuovo mercato nel settore degli eventi di lusso, attirando inizialmente clienti americani, perché è sbocciato in America, no, questa moda. Poi il mercato si è spostato in Inghilterra, i russi, e oggi anche gli italiani benestanti sono pronti per celebrare il giorno dedicato alla libertà, quindi il party di divorzio, caro Nasty.
0: No, non è male come notizia. Adesso dobbiamo chiedere una nuova versione, al posto di sarà per sempre sì, faremo anche sarà per sempre no. Cioè, per no, una sigla ad hoc, no?
1: Ci saremo liberi per sempre grazie ai party di divorzio.
0: Bravo, Sal Da Vinci, ti diamo un'idea. Cioè, adesso fai passare un annetto perché pare brutto. Però l'anno prossimo
1: prima
0: a Sanremo...
1: Prima saldi l'anello, poi lo...
0: Esatto, poi lo fondi.
1: Il tutto.
0: Questa è un'idea, eh. È un'idea. Io e Federici prendiamo una piccola royalties sull'idea, un 50, eh? Ce la dividiamo.
1: Va bene, va bene, va bene. Grazie zio.
0: Ma ci mancherebbe altro. Io non metto becco su questa cosa, ma ascoltiamo un bel pezzone, perché in America fanno ste cose. In America sono molto avanti. Infatti Harry Styles ci suona, ci canta American Girls. Poi io vado a fondo della notizia. Io adesso da buon giornalista vado a vedere la percentuale delle feste di divorzio rispetto a quelle invece di matrimonio. Poi ve lo dico tra qualche minuto. Intanto Harry

0: Zan è lui o non è lui? Non è Harry Styles, purtroppo non è. Ma comunque Stefano Federici. Ma tu ce l'hai un po' di Harry Styles, secondo me.
1: Un po' di Harry Styles. In diretta dal parco acquatico Cavour di Valeggio sul Mincio Verona, su Radio Number One con il PN1 stavamo parlando di questi party di divorzio. In Italia è boom di feste per celebrare la fine del matrimonio. E ci sono anche i costi di queste celebrazioni che partono da una base minima di circa 150 euro a persona ha invitato, praticamente come se fosse un matrimonio al contrario: prima ti sposi, quindi il giorno più bello, poi divorzi e da lì il giorno dedicato alla libertà. Tra l'altro si è presentato un dottore che ultimamente ha partecipato a Milano a un party di divorzio. Dottore, venga, venga, quanto ha pagato? 150 euro?
2: 150, ma ne valeva anche di più. Ed è stata un'esperienza straordinaria. Un caro saluto a Nasti dal tuo oculista Filippo.
0: Oh, non dico il cognome, ma il dottor R puntato l'ho riconosciuto,
1: esatto,
0: subito. È il dottor
1: R puntato che si è presentato, ma ha detto: oltre a essere stato a un party di divorzio recentemente, conosco molto bene anche gli occhi di Nasti.
0: Ma certo, lui è quello che si prende cura dei miei occhietti da un sacco di anni, quindi trattamelo bene, mi raccomando.
1: È trattato benissimo. Comunque noi giustamente vogliamo approfondire questa notizia e ti dico che tra gli ingredienti più ambiti spiccano la trasgressione e la libertà con spettacoli audaci o location dotate di stanze private per esorcizzare il dolore della separazione in modo anche social. Quindi ci sono delle foto che poi vanno a testimoniare il fatto che la vita continua anche dopo il matrimonio, quindi la libertà è un prezzo che è stato raggiunto con questi party dedicati al divorzio.
0: No, ma mi piace come l'hai detto, esorcizzare la tristezza della separazione. Ma lì fan festa, una festa pazzesca quando ci si divorzia, dai.
1: Vabbè. Esatto.
0: Mi piace molto l'idea. Senti, a proposito di cose pazzesche che ci piacciono un sacco, tra poco arriva la grande canzone.
1: Sì, quindi tra pochissimo scopriremo quello che i nostri programmatori ci hanno riservato anche in diretta dal parco acquatico Cavour di Valeggio sul Mincio.
0: Esatto, allora ci fermiamo giusto qualche attimo e poi torniamo con la grande canzone e naturalmente torniamo anche da Valeggio sul Mincio con il nostro Stefano Federici per il PN1. Stateci lì!
3: Su Radio Number One, c'è il PN1!
4: Pomeriggio Number One, in diretta dal parco Cavour di Valeggio sul Mincio.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: Down on Me, la grande canzone su Radio Number One. A proposito di grandi canzoni, a proposito di grandi notizie, di grandi posti, direttamente dalla postazione Palm Beach, Parco Cavour Valeggio sul Mincio, PN1, Federici, caro Stefano Federici.
1: Eccomi, 38 gradi percepiti, il sudore a go-go, e adesso ti porto in Bangladesh perché ecco. Un ragazzo si è presentato al pronto soccorso con forti dolori all'intestino e i medici hanno trovato un'anguilla viva di 65 centimetri nella sua pancia. E lui si è giustificato dicendo ai dottori: mentre pescavo, questa anguilla è entrata nella mia pancia. Loro gli hanno chiesto: ma tecnicamente da dove? Glielo chiedo al nostro DJ, secondo me da dove può essere entrata?
2: Ragazzi, allora un paio di idee ce l'avrei, però per, visto che siamo in fascia protetta, direi che lasciamo la fantasia, l'interpretazione di ognuno, dai.
1: Chiediamo allo zio Nasti, secondo te, oppure al dottore, dove può essere entrata l'anguilla? Dagli occhi, giustamente.
0: No, ragazzi, ma è semplicissimo. La mancia, lui stava pescando, vero?
1: Lui stava pescando, sì, stava pescando, quindi canna da pesca in mano.
0: E si è fatto una risata. Giusto?
1: Dalla bocca.
0: Esatto, quella è saltata fuori dall'acqua e gli è saltata direttamente in bocca. Può capitare, è molto difficile, sì, ma può capitare.
1: Io poi avrei un'altra domanda da farti, visto che tu hai trovato la soluzione. Cioè, poi questa anguilla da uscita.
0: Allora, no, lì poi, perché i medici sono molto bravi, sono riusciti anestetico, hanno poi infilato una gastroscopia con il risucchiamento, diciamo, da dentro la gastro.
1: Vabbè, apposta, tutto quanto. Non è entrata, ma è uscita. L'importante è quello, che questo ragazzo poi è stato salvato naturalmente dall'equipe del pronto soccorso ed è tornato a pescare.
0: Ecco, no, ecco, speriamo che non peschi più nello stesso modo. No, è per lui, perché è una tecnica pericolosa. Oh, ragazzi, però anche voi. Adesso con tutte le notizie che c'erano,
1: sono tutti nell'acqua, mi stanno guardando in malo modo. Purtroppo l'anguilla è entrata e anche uscita.
0: E io chiuderei qui l'argomento. Torniamo invece a una bella anguillona, nel senso, ad una canzone che fa molto estate, anzi più estiva di così non si può. Si intitola proprio Canzone Estiva, Annalisa.
3: Quando

0: Girls on My Soul su Radio Number One. Siamo arrivati al capolinea, si scende almeno diciamo per oggi per quel che riguarda il PN1. Quindi, caro Federici,
1: eccoci, torniamo in diretta per l'ultima volta in questa prima puntata del PN1 in versione Summer One dal Cavour di Valeggio sul Mincio, e chiedo: dove andranno gli italiani in vacanza e al lavoro? Inizio con Janine, dove andrai?
2: Io domani vado a Malta.
1: Però continuo con Alessandra, tu domani dove andrai?
3: Io domani parto per il Canada, quindi questo oggi è il mio assaggio di mare, il mio assaggio d'estate.
1: Cioè lei è venuta ad abbronzarsi per poi andare in montagna, nelle montagne canadesi. Stefano, sei in partenza per?
4: Corfù. Vedi come sono umile, Corfù, qua vicino.
1: Cioè gli unici due a fermarsi siamo io e te, per sempre. Te dico sì, zio Nasti.
0: Magari per sempre proprio no, però al
1: per
0: momento
1: ci fermi.
0: Cioè esatto. Nel senso, torniamo domani, stessa ora, stessa radio, per un'altra
1: stesso
0: puntata.
1: Parco.
0: Esatto,
1: un meraviglioso parco acquatico in provincia di Verona, dal Cavour di Valeggio sul Mincio. Grazie zio Nasti, grazie alla Sfinge, grazie naturalmente a tutti quelli che hanno giocato con noi e ci hanno tenuto compagnia con i messaggi.
0: Ma soprattutto grazie a Stefano Federici, il titolare del PN1. Adesso vi lasciamo in ottima compagnia perché arrivano Lilli e Agnese, che vi portano avanti ovviamente con le donne al volante fino all'ora di cena. Ci sentiamo domani, buona serata a tutti, grazie ancora, ciao Stefano.
1: Ciao zio, ciao a tutti, a domani, ore 14 dal Cavour di Valeggio sul Mincio.
5: Number One, in diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Mincio.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico-dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
1: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
2: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
3: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
2: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
4: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena! Nuovo T-Rock!
5: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
6: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
7: Tocca a noi, siamo le donne al volante. Sono le 17.
8: Radio Number One Notizie.
9: Buon pomeriggio da Andrea Ferrari. In seguito alla morte a Bologna di Abderrahim Fakir, è stato aperto dalla procura del capoluogo emiliano un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine scaturiti proprio dopo la vicenda del 42enne ritrovato senza vita nel rione Pilastro durante un fermo della polizia. Tra questi compare anche il 20enne che venne arrestato durante i disordini e poi rimesso in libertà il giorno successivo con un divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna su decisione della giudice Claudia Gualtieri all'esito dell'udienza della convalida. Il processo per lui è fissato per il 9 settembre. È un Donald Trump furioso, quello che raccontano oltreoceano dopo gli attacchi iraniani in Giordania. Colpiremo Teheran duramente, ha dichiarato il tycoon, sottolineando che i precedenti attacchi americani e sauditi nel nord dell'Iran erano coordinati con il governo dell'Iraq. Eppure la presidenza irachena prende le distanze, sostenendo sia una palese violazione della sovranità del loro paese. Per quanto riguarda invece la guerra in Ucraina, Zelensky ieri era da Trump alla Casa Bianca, si è parlato di licenze per produrre intercettori Patriot e di diplomazia, ha reso noto il presidente ucraino, aggiungendo che per lui Putin ha troppe perdite, circa 30.000 soldati al mese e la guerra non è più nelle sue mani. Anche Tajani, ministro degli esteri, è convinto che alla fine Putin sarà costretto alla pace. Entra nella fase più intensa la quarta ondata di calore in Italia. Venerdì saranno 11 i centri urbani da bollino rosso. Significa che potrebbero esserci effetti negativi anche sulla popolazione sana, non solo sui soggetti considerati fragili. Campobasso è già rossa oggi e nelle prossime ore si aggiungeranno Bolzano, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Roma, Torino, Viterbo, Perugia e Rieti. Alle 18 la presentazione alla stampa di Roberto Mancini come nuovo CT della Nazionale, con lui Claudio Ranieri ingaggiato nel ruolo di direttore tecnico al posto di Maldini, dimessosi dopo appena 16 giorni di mandato. La prima partita del nuovo corso sarà il 25 settembre a Roma in Nations League contro il Belgio. Tennis all'ATP di Washington, in campo nel tardo pomeriggio Lorenzo Musetti contro l'australiano Vukic. A seguire nel tabellone femminile Elisabetta Cocciaretto contro l'americana Navarro. Domattina dalle 6 ore italiana allo Scabos, Messico, debutterà Darderi con il ceco Svorcina. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: e succedono cose strane,
1: soprattutto divieti strani.
0: Sì, c'è gente un po' fuori di testa, però in ogni caso ne parleremo. E allora cosa facciamo? Iniziamo subito?
1: Dai, con la musica, c'è Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Che voce! Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore qui a Radio Number One. Inizia il nostro programma, il programma Donne al Volante. Tra l'altro, per quanto mi riguarda, io sono Lilli, forse mi riconoscete dalla voce, e sono i miei ultimi giorni alla conduzione di Donne al Volante. Sono proprio gli ultimi giorni, quindi poi insomma dal mese prossimo, quindi da lunedì, cambieranno un po' di cose. E allora noi vogliamo parlare però a questo punto di spiagge.
2: Spiagge,
1: perché,
2: come diceva Renato,
1: spiagge immense da sola. Ci sono delle spiagge in Spagna dove è vietato fare la pipì in mare.
2: Assolutamente.
1: Ora, io avrei qualche domanda da fare.
2: Esatto, la prima domanda è: ma chi controlla? Ma come fai a... Allora, come fai a capire che una persona sta facendo la pipì in mare? A volte puoi farlo, a volte lo puoi capire, si mette lì, cammina con molta nonchalance, ad un certo punto incrocia braccia concerte e si guarda intorno e dici: ma cosa mai sarà andato a fare? Ecco. Però sì, queste ordinanze sulla alcune spiagge della Spagna e del Portogallo, Spagna soprattutto, le spiagge che si affacciano sull'oceano, è stata fatta per preservare l'ambiente marino e la barriera corallina. Perché? Perché ci sono delle sostanze contenute nella nostra urina che potrebbero danneggiare
1: le biodiversità.
2: È
1: non è soltanto colpa naturalmente dell'urina, però è effettivamente questa cosa può succedere. E quindi, tra l'altro, una cosa di questo tipo la stanno facendo anche in Portogallo. Però veramente la nostra domanda è: chi controlla?
2: Ora,
1: quando tu vedi qualcuno che si alza dalla sdraio
2: all'improvviso,
1: entra in mare e così proprio
2: con molta nonchalance.
1: Ed esce con il sorriso.
2: Soprattutto esce con il sorriso. E magari anche con un bel sospiro di sollievo.
1: Vero, sì. Insomma, tu capisci subito che cosa c'è andato a fare. Soprattutto se ci sta magari solo 5 minuti.
2: Esatto.
1: E poi esce. Però scatta la domanda.
3: Ma voi.
1: Allora, qui tra di noi solo verità.
2: Esatto.
1: È una radio verità questa. Quanti di noi sono entrati in acqua al mare senza fare la pipì? Una volta nella vita, dai.
2: Ma chi non l'ha mai fatto, soprattutto?
1: Sì. Non so quale si possa essere la domanda, se non l'hai mai fatto.

0: isn't ready, anche noi non siamo così pronti. In verità, a rispettare questa ordinanza su alcune spiagge spagnole, ovvero vietato urinare in mare e anche in spiaggia, beh, in spiaggia meno male, mi viene da dire, perché può essere pericoloso per la biodiversità e per l'ecosistema marino. E c'è Roby che ci scrive: ragazze, io ho sempre lasciato tracce di me, diciamo così, ovunque io sia stata.
1: Tracce di me mi piace,
0: molto,
1: bello, molto,
0: sì,
1: carino,
0: molto elegante,
1: sì,
0: per sì, dirlo. Viva la sincerità! Ora, sapendo che magari posso creare i problemi alla biodiversità, alla fauna, alla flora del mare, magari mi trattengo.
1: Sì, ci siamo chieste, ma prima di tutto chi controlla che tu faccia o meno la pipì in mare? E poi

0: dicono. E noi eravamo terrorizzati, oh, non possiamo fare la pipì perché sennò poi dicono che siamo stati noi. E quindi non facevamo mai la pipì appunto nella piscina. Poi mi hanno detto con gli anni che non era vero niente. Che non era vero niente. Però in piscina forse è veramente il caso.
1: No,
0: piscina no, che cioè ci sono questi incontri ravvicinati.
1: Sì, già con altro che non vogliamo nominare, che comunque
0: no, incontri ravvicinati nel senso che c'è tanta gente dentro.
1: Sì, sì,
0: se tutti volessimo fare la pipì, aiuto.
1: Però sai che ogni tanto la gente comunque anche per sbaglio lascia in giro qualcosa, come i cerotti che si staccano e fluttuano nell'acqua.
0: Sì,
1: non è bello.
0: Vabbè,
1: cosa.
0: Sei un cerotto, vabbè, dai.
1: Speriamo
0: che sia solo quello.
1: Esatto.
2: Semplice, ragazze, se non l'hai mai fatto non sai cosa ti sei perso.
0: E Ale,

0: capito che la pipì in mare la fanno tutti.
1: Cioè,
0: piscina no, ma in mare sì. E quindi vabbè. Però tratteniamoci, perché non è carino, non è bello. Cioè, adesso io capisco, cioè, ti scappa.
1: L'impellenza.
0: Sì, ti scappa. Vabbè, ok. Sì. Però se riusciamo, andiamo a farla nei bagni.
1: Sì,
0: insomma.
1: Se non sei in una spiaggia completamente libera, assolutamente. Sì, meglio il bagno, comunque, in generale.
0: Sì, in generale, quando è pulito.
1: Esatto. Ecco, perché poi il problema è quello che dici con tutta la tua buona volontà. Prendi, vai in bagno, guardi, dici, vabbè, sai che c'è? Che mi faccio il tuffo.
0: Hai mai fatto, scusate se apriamo questa piccola parentesi, ma quando ci sono i bagni chimici?
1: Certo.
0: Cioè, certe, io quante volte, magari sai, vai a delle fiere o a delle feste o cose di questo tipo all'aperto, eccetera, eccetera, non c'è sempre un bagno a disposizione, ci sono i bagni chimici. Io, sai quante volte ho aperto
1: e poi
0: richiuso,
1: esatto,
0: la porta.
1: Anzi, e tirato indietro la testa come per dire e poi hai chiuso.
0: Esatto, una roba così.
1: E tante volte.
0: Oh, che bell'argomento che abbiamo affrontato.
1: Davvero?
0: Bene, tra poco il traffico
2: su Radio Number One, le donne al volante.

0: diretta tutti i giorni dalle 12 alle 13 dall'IGV Club Santa Clara.
1: In collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
2: Dei giorni più belli dell'anno.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna

0: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio. Vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
2: Sei mai stato ad Airolo Pesciumi in estate? Freschezza, natura e relax per rigenerarti. E per chi cerca adrenalina, c'è il Bike Park Airolo, con il sostegno di Banca Stato.
3: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. Da oggi Jungle Rider Park diventa Extreme. Un chilometro di carrucole, bungee jumping e discese mozzafiato in mezzo al canyon a 60 metri di altezza. Ti senti pronto? L'esperienza Extreme, unica in Italia, ti aspetta solo a Caglio, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. Jungle RiderParkExtreme.com.
4: Non lo usi più? Vendilo! A Milano è arrivato Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia. Ritira tutto, oro, argento, gioielli, orologi, e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Portalo da noi, tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
4: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. Lo trovi a Milano in via Cinisio 78 e in via Pellegrino Rossi 44, zona Afori.
5: Sempre aperti, con orario continuato.
4: Oro d'Oro paga il tuo oro subito e in contanti. Info 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
6: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
7: Radio Number One.
8: Viabilità.
9: Com'è la situazione? Quanto traffico c'è? Parliamone, sentiamo.
10: Partiamo dalla A4 Brescia-Padova, dove ci sono 7 km di coda tra Peschiera e l'allacciamento con la A22 in direzione di Padova. Sulla Milano-Brescia c'è un incidente tra Cavenago e Trezzo in direzione di Brescia con code, e un altro incidente tra Sesto San Giovanni Viale Zara e la tangenziale nord di Milano, sempre in direzione di Brescia. Sulla tangenziale nord di Milano c'è un incidente tra Cinisello Balsamo e lo svincolo per la 36, la Lecco-Monza, con code per 2 km. E proprio sulla 36 del Lago di Como dello Spluga il traffico è rallentato per incidente all'altezza di Verano Brianza in direzione di Monza. C'è anche un altro incidente all'altezza di Carate Brianza, sempre in direzione di Monza. Sulla pedemontana lombarda c'è un veicolo fermo tra Lazzate e Lentate in direzione della provinciale 35. Sulla A21 Torino Brescia code a tratti tra Brescia Sud e la A4 Torino Trieste in direzione di Brescia. Passiamo alla A24 Roma Teramo, dove c'è un incidente in direzione Roma tra Castel Madama e Tivoli con code. E concludiamo con il tratto urbano della A24, dove c'è un incidente tra Portonaccio, Galla Placidia e via Fiorentini in direzione del grande raccordo anulare.
9: Quindi distanze di sicurezza da mantenere sempre, e a tutti buon viaggio.

0: tattici nucleari con Sorry, scusa, lo sento, è un po' sorry.
1: Dobbiamo esserlo anche
0: sì,
1: noi.
0: Sì, dobbiamo esserlo anche noi, perché andiamo in Liguria, regione bellissima, molto molto molto frequentata durante le vacanze, però attenzione, perché ci sono dei posti dove quando i pullman Gran Turismo devono passare eccetera, proprio a bordo carreggiata, ci sono queste simpatiche piante che escono sulla strada che rigano la carrozzeria.
1: Ma rigano proprio?
0: Ma rigano sì, proprio sì, la sì. carrozzeria. E quindi che cosa sta succedendo?
1: Che fanno danni . E quindi siccome alcune compagnie hanno proprio dovuto ripagarsi la carrozzeria, tante compagnie di bus hanno detto: bene, noi la strada che porta a Camogli e Recco non la facciamo più, quindi vedremo, troveremo forse delle alternative, ma comunque da lì non ci passiamo, perché soprattutto in una via, appunto, quando il pullman è un po' più grande, la carreggiata si restringe e saltano fuori, spuntano questi rami, queste fronde, danneggiando appunto i veicoli, come abbiamo detto, e non ci stanno più gli autisti, neanche i proprietari delle compagnie, che devono sborsare fior di quattrini perché insomma devono riparare
0: come si chiamano quelli, i carrozzieri, sono tutti felici,
1: loro sono tutti felici,
0: però ecco, quelli un po' meno. Tra l'altro è un peccato, perché Camogli è un posto bellissimo,
1: Camogli, certo.
0: È veramente un posto bellissimo. Poi d'estate ci sono un sacco di tradizioni che loro portano avanti, c'è anche il pentolone, io mi ricordo il pentolone enorme. Vabbè, in ogni caso qui praticamente, come diceva Agnese, molte compagnie di crociera per il momento continuano ad andare, perché c'è anche questo problema, perché ci sono le crociere che arrivano appunto
1: a Genova
0: eccetera, e poi cosa fanno? Salgono sui pullman e li portano a Camogli, Recco eccetera. E beh, anche le navi stanno pensando
1: valutiamo,
0: sai che forse facciamo un'altra rotta,
1: esatto.
0: Che forse, a parte che insomma a Genova ci arrivano comunque, non è che non ci arriva, però ecco, c'è questa cosa. E mi sono venute in mente anche le piste ciclabili. I ciclisti che usano le piste ciclabili, anche quelle miste, dove ci sono anche insomma quelli che camminano semplicemente, ecco, spesso e volentieri quando fai queste piste ci sono queste fronde che puff, ti arrivano in faccia, che è un piacere, guarda.
1: Ma non solo, anche le vie pedonali, in verità, marciapiedi oppure quelle piccole vie pedonali che costeggiano un bel guardrail, dove ad un certo punto c'è più natura che via pedonale, tu dici: e ora cosa faccio?
0: E cosa
1: dove
0: faccio?
1: Vado in mezzo alla strada? Non è bello.
0: Sì, poi andare in giro con le cesoie non è...
1: No, potremmo anche farlo, però...
0: No,

0: Radio Number One, tentiamo di schivare queste fronde, questi rami, questi alberi, sì, vengono addosso.
1: Sì, esatto, noi donne al volante stavamo parlando del fatto che ci sono questi bus turistici che vengono danneggiati dai rami, dalle starpaglie nel tratto tra Camogliere e Recco, ma credo che succeda anche in tanti altri posti. Però c'è un ultimatum dato ai comuni da parte appunto di queste società che hanno questi pullman, perché o ripulite o non torneremo, cioè nel senso che poi la carrozzeria danneggiata ha dei costi.
0: Certo.
1: E parlavamo anche delle ciclabili, quando vai sulla ciclabile qualche volta ci sono appunto questi tratti che non hanno manutenzione, e quindi tu ogni tanto t'arriva un ramo,
0: un bel ramo in
1: faccia, proprio, cioè all'altezza, proprio,
0: certo, come se camminassi in un bosco.
1: Esatto.
2: Scusate, non ho capito. Dov'è che li avete visti i ciclisti che vanno sulla ciclabile?
1: Guarda che la mia era ironica, la battuta era decisamente ironica. Che non ci va nessuno sulle ciclabili.
0: È vero.
1: Che posti, no? C'è Justin Bieber con Sorry.

0: con la sua Sorry qui a Radio Number One. Ci sono le donne al volante, abbiamo parlato allora di questi rami che non vengono tagliati, i pullman, gli autisti di pullman, e anche le società, insomma, anche li hanno, si lamentano molto perché poi la carrozzeria viene graffiata e ci sono dei costi. Ma rimaniamo in Liguria, andremo a Varigotti, nota località
1: bella,
0: perché anche lì ci sono un po' di cosette da dire, eh?
1: Sì, esatto, ci sono cose che succedono che fanno un po' storcere il naso, ma prima una grande canzone.
2: Le donne al volante
3: su Radio Number One. Le donne al volante.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: dall'Australia Natalie Imbruglia, la bellissima e bravissima Natalie Imbruglia con Shiver, i grandi successi, le grandi canzoni degli anni 2000-2005 in questo caso. E visto che abbiamo parlato di fronde che danno fastidio anche nei sentieri, anche insomma nelle ciclabili, un saluto dal gruppo Aragosta alle donne al volante, da chi ha iniziato da Paggi a pulire i sentieri per la Run Aragosta, la camminata benefica anche di Radio Number One, che si terrà il prossimo 30 agosto, e quindi grande divertimento assicurato per tutti. Poi i ragazzi del gruppo Aragosta sono fantastici, questo lo possiamo dire, e poi ci saremo anche noi,
1: esatto, quindi
0: va bene. Vogliamo continuare a rimanere in Liguria, andiamo a Varigotti, frazione del comune di Finale Ligure in provincia di Savona, un posto bellissimo, bello il mare, bella la spiaggia, bello
1: bella
0: tutto,
1: bello il paese,
0: bello, sì,
1: bella,
0: sì, sì, sì, sì. Io ho anche degli amici lì, quindi saluto visto. Silvia e però è successa una cosa che ha infastidito un po' le mamme di alcuni bambini.
1: Eh sì, perché c'erano 5, 6, 7 bambini, comunque un piccolo numero di bambini, appunto bambini, lo ripetiamo, che giocava in piazza con un pallone di spugna. Ma ad un certo punto è arrivata la polizia perché dei residenti della zona sono stati infastiditi da questi bambini che appunto stavano solo giocando, si stavano divertendo, e quindi hanno chiamato la polizia per troppi schiamazzi e gli agenti sono intervenuti.
0: Le mamme hanno scritto, questo gruppo di mamme, in maniera devo dire molto molto soft, eh?
1: Sì.
0: Hanno scritto al sindaco e hanno detto: beh, insomma, i nostri bambini non hanno fatto nulla di male, però bisogna anche prendere in considerazione il fatto che i nostri figli, come tanti altri bambini e ragazzi, non hanno più alcun luogo dove poter giocare serenamente a pallone, non possono giocare in spiaggia libera perché disturbano, non possono giocare nelle piazzette del paese, non possono farlo nemmeno nell'area giochi dell'ex biblioteca di San Lorenzo, e non possono neppure usufruire del campetto a pagamento che attualmente risulta inagibile. E il sindaco ha detto: vabbè, provvederemo insomma a creare degli spazi. Però effettivamente, siccome c'erano già stati dei precedenti di ragazzi un po' più grandi, 15, 16, 17 anni, che avevano anche danneggiato insomma delle cose, e allora probabilmente qualche cittadino di Varigotti aveva già il dentino avvelenato e ha mandato queste fotografie,
1: esatto,
0: appunto, ha fatto queste segnalazioni.
1: Il problema è che ha fatto anche delle fotografie a dei minori e dei bambini che, ripetiamo, stavano giocando con un pallone di spugna, neanche il pallone di cuoio, quello che se calciavi fortissimo colpivi la finestra dell'asciura, la rompevi in mille pezzi, poi erano fatti tuoi, veniva fuori col mattarello, con la ciabatta.
0: Sai quante tirate d'orecchio?
1: Appunto, hai voglia.
0: Poi ti sequestravano il pallone, non te lo davano più, basta, cioè non c'era santi né niente.
1: Potevi pregare quanto volevi,
0: ma questi bambini, io dico, per una

0: grande su Radio Number One.
1: Non l'hanno presa bene, no. I nostri ascoltatori. La cosa più carina è ma vada via.
2: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
3: Anche in podcast su RadioNumberOne.it e Spotify.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Di. Continuiamo un minuto dopo le 18.
1: Radio Number One Notizie.
2: Alle spalle il caos Pirlo, le dimissioni di Maldini e Leonardo, a Roma alle 18:20 la presentazione ufficiale del nuovo CT, Roberto Mancini, che nel 2021 conquistò con gli azzurri il titolo europeo. Primo giorno con l'Italia davanti a telecamere e microfoni anche per il DT Claudio Ranieri. L'Italia torna nella morsa dell'anticiclone africano che raggiungerà il suo massimo venerdì con 11 città da bollino rosso. Le temperature anomale porteranno anche gli ultimi forti temporali previsti tra oggi e domani sia al nord che al sud. Prosegue dalla scorsa notte il lavoro dei vigili del fuoco per domare un vasto incendio divampato a Paros, isola dell'arcipelago delle Cicladi in Grecia, che rischia di propagarsi nelle zone circostanti. Evacuati a scopo precauzionale 9 centri abitati. Intanto sono morti 2 pompieri a Creta, impegnati nell'opera di spegnimento di altri roghi. Il mondo della musica piange la scomparsa di Glenn Hansard, il cantautore irlandese è morto in seguito ad un incidente con la sua moto vicino Dublino. Aveva 56 anni. Nel 2007 vinse un Oscar per la colonna sonora del film Once. Ed è tutto, a più tardi.

0: Cabana fa anche rima, tra l'altro. Noi donne al volante, Lilli
1: e Agnese,
0: eccoci qui, vogliamo andare a Livigno. Livigno è un posto bellissimo, una località sciistica delle Alpi italiane,
1: fresco soprattutto, fresco, anzi sì, a volte anche molto freddo,
0: esatto, vicino al confine con la Svizzera. Tra l'altro da Livigno è possibile visitare anche il Parco Nazionale dello Stelvio, che è un posto bellissimo, si possono fare tante cose, escursioni, sci, eccetera eccetera eccetera, ma ci sono soprattutto delle belle cose a Livigno, cioè è una zona extra doganale, quindi una zona franca esente dal pagamento dell'IVA di alcune accise statali come la benzina e il tabacco, quindi lì praticamente accise IVA italiane non esistono. Quindi cosa sta succedendo?
1: E quindi c'è la coda per fare ovviamente il pieno di benzina e di gasolio a tutti, insomma, a tutti i distributori della zona. Ma alla fine la gente è sempre andata, anche con le taniche a volte, a Livigno per fare il pieno. Poi ecco, non sempre la finanza è d'accordo, anzi. Però è una prassi, ed è una prassi ovviamente anche adesso, intanto che noi aspettiamo, noi il resto d'Italia aspettiamo che appunto almeno le accise sul gasolio vengano effettivamente introdotte, la coda c'è.
0: La coda c'è, ma anche perché sapete quanto costa? Tra l'altro io mi ricordo che negli anni 80-90 c'era la coda veramente per andare a Livigno, perché tutti andavano lì per lo zucchero, la cioccolata, oltre che il pieno naturalmente, ed era un po' il divertimento domenicale delle famiglie della Valtellina, cioè
1: certo,
0: andavi lì, facevi un giro, ti compravi il profumo, il vestito, le cose, cioè, e non pagavi l'IVA e quindi risparmiavi un bel po'. Adesso il piccolo Tibet praticamente mette un litro di benzina o di diesel €1,50.
1: €1,50
0: quando noi siamo qui a svenarci con più di €2 ormai, sia per la benzina che per il diesel.
1: Esattamente.
0: Capite che non è la stessa cosa.
1: E infatti con un serbatoio di 50 litri il risparmio è circa di €30 per il gasolio e €25 per la benzina. Non male, ecco.
0: Non male, poi dipende da dove parti.
1: Cioè, il problema è questo, perché se parti da lontano conviene solo se poi torni indietro, cioè nella benzina che compri è quella per tornare a casa. Perché
0: esatto,
1: sennò...
0: perché se parti da Colico, ad esempio, sono più di 200 chilometri, se parti da Sondrio sono più o meno 75, se parti da Milano stacca,
1: esatto,
0: stacca tua, insomma,
1: stacca
0: perché,
1: tua,
0: perché il tratto che fai di strada lo consumi, cioè fai il pieno ma poi lo consumi, almeno che vai lì con le taniche, però
1: sì, stai di una settimana, dai, magari stai una settimana,
0: sì.
1: Dici vabbè, già che ci sono,
0: anche noi potremmo partire, Agnese, andiamo a farci un giro a Livigno,
1: ma
0: tanto
1: sì,
0: si sta benissimo,
1: appunto con la felpa perché fa fresco,
0: che
1: dai,
0: bello. Ci sono i Coldplay su Number One.

0: sì,
1: cioè, è veramente poco. Ma non è soltanto questo. Il problema è che i conti qui non tornano. Perché la realtà, quando tu vai alla pompa di benzina, è decisamente diversa. Il taglio di 17 centesimi continua infatti a non essere applicato integralmente. Rispetto al 27 luglio, la data antecedente all'entrata in vigore appunto di questa misura, il prezzo medio del gasolio è sceso in due giorni di soli 11,3 centesimi di euro. E il Codacons denuncia il fatto che sulle autostrade è ancora peggio, a parte che sulle autostrade sappiamo che costano di più, però il prezzo del diesel è sceso solo di 8 centesimi. E quindi attenzione, perché il Codacons a questo punto dice: faremo una battaglia legale per riuscire a capire nella filiera della distribuzione appunto di tutti i carburanti chi ci ha messo mano e chi non ce l'ha messa. Cioè, capito? E vabbè, comunque alla fine, come direbbe il grande Totò,
2: e io pago! E io pago!
1: E noi paghiamo.
0: Paghiamo il conto.
1: Come al solito.
0: Beh, certo. Sconti, ma quando mai? Ma chi? Ma cosa? Ma cosa diciamo? Ma dai.

0: quelli di All Night qui a Radio La Meruana. Stavamo parlando di questi sconti, insomma, sul gasolio, che in realtà non sono applicati per intero, e sono arrivati parecchi messaggi anche sul perché, ad esempio, in autostrada d'estate, ma non solo, i carburanti costano di più.
1: Sempre costano di più, sì, ci saranno delle ragioni. Andremo magari a cercarle.
0: È vero, tra l'altro mi è piaciuto molto l'esempio che ha fatto Max, un nostro ascoltatore, che dice: è come se l'insalata di riso la fai pagare di più d'estate perché viene consumata di più.
1: D'estate, certo.
0: Ma cosa vuol dire?
1: È gelato, guarda.
0: Cioè, ma perché? E poi molti si chiedono: ma perché hanno fatto gli sconti solo sul gasolio e non sulla benzina?
1: Beh, diciamo che siamo tutti un po' incazzati, questo lo possiamo confermare.
0: Sì, però c'è una ragione qui, perché i mezzi pubblici e
1: soprattutto chi
0: il trasporto merce su gomma, come sappiamo in Italia è tutta su camion eccetera, vanno tutti a gasolio,
1: sì.
0: E quindi è per quello anche, però ecco, poi vai alla pompa e ti trovi dei prezzi assolutamente assurdi.
1: Esatto, tu che sei un poveretto con la macchina a benzina e non a diesel, ecco.
0: e la prendi sempre in quel posto,
1: sempre lì
0: che va a finire, vabbè. Parliamo di traffico?
1: Che è sempre lì,
0: sì,
1: la prendiamo.
0: Sì, sì.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Zio Nasti, da mercoledì 29 luglio a sabato 1 agosto, dalle ore 14, ti porta.

0: con me nel PN1.
1: Stefano Federici, che onore, sono pronto a venire anch'io, ma dove mi porti? In spiaggia, mi porti al mare, mi porti a fare un bagno?
0: Ti porto in diretta dal parco acquatico Cavour con il PN1 e faremo splash.
1: Non vedo l'ora, quindi prova costume, provo anche le ciabattine, sono pronto a venire in spiaggia con te.
0: Tu sei nel PN1, ma io dal parco acquatico Cavour, se vuoi, t'allago lo studio.
1: Ah, come? Io rimango in studio?
0: Sì.
1: Ma no, come rimango in studio? Scusa, voi andate a farvi il bagno, a prendere il sole, io rimango in studio, ma ti sembra il modo?
0: Ma ti porto con me, ti porto con me. Su Radio Number
2: One, c'è il PN1. In diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Minzio.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna.

0: Raiffeisen presenta Agno Pener Festival 2026, giovedì 30 luglio, la notte dei tributi. Olly, Vasco Rossi, AC/DC, Bon Jovi, Guns N' Roses. Venerdì 31 luglio, in console, Marco Melandri, René La Bulgara, Paolo Nois, Ida Broz. Sabato 1 agosto, il Super Party, Ma che ne sanno i 2000, special guest di Sonora, Agno Pener Festival, al Parco Comunale al Lago di Agno.
1: Avventurati nella natura di Livigno sui sentieri bike di Carosello 3000. Puoi trovare itinerari adatti a ogni livello di abilità, dai divertenti e veloci flow trail ai sentieri più tecnici in stile enduro, fino a facili e sicuri percorsi per famiglie. E per i veri appassionati di mountain bike, l'incredibile tour di 50 km, tutti frutti Epic. Tutte le info su www.carosello3000.com.
2: Sabato 8 agosto 2026 a Grosio arriva il grande spettacolo del Val Grosina Trail. Trail running, emozioni e natura. Ma non solo. Per tutta la giornata, eventi, divertimento e attività per tutti. E la sera si accende la festa con la musica e i DJ di Radio Number One. Sport, energia e voglia di stare insieme. Val Grosina Trail ti aspetta. Quest'estate lasciati sorprendere dalla grande musica sul Lago Maggiore. Dal 30 luglio al 29 agosto torna il Lago Maggiore Musica, il festival della gioventù musicale che da oltre 30 anni porta il meglio del talento internazionale sulle due sponde del Verbano. 21 concerti tra ville storiche, chiostri, abbazie e i luoghi più scenografici del Lago Maggiore, in compagnia di giovani talenti, ensemble d'eccellenza e progetti speciali tra classica, jazz e nuove sperimentazioni. Scopri il programma su jeunesse.it. Lago Maggiore Musica. Due sponde, un festival, un'estate di grande musica.
3: Liberi di viaggiare.
4: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
5: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
4: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
5: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
6: Radio Number One. Viabilità.
7: 18:25 su Radio Number One, sentiamo gli aggiornamenti traffico.
8: Beh, iniziamo con questo incidente da segnalare sulla tangenziale ovest di Milano tra la statale 33 del Sempione e Cascina Ghisolfa in direzione della 1 con 2 chilometri di coda. Sulla 1 la Firenze-Roma il traffico è rallentato tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione di Roma. Sulla 4 c'è un incidente tra Cavenago e Trezzo in direzione di Brescia. Code anche sulla Torino-Milano in entrambe le direzioni tra Roe Ghisolfa Ovest per traffico intenso. Sulla Brescia-Padova sempre la 4 code tra Sirmione e Verona Sud in direzione di Padova per traffico intenso. Sulla 8 la Milano-Varese code a tratti tra Lainate e Legnano in direzione di Varese. Sulla 7 la Milano-Genova ci sono code a Binasco in direzione di Genova. Sulla 26 Genova-Gravellona-Toce c'è un veicolo fermo tra la diramazione Predosa-Bettole e Ovada in direzione di Genova. Sulla 10 la Genova-Ventimiglia c'è un incidente allo svincolo di Orco Feglino in direzione di Ventimiglia e ci sono 2 chilometri di coda tra Spotorno e sempre Orco Feglino. Chiudiamo con la 32, ci sono code per un tratto chiuso per 1 chilometro tra la circonvallazione ULS e Bardonecchia in direzione di Bardonecchia. Al traforo del Frejus, tratto chiuso causa un veicolo in panne tra la galleria inizio traforo versante italiano e la galleria inizio traforo versante francese.
7: Guardate sempre con prudenza e con attenzione, fate buon viaggio.

0: prezzi, insomma, che stanno subendo i carburanti, e noi paghiamo, e io pago. E comunque sono arrivati moltissimi messaggi, qualcuno dice dovrebbero farla pagare un euro, vabbè, qui insomma, qui entriamo sì nell'utopia. A proposito di utopia, c'è Maurizio che dice è utopico, però effettivamente se tutti non usassimo le auto, comunque i nostri mezzi, per una settimana, sarebbe lo Stato non incasserebbe soldi, e quindi voglio vedere poi che cosa fanno, ma questa cosa non succederà mai. E infatti aumentano i carburanti, ma le autostrade sono piene.
1: Certo.
0: Sono piene, ma giustamente anche sono piene, perché la gente ha il diritto di muoversi, non è che possiamo solo pagare nella vita. Perché adesso se mi parte
1: l'embolo,
0: io non so cosa potrei dire, capito? Quindi sto zitta.
1: Esatto.
0: E cerchiamo di capire con Agnese perché in autostrada i carburanti costano di più.
1: Esatto, è una questione comunque un pochino complicata, però è vero, perché l'avrete notato anche voi, tutto ciò che si compra in autostrada, dal caffè all'acqua alle stazioni di servizio al carburante, costa fino a 20 centesimi più, soprattutto appunto il carburante, 20 centesimi in più
0: anche di più,
1: esatto. I motivi sono diversi in verità, perché ci sono le royalties, le concessioni, il servizio deve essere garantito 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, e ci sono anche le dinamiche di concorrenza che entrano in gioco. Partiamo dal servizio garantito, c'è il self-service, questo ce l'abbiamo un po' ovunque, ma sulle autostrade ci deve comunque essere il personale, appunto, tutto il giorno, tutta notte, sempre. E quindi questo ovviamente il personale
0: costa,
1: va
0: certo.
1: pagato, costa. E poi ci sono queste royalties, che sono il vero e proprio pedaggio della benzina. Cosa fa? Lo Stato affida la gestione del tratto autostradale ad una società, ad un concessionario, che
0: può
1: però
0: essere
1: Autostrade per l'Italia, può essere qualsiasi altro.
0: Ok.
1: Insomma. La società però non gestisce direttamente i distributori di benzina, i bar, le aree di servizio, li subaffitta a qualcun altro. E quindi questo vuol dire che arriva una royalties che il subaffittante deve pagare. Mm. E quindi noi in qualche modo dobbiamo pagarlo anche noi, ovviamente.
0: Quindi, cari ascoltatori di Radio Number One, il risultato non cambia.
2: E io pago! E io pago!
0: È così. Noi paghiamo e facciamo altro che pagare.

0: pezzi preferiti dell'estate, Told to You qui su Radio Number One. Certo, non sono preferiti i nostri, i prezzi del carburante, lo sappiamo, di questa estate.
1: No, per nulla. Intanto stavamo guardando sui nostri monitor invece un'altra cosa, cioè la presentazione ufficiale di Mancini e di Ranieri, che si presentano appunto. Adesso c'è Ranieri, il signor Ranieri, perché a me piace tantissimo, è un uomo di un'eleganza e di, vabbè, tranne quando si arrabbia anche lui come tutti noi, insomma, vabbè.
0: Però, umano anche lui.
1: Sai cosa ha detto Mancini? Cosa durante detto? Questa la conferenza stampa? Ha detto: sono dispiaciuto per come sono andato in Arabia 3 anni fa, ci sono state delle incomprensioni, ma sai che io a lui il gasolio lo farei pagare, anzi la benzina gliela farei pagare almeno 5 euro. Così, per simpatia.
0: Poi
1: proprio.
0: Poi vai in Arabia a prenderla che costa meno,
1: sì,
0: occhio,
1: sì,
0: che poi
1: per
0: è capace.
1: Simpatia.

0: Fever Dream, restate con noi donne al volante, perché attenzione,
1: c'è una grande canzone in arrivo.
2: Le donne al volante
3: su Radio Number One, le donne al volante.

0: 1981, questo è stato il debutto del gruppo americano dei Quarter Flash, Harden My Heart, il loro grandissimo successo. Tra l'altro il video di questa canzone fu pubblicato proprio nello stesso anno delle prime trasmissioni di MTV, e quindi anche qui, anche questa cosa riuscì a, insomma, a farli diventare famosi in tutto il mondo. Noi Donne al Volante qui a Radio Number One invece vogliamo parlare di una cosa che è successa, che ci ha colpito molto, perché per una volta le persone non si voltano dall'altra parte.
1: Esattamente, però c'è anche chi dice però bisogna farsi i cavoli propri, ma noi no, noi sosteniamo questa persona che ha lasciato un biglietto sul parabrezza di un'auto. Il biglietto recita, e lo dico proprio
0: come è scritto, sì sì:
1: a te, a cui tuo marito urlava per sistemare un parasole, auguro il coraggio di lasciarlo, perché le merde non cambiano mai. Meriti sicuramente rispetto e soprattutto un vero uomo. Cos'è successo?
0: È successo che a Castellaneta Marina, nel Tarantino, c'è stata questa lite in strada. Praticamente un uomo si è messo a urlare contro la moglie perché non era sistemato bene, insomma, il parasole, qualcosa del genere, e gliene ha dette di tutti i colori. Insomma, veramente una lite violenta. E quindi questa signora, questa ragazza, non so,
1: probabilmente sia una ragazza sì,
0: che stava passando, è rimasta colpita dall'atteggiamento dell'uomo nei confronti appunto di questa signora, e quindi ha lasciato sul parabrezza, in versione anonima naturalmente, questo biglietto, non si è firmata, però la cosa è piaciuta moltissimi. Molti l'hanno criticata perché molti hanno detto: ma ti dovevi fare i fatti tuoi. Noi invece stiamo dalla parte di chi ha lasciato il biglietto.
1: Esatto.
0: Perché è ora di finirla di girarsi dall'altra parte. Oh!

0: Sai le parole, Handsome Help, Post Malone, Morgan Wallen qui su Radio Number One.
1: Parlavamo di questa ragazza che è rimasta anonima, che ha lasciato sul parabrezza di una macchina un biglietto per una donna che era stata investita da insulti da parte del marito per una sciocchezza praticamente.
0: Un parasole messo male.
1: E quindi questa ragazza, colpita appunto da questo atteggiamento, gli ha lasciato un biglietto con scritto: le merde non cambiano, quindi cambia marito, in sostanza. Esatto. Lascialo, insomma. E molti di voi, meno male, avete detto: ha fatto bene a non girarsi dall'altra parte, ha fatto bene questa ragazza. E scrivono anche: mi ricorda un po' il film di Verdone con Magda che a un certo punto dice:
0: no, non ce la faccio.

0: pezzone questo di Fatboy Slim qui con Rita Ora, Praising You qui a Radio Number One, appunto, con le donne al volante. Noi torniamo
1: tra pochissimo, restate con noi,
2: resta sempre a bordo con le donne al volante,
3: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: La tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
4: Febal, punto vendita Euronics, piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Febal Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
3: Febal, sempre qualcosa in più. Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli a Verbania, sul Lago Maggiore. Giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
5: Quest'estate lasciati sorprendere dalla grande musica sul Lago Maggiore. Dal 30 luglio al 29 agosto torna il Lago Maggiore Musica, il festival della gioventù musicale che da oltre 30 anni porta il meglio del talento internazionale sulle due sponde del Verbano. 21 concerti tra ville storiche, chiostri, abbazie e i luoghi più scenografici del Lago Maggiore, in compagnia di giovani talenti, ensemble d'eccellenza e progetti speciali tra classica, jazz e nuove sperimentazioni. Scopri il programma su jeunesse.it. Lago Maggiore Musica. Due sponde, un festival, un'estate di grande musica.
6: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
7: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
9: Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22 98 731. Compro orodoro.it.

0: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
1: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
0: Certo,
1: trovi anche una vasta scelta di sauna, box duscia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
2: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
3: Continua la serata con le donne al volante.
4: Sono le 19.
2: Radio Number One Notizie.
5: Ho sbagliato e mi dispiace come quando perdi la donna della tua vita. Queste le prime parole del neo CT della Nazionale Roberto Mancini a proposito del brusco divorzio di 3 anni fa, quando lasciò l'Azzurro per rispondere all'offerta saudita. Le autorità giapponesi hanno emesso un nuovo allarme terremoto dopo che si è registrata una nuova forte scossa nella prefettura di Kumamoto nel sud del paese, stessa zona del sisma di ieri in cui sono morte almeno 18 persone. Sono 12 gli indagati della Procura di Bologna che ha aperto ufficialmente un fascicolo per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine avvenuti la sera dello scorso 20 luglio durante la protesta per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne marocchino morto il giorno prima nel rione Pilastro durante un intervento della polizia. Indagato per incendio, calunnia, simulazione di reato, Adriano Cappellari, collaboratore di un settimanale di Enego in provincia di Vicenza, che il 30 maggio aveva denunciato di aver subito un incendio al portone di casa, ricevuto minacce scritte nei suoi confronti contro Don Patriciello e la Premier Meloni. Dalle indagini delle forze dell'ordine si è rivelato tutto falso. Ed è tutto, a più tardi.
6: Fammi un po' vedere. Allora, anche quest'anno torna a Gira Rifugi e Alpeggi, la raccolta punti tra i rifugi di Lombardia. Ah, ma dai! Ma c'è anche il contest su Instagram Montagne Golose in collaborazione con Ritter Sport.
7: Sei già alle prese coi programmi per l'estate in quota?
6: Già! Tra degustazioni, musica, trekking e appuntamenti speciali, non so se basta una stagione per viversi tutto.
7: Scopri tutte le iniziative in programma sul sito rifugi.lombardia.it. Rifugi Lombardia, istanti da vivere.
8: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.

0: Le donne al volante, io sono Lilli.
1: Io sono Agnese.
0: E parliamo di longevità. Ci sono buone notizie, soprattutto per le donne giapponesi, perché per il 41esimo anno consecutivo le donne giapponesi sono le più longeve in assoluto, le prime al mondo.
1: Assolutamente è così, appunto.
0: Beate loro.
1: Loro possono, insomma, l'età media è quella degli 87,33 anni. Anche per gli uomini, comunque, si registra un progresso, gli uomini giapponesi, pur scivolando dal sesto al settimo posto nella classifica globale. Quindi sì, sono comunque longevi, ma non come le donne giapponesi.
0: Sì, se le donne vivono 87 anni, gli uomini 81. Quindi
1: comunque
0: li facciamo fuori prima.
1: Sì, vabbè, di 6 anni, non stiamo parlando di chissà che.
0: Vabbè, 6 anni però, 6 anni,
1: vero, però
0: non sono pochi.
1: 81 anni, non
0: sì,
1: meno, ecco.
0: Sì. Nella classifica femminile mondiale il Giappone precede la Corea del Sud, poi c'è la Spagna. Sia la Corea del Sud che la Spagna sono intorno agli 86 anni e mezzo. Tra gli uomini il primato spetta alla Svezia con 82 anni, quasi 83, seguita da Svizzera con 82 e Italia con 81, quasi 82.
1: Esattamente, beh.
0: È una bella età, esatto. Anche se a 80 anni uno potrebbe anche essere pensare di essere ancora giovane.
1: Sì, si può fare comunque.
0: Che conosco un sacco di 80 anni che se la cavano ancora benissimo.
1: Certo.
0: Caspita. Però ci stavamo chiedendo noi fuori onda, qui noi due donne al volante, ma noi abbiamo voglia di vivere fino a 100 anni?
1: Esatto, vorremmo arrivare ai 100 anni, perché poi tanti dicono, giustamente anche, beh, dipende come ci arrivi, con che fisico, con che testa, è vero, ma comunque 100 anni sono 100, sono tantissimi, è un secolo, anche se arrivi con le ginocchia che non fanno cric croc, magari hai il gomito che fa cric crac, dai.
0: Ma io ce l'ho già la mattina quando mi alzo adesso, c'ho le rughe, sono devastata dalle rughe, magari
1: ma
0: no,
1: questo
0: no,
1: non è vero,
0: no, non è vero,
1: favore,
0: no, devastata dalle rughe no, adesso,
1: è
0: insomma, c'ho la mia, c'ho una certa, però non
1: però
0: è che
1: non
0: c'ho,
1: hai,
0: no,
1: esatto.
0: Queste rughe no. Però a 100 anni sarò piena.
1: Sei una tartaruga.
0: Esatto.
1: Tartaruga centenaria.
0: Quindi ci voglio arrivare? Non lo so. Ci devo pensare. Pensateci anche voi. 393 444 0444.

0: parlavamo di arrivare fino a 100 anni, perché il Giappone si conferma lo stato più longevo al mondo, dove
1: le donne
0: del Giappone, esatto, sono proprio le più longeve al mondo. A voi piacerebbe arrivare a questa età, appunto 100 anni? E c'è Dario da Torino che scrive: arrivare fino a 100 farebbe gola a tutti, ma poi lo stato ci

0: quante ti dovrà ancora sopportare che già non ti sopporta adesso. No, no, è meglio che schiatti prima. Ciao Emiliano da Marnara.
1: Ciao Emiliano. Beh, poi c'è ad esempio Federico che dice: io mi fermo a 90, mi accontento di un 90, capito? Poi oppure fai come mia nonna,
2: sì,
1: che è la mia dolce nonnina, che diceva sempre: io vorrei arrivare a 85. Poi quando ci stava arrivando, anzi no, prima, ha cominciato a dire: beh, però io qualche anno in più tutto sommato
2: che lo toglie.
1: Ma sì, insomma. E poi comunque a proposito di longevità, c'è questa signora che è partita dalla Florida, una signora italiana tra l'altro, ha 95 anni da sola per raggiungere la sua Trieste, perché lei era nativa appunto di Trieste e voleva tornare a casa.
2: Eh sì, perché
1: 95 anni,
2: sì, lei dopo la seconda guerra mondiale, che lei appunto ha vissuto quegli anni di difficoltà come tutti i triestini, però ha trovato insomma l'amore della sua vita, un soldato statunitense venuto a liberare Trieste. Si sono innamorati, si sono sposati, si sono insomma l'ha seguito un po' in giro per il mondo, poi si sono stabiliti in Florida, lei a Trieste non c'era più tornata e ora 95 anni ha detto: vabbè, sai che c'è, che io un viaggetto me lo faccio, torno, vediamo com'è cambiata la mia città, vado a trovare i miei nipoti.
1: Esatto, tanto è dietro l'angolo.

0: Swims, gone, donne al volante, Lilli
1: Agnese.
0: Eccoci qui, che cosa c'è tra poco?
1: Beh, scopriremo quanto caldo farà ancora.
0: Ho già fatto caldo.
1: E anche domani.
0: Sì,
1: pure dopo
0: domani. Che non mi sono accorta, ho visto in macchina che c'erano 33 gradi all'una di oggi.
1: Okay.
0: E quindi dovrebbe essere il picco maggiore.
1: Di però, oggi però.
0: Di

0: domani non lo so.
1: Domani lo scopriremo tra poco. State lì.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Ogni sera dalle 23 all'alba
4: immergetevi in Number One Nights,
3: la selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili,
4: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
3: Number One Nights, solo su Radio Number One.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
5: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna.

0: liberi di viaggiare.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
0: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
1: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
0: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
2: Rendi il tuo soggiorno a Livigno indimenticabile. Tutte le domeniche fino al 30 agosto a Carosello 3000 sono in programma le Top Experience. Potrai ammirare l'alba da un rifugio in quota, fare yoga in cima a una vetta alpina, raggiungere incredibili viewpoint e gustarti una deliziosa colazione mentre sorge il sole. Info e prenotazioni su www.carosello3000.com.
3: Allegro con Brio! A Verbania, nel parco di Villa Maioni, dall'1 al 9 agosto. Tra gli ospiti più attesi, Roberto Mercadini, Alberto Grandi, Dente, Esmeralda Moretti, gli Omini, Mediterranean Waves featuring Javier Girotto, i Folkstone. Info e prenotazioni su allegrocombriofestival.com.
4: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
5: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
4: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
10: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
11: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
12: Radio Number One Meteo.
13: Farà caldo quanto lo scopriamo con Nico Schiodetto di Trevi Meteo. Ciao Nikos.
14: Ciao, ciao, buona serata a tutti voi, ben ritrovati.
13: Quanti gradi ci saranno domani, Nikos?
14: Beh, guarda, potevamo giocare a fare i pallottoli ieri e poi giocarli all'otto, no? Effettivamente le temperature stanno aumentando, già oggi insomma tutti ce ne siamo accorti come la massa d'aria è completamente cambiata. Abbiamo una massa d'aria che giunge direttamente dal deserto del Sahara, con una giornata che ha visto anche il cielo un po' giallognolo, appunto sabbia in sospensione. Temperature già sono aumentate, 34-35 gradi, insomma oggi il caldo si è sentito e sarà così anche nei prossimi giorni, quindi anche domani e soprattutto poi venerdì e sabato. Temperature che su tutta la pianura padana oscilleranno tra i 35 e 40 gradi, però ci attendiamo 37-38 gradi anche a Milano, anche a Torino, addirittura Bologna e Firenze potrebbero toccare in vista di sabato i 40 gradi, quindi insomma si prospettano delle giornate soleggiate, molto molto calde, di caldo intenso, solo in montagna, sulle Alpi settentrionali qualche breve temporale di calore, altrove appunto in pianura, ma poi anche sulla parte tirrenica. Il caldo e l'afa saranno protagonisti con questo caldo opprimente che probabilmente continuerà a più fasi anche nella prima parte della prossima settimana, quindi almeno fino al 5-6 di agosto dovremmo fare i conti con queste temperature elevate, appunto questo caldo veramente opprimente che non molla la presa.
13: Rassegniamoci, è l'unica cosa che possiamo
14: rassegniamoci
13: fare.
14: Sì, anche perché anche la notte vedrà temperature in aumento, soprattutto nei grandi centri urbani faremo veramente fatica a scendere sotto i 26-27 gradi appunto in centro città.
15: Prevedo affollamenti nei supermercati nella zona dei frigoriferi.
13: Esatto. Dei surgelati.
15: Dei surgelati, esatto. Va bene, grazie a Nico Schiodetto di Trevi Meteo e scaricate l'app. Ciao.
14: Buona serata a voi.

0: No More, Harry Styles, Radio Number One, e l'appuntamento è quello, come sempre, con il salvagente.
1: Le donne al volante dalla parte dei consumatori con il mensile Il Salvagente.
2: Come ogni mercoledì l'appuntamento con il mensile Il Salvagente, poi ci sarà naturalmente la pausa ad agosto, ma attenzione, noi vi anticipiamo il numero che uscirà ad agosto. E allora, per sapere di che cosa parla, ci colleghiamo direttamente con Riccardo Quintili, il direttore. Ciao Riccardo.
3: Ciao.
4: Ben trovate a tutti quelli che ci ascoltano.
0: Oggi parliamo di stelle filanti, ma non quelle di carnevale, bensì quelle che mettiamo nel piatto, quelle bianche buone, le mozzarelle, perché voi avete condotto proprio il test del mese su questo alimento. Cosa ne è uscito?
4: Ma guarda, credo per la prima volta sono molti di più gli eccellenti che i giudizi inferiori. In realtà abbiamo sempre giudizi molto positivi su tutti e 17 campioni che abbiamo analizzato, e non perché siamo stati colti dal sole d'agosto, ma perché le analisi ci dicono, diciamo, che il prodotto, che è un prodotto che ovviamente va per la maggiore in questi mesi estivi, è un prodotto, diciamo, di ottima qualità, innanzitutto igienica, perché abbiamo trovato, e la prima cosa che abbiamo fatto ovviamente è andare a vedere la qualità igienica di un prodotto fresco che non dovrebbe presentare contaminazioni microbiche di nessun tipo, ed è più o meno quello che abbiamo trovato dappertutto, e poi anche chimica, perché siamo andati a cercare un po' di elementi che ci fanno pensare male, per esempio la furosina, che è uno di quei contaminanti che si possono produrre in fase di realizzazione, in fase termica, insomma quando viene scaldato il latte delle mozzarelle, e poi siamo andati a cercare anche l'acido citrico, che è un tutto sommato maschera un po' un additivo che riduce il tempo di lavorazione ma anche il gusto della mozzarella. Quello che ne esce è un panorama, devo dire, assolutamente degno di quello che ci racconta per una volta la pubblicità. Certo, ci sono delle differenze tra 17 campioni, ma insomma non c'è nemmeno un bocciato. Credo che non succeda da molti anni ai test del Salvagente.
2: Ma infatti, guarda, stavamo guardando proprio l'articolo e i punteggi sono altissimi, un po' tutte le mozzarelle, anche a marchio dei supermercati, insomma sono sicuramente di ottima qualità, e avete dato punteggi altissimi, quindi questo ci rassicura, visto che, scusami, la mozzarella è proprio uno di quegli alimenti che d'estate va ruba.
0: Beh, non solo d'estate, praticamente sì, è qualcosa che mangi sempre. Sì, quando non sai cosa mangiare, apri il frigo, ah dai che ho una mozzarella, e la mangi, ecco.
4: Certo, l'ulteriore notizia è che troviamo, diciamo, ai vertici della classifica, tanto uno dei prodotti più cari, ma stiamo parlando di 13 euro al chilo, quindi non di cifre esagerate, non sono tutte mozzarelle industriali, quanto i prodotti invece magari a prezzo anche tre volte inferiore, quindi intorno ai 5 euro al chilo. Dunque c'è davvero una scelta per tutti. Certo, non ci aspettavamo e non abbiamo trovato, diciamo, i sapori della migliore mozzarella artigianale, però teniamo conto che siamo di fronte a un prodotto che ha una scadenza di 2 o 3 settimane, quindi insomma non la mozzarella artigianale che magari va mangiata fresca e dura pochi giorni.
0: Certo.
4: Quindi insomma un ottimo risultato, per una volta lo incameriamo così.
0: E allora siamo felici anche noi finalmente di scoprire un ottimo prodotto che possiamo trovare anche al supermercato.
2: Un po' di fiducia in bianco, insomma, come avete titolato il...
4: Esattamente, questo è il titolo di copertina.
2: Il numero di copertina, appunto, del mensile Il Salvagente, che trovate in edicola ad agosto, e grazie come sempre al direttore Riccardo Quintili, che se ne va in vacanza, giustamente.
0: È bravo.
4: Beh, insomma, noi si lavora anche ad agosto, però vabbè. Buona estate a tutti quelli che andranno in vacanza, perché ognuno di noi la merita una vacanza, magari con un pochino meno di caldo, ma insomma buona vacanza.
2: Va bene, grazie Riccardo.
1: Il Salvagente, Radio Number One.

0: Sheeran tra poco.
1: Anche buon mercoledì, sì, volendo. No, certo. Sì. Un consiglio che possiamo dare a tutti i nostri ascoltatori è quello di scaricare l'app di Radio Number One per ascoltarci ovunque. Come fa Guillermo, che ci ascolta dal Cile, che noi naturalmente salutiamo. Tra poco, come dicevi tu, una grande canzone.
0: Ma grande!
1: Grande.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: Le Freak Chic 1978, ma c'è tutta una storia dietro questa canzone, perché Bernard Edwards e Nile Rodgers, che sono poi i fondatori insomma degli Chic, vennero invitati la notte di Natale nel 1977 a partecipare ad una festa allo Studio 54 di Broadway. Quando sono arrivati lì però hanno scoperto che i loro nomi non erano nella lista degli invitati e quindi hanno dovuto andarsene, sono tornati a casa in cazzotti neri,
1: ma proprio tanto,
0: ma tanto, e quindi di getto hanno buttato giù questa canzone, Le Freak, che in realtà doveva contenere il fuck off, praticamente il nostro simpatico ma vaffa, e invece poi viene modificato in Freak Out per renderlo un po' più dolce. Insomma, questa è la storia, le grandi canzoni nascondono sempre dietro insomma delle grandi storie, a volte anche semplici storie di incassature, ma noi donne al volante vogliamo raccontarvi la storia di un vecchietto, di un signore che avrebbe tutte le ragioni del mondo per essere arrabbiato.
1: Però ormai ha detto che si è rassegnato. Noi parliamo di Vittorio, questo signore di 87 anni, residente in provincia di Pavia, in un paese della provincia di Pavia, e ha detto che gli hanno già rubato la bicicletta ben 15 volte, nella bici che gli serve per spostarsi, perché lui comunque deambula un po' a fatica, in bicicletta riesce ancora ad andarci, ma per 15 volte gliel'hanno portato via, e due o tre volte anche con tanto di lucchetto.
0: Sì, purtroppo. E per sostituire le biciclette appunto sparite, lui si è rivolto anche a conoscenti, ad amici, l'hanno aiutato a trovare delle biciclette usate e quindi è riuscito a ricomprarle. L'ultima che gli hanno rubato l'hanno trovata a 20 chilometri di distanza, insomma gliel'hanno riconsegnata. E lui appunto...
1: Sì, no, ha detto non serve a niente rubare le bici perché tanto ci portiamo via le cose tra noi poveri. E poi ha detto... Ormai appunto mi sono rassegnato, se mi rubano una bici ne prendo un'altra.
0: Vabbè.
1: Cosa devi fare?
0: Signor Vittorio, abbia pazienza, che ci vuole fare? In giro c'è brutta gente, non si può fare nulla.
2: Era un po' di

0: qui su Radio Number One a concludere le nostre tre ore di donne al volante.
1: Arrivano i ragazzi dell'Happy Hour e questa sera, se vi posso dare un consiglio spassionato, oltre ad ascoltare appunto Luchino e Gabro, c'è l'appuntamento dalle 22 con Number One Classics, con un sacco di bella musica, musica degli anni 70, 80, 90, ma veramente questa sera la selezione è particolarmente bella, posso dirlo?
0: Il top dei top.
1: Il top del top. Ma magari il top del top no, però è...
0: Quasi. Ci siamo qua.
1: È lì. alto, il livello è altissimo.
0: Molto,
1: capito?
0: Bene.
1: Sì. Ce ne andiamo?
0: Andiamoci, però ci troviamo domani.
1: Domani, certo. Ore 17 con Lilli.
0: E Agnese.
1: Ciao. Bip, bip, bip, bip,
2: su Radio Number One, le donne al volante.
3: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante.
2: Anche in podcast su RadioNumber1.it e Spotify.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna a

0: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
1: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
2: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
3: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
4: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
3: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 229 8731. Comprooro.it.
7: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. Da oggi Jungle Rider Park diventa Extreme. Un chilometro di carrucole, bungee jumping e discese mozzafiato in mezzo al canyon a 60 metri di altezza. Ti senti pronto? L'esperienza Extreme, unica in Italia, ti aspetta solo a Caglio, Como. Diffida dalle limitazioni, scegli l'originale. JungleRiderParkExtreme.com.
8: Buonasera a tutti, questa è Radio Number One, sono le 20 in punto.
9: Radio Number One Notizie.
10: Buonasera da Gerardo De Vivo. Alle spalle, seppur non certo metabolizzato, il caos Pirlo con le dimissioni di Maldini e Leonardo, l'Italia del calcio prova a voltar pagina col ritorno di Roberto Mancini, che nel 2021 conquistò con gli azzurri il titolo europeo. A Roma, insieme al neo DT Claudio Ranieri, la presentazione ufficiale del CT, che dice subito la sua sul brusco addio di 3 anni fa, in quella apparsa come una fuga allettato dalla milionaria offerta saudita.
11: Io credo che allora forse ci fu una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina, sono molto dispiaciuto, per me la maglia della nazionale è sempre stata molto importante e credo che sia un po' come quando innamorato perdi la donna della tua vita, vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori e non importa quanto tu sia stato bravo prima, vuol dire che hai commesso qualcosa che non andava fatto, quindi di questo mi dispiace tanto, però adesso la sorte, grazie al presidente Malagò, mi dà la possibilità di potermi rifare, quindi cercherò di fare il massimo e di riportare la nazione italiana dove merita.
10: Medio Oriente, si è interrotta la tregua USA-Iran che da sabato scorso aveva riacceso le speranze di un accordo che mettesse fine al conflitto. La scorsa notte gli attacchi iraniani contro obiettivi USA in Giordania, oggi la risposta americana per la prima volta dall'inizio della guerra in un raid congiunto con l'Arabia Saudita, prese di mira milizie filo iraniani in Iraq, almeno 20 le vittime. 12 persone indagate dalla procura di Bologna, che ha aperto ufficialmente un fascicolo per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine avvenuti la sera dello scorso 20 luglio durante la protesta per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne morto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo della polizia. Jenny De Gaetano.
12: Resistenza pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento, questa è l'accusa per i 12 indagati dalla procura di Bologna, che ha aperto ufficialmente un fascicolo in merito agli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine avvenuti la sera dello scorso 20 luglio durante la protesta per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne marocchino morto il giorno prima durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro. Tra gli indagati anche il 20enne arrestato durante i disordini, poi rimesso in libertà il giorno successivo con un divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna. Il processo per il giovane è stato fissato il 9 settembre. Insieme alla questione disordini prosegue l'attività investigativa sulla morte di Fakir, con la richiesta di affidare le indagini a un corpo di polizia diverso dalla squadra mobile. La procura rimarca che la garanzia migliore per la terzietà e la distanza tra i fatti e chi indaga sia il coordinamento dei PM.
10: È morto per salvare il figlio Antonio Delrico, il 66enne vittima del crollo di una tettoia all'interno del cantiere edile dove stavano lavorando a Mesagna in provincia di Brindisi. L'uomo titolare dell'impresa, avvertito il cedimento della struttura, sarebbe corso verso il figlio 26enne, riuscendo a salvarsi ma restando sepolto nel crollo. Il figlio è ricoverato in codice rosso all'ospedale Perrino di Brindisi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Number One, Happy Hour.
13: Dopo me la fa sentire, non subito, perché adesso no, perché poi è difficile quella di signor Gabbro, perché se deve fare quell'imitazione lì, adesso so che adesso viene il caldo, però
8: non è il momento, non è il momento.
13: Però se fa quell'imitazione lì dopo è un casino, perché adesso no, voi dovete sapere. Buonasera innanzitutto, che dobbiamo salutare i nostri.
8: Buonasera Luchino, ciao a tutti, benvenuti all'Happy Hour.
13: Stiamo chiacchierando io e il signor Gabbro, salutiamo anche le donne volanti che adesso rientrano a casa e poi lì torna, fa lo yo-yo avanti in tre. E però stavo parlando di signor Gabbro, di queste sue imitazioni che sono spettacolari, ultimamente è molto richiesto, e praticamente da ieri che sta ricevendo un sacco di richieste per fare l'imitazione del condizionatore.
8: Ricevo più richieste io rispetto a quelle del dedicato, sì, sicuramente.
13: E praticamente adesso stavo parlando che è molto difficile, perché certe volte poi lui va negli uffici, no? Fa l'imitazione del condizionatore e tutti dicono come si sta bene, poi c'è qualcuno che dice però non fa abbastanza fresco, e allora stiamo cercando una soluzione per questa cosa, anche perché questi giorni saranno abbastanza torridi, così pare, vero?
8: Parecchio, sì, 40 parecchio. Gradi almeno si dice così, speriamo di no.
13: Allora, se non avete capito, qui si alza il qui e solo qui e da adesso in un'altra parte, siete nell'Happy Hour, il vostro open bar preferito che ogni sera prende forma, parliamo di un sacco di cose, no parliamo di niente che ci viene molto meglio, però decisamente abbiamo delle perle di saggezza. Tra le tante, prima cosa che facciamo, prendiamo il giornale sul bancone del bar e leggiamo il santo del giorno. Quindi metti il caso che tu c'hai un'amica che si chiama Betania o un'amica che si chiama Betanio, sembra un composto chimico, sai quelle cose?
8: Sì.
13: Lì telefonate, ci fate gli auguri dell'onomastico, poi giocate al piccolo chimico, così bruciate qualche cosa. Ma attenzione, che
8: attenzione,
13: non è un segno zodiacale, attenzione, oggi è la giornata mondiale della tigre, hai capito?
8: Brucisce o è calma oggi?
13: Non lo so,
8: dipende dopo, se ha fame o no.
13: Adesso vediamo.

0: Infortunata, no? Che è scarligata,
1: si è
0: fatta
1: male. Speriamo che si riprenda presto.
0: Sì, pare che stia già riprendendo. Ha mandato dei messaggini ai suoi fan attraverso i social. Ormai si comunica così, non ormai funziona a questo modo, no?
2: Salutiamo anche Gigi, detto Luigi.
0: Ciao.
2: Salutiamo gli amici di Bergamo che ha detto: io cosa faccio questa sera? Ma ascolto voi, va bene. Ottima idea, hai capito ragazzi? Ascolta noi. Mica così, forse ascoltate perché non c'è ancora i Berti, lei cosa dice? Magari.
3: Finalmente l'aperitivo.
0: Fatto
3: vedere che mi devo rimettere al mondo.
2: Ma guardi un po', pensavo facesse altro stasera, invece niente. Salutiamo anche il signor Maurizio che vuole alzare il livello. Salutiamo anche Anna dalla provincia di Como, buona serata a lei e alle amiche. Salutiamo anche gli amici di Ponte Tresa che sono tornati.
1: Ma quanti siete stasera?
2: Mamma mia, guardi, non li conto più, guardi. Tra le tante cose che facciamo per alzare il livello di questa trasmissione, ma soprattutto il qui di questa trasmissione, solo qui si alza qui, prendiamo
1: la lettura dell'oroscopo.
2: Prendiamo quello che hanno scritto la mattina gli oroscopari su dei fogli di carta che distribuiscono qua sulla console, sulla scrivania, e praticamente scrivono delle cose secondo noi a caso, perché poi non ci azzeccano mai, no? E allora, per non farvi litigare, abbiamo deciso che da qualche tempo estraiamo noi dal cilindro il segno zodiacale da leggere. E allora questa sera, attenzione, voilà, ci abbiamo i pesci, hai capito?
1: Sentiamo, dai.
2: Attenzione, non da mangiare, perché sennò no, si arrabbia. Giornata nel complesso importante. Ti avverto che potrai discutere per via di turni o a causa di nuove responsabilità che ti possono piovere addosso. Ecco, questo è. Avete litigato con qualcuno oggi?
1: Avete discusso? Giornata difficile per i pesci, o no?
2: O no? Fatecelo sapere. Poi magari avete troppo caldo e potremmo mandarvi il nostro Gabro che imitava l'aria condizionata, che gli viene molto bene, una delle migliori imitazioni di questo ultimo periodo. Va bene, fatecelo sapere, ci abbiamo un numero anche.
1: Il 393-444-0444. Raccontateci il vostro mercoledì, ma soprattutto prenotate i vostri spazi del dedicato. Vogliamo sentire tutte le vostre richieste.
2: Eh beh.

0: Questo è l'Happy Hour. Metti il caso che qualcuno si sia distratto, signor Gabro, noi dobbiamo fare promemoria di
1: magari qualcuno che ci ascolta per la prima volta.
0: Esatto, è distratto, non capisce il livello di questo programma. Attenzione, siete nel programma dove si alza il qui, e solo qui si alza il qui, e siamo stanchi anche di dirlo, perché
2: non abbiamo più riserve energetiche né possibilità di procurarcele nella galassia.
0: No, e cosa c'entra Ganda? Noi volevamo mangiare qualcosa stasera.
3: È impossibile.
0: Niente, non andiamo come al solito.
1: Niente da fare, niente. Nulla.
0: Niente, a proposito di riserve della galassia, dello spazio, dell'universo e via dicendo. Attenzione, perché il WWF ha esposto qualche giorno fa il fatto che entro il 30 luglio, quindi domani, si esauriranno tutte le riserve del mondo. Poi adesso domani vediamo, io domani mattina mi sveglio, vedo com'è la situazione, no? E poi ne discutiamo, casomai. No, così si fa per dire, no? Se, siccome d'allarmismo non ne abbiamo già abbastanza in questo mondo, ci mancava solo questa. Ma a parte questa, effettivamente abbiamo un problema, ci abbiamo un problema serio, che è quello del green, del verde, della, e anche del riciclo, no? Però devo dire che certe volte io mi stupisco di certe notizie che arrivano, perché lei lo sapeva, signor Gabro, che noi quest'anno l'anno scorso,
1: quest'anno
0: praticamente siamo riusciti ad ottenere, grazie agli, stiamo parlando dell'Italia, attenzione, non distraiamoci, cioè della nostra penisola, è riuscita ad ottenere bensì il 77% del riciclo per quanto riguarda la carta, il cartone e gli imballaggi, fondamentalmente situazione imballaggi, giusto?
1: Sì, sia i cittadini che le aziende sono stati bravi, perché riciclare sta diventando una bella abitudine, sempre di più.
0: Oh, bene, quindi se avete, non so, che è una moglie che dopo l'avete, niente, voi riciclate, se avete situazioni tristi, voi riciclate qualsiasi cosa, che comunque è sempre bene riciclare. Stiamo scherzando, va bene. Comunque, no, è una bella notizia questa, no? Perché di solito ci tirano le orecchie poi dall'Europa, siamo brutti e cattivi, almeno diciamo che ci abbiamo anche i nostri lati positivi, no?
1: Bello dare una seconda vita a tanti prodotti, no? Perché buttarli via?
0: Usiamoli ancora, adesso non avrei

0: Morgan Cremon, Serena Brancale, Radio Number One. Con questa arriviamo tra un attimo al primo spazio del dedicato.
1: Zionasti, da mercoledì 29 luglio a sabato 1 agosto dalle ore 14 ti porto con me nel PN1.
2: Stefano Federici, che onore, sono pronto a venire anch'io. Ma dove mi porti? In spiaggia, mi porti al mare, mi porti a fare un bagno?
1: Ti porto in diretta dal parco acquatico Cavour con il PN1 e faremo splash.
2: Non vedo l'ora, quindi prova costume, provo anche le ciabattine, sono pronto a venire in spiaggia con te.
1: Tu sei nel PN1, ma io dal parco acquatico Cavour, se vuoi t'allago lo studio.
2: Ah, come, io rimango in studio?
1: Sì.
2: Ma no, come rimango in studio? Scusa, voi andate a farvi il bagno, a prendere il sole, io rimango in studio, ma ti sembra il modo?
1: Ma ti porto con me, ti porto con me.
3: Su Radio Number One, c'è il PL1.
4: In diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Miglio.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.
6: Radio Number One è dove vivi tu.

0: Radio Number One Meteo.
1: È puntualissimo come ogni sera a quest'ora. Una situazione, un'occhiatina quella che è la situazione meteorologica per la giornata di domani, grazie agli amici di Trebi Meteo che ci forniscono puntualmente le informazioni. Allora attenzione, perché domani al nord anticiclone africano in ulteriore corso di allenamento, quindi attenzione perché domani sarà una giornata molto calda, ma a scanso di equivoci ve lo diciamo. Centro invece sereno e poco nuvoloso, locali addensamenti pomeridiani in Appennino, mentre a sud tempo stabile, in prevalenza soleggiato, salve qualche addensamento in sviluppo nel pomeriggio lungo l'Appennino. Ulteriori informazioni, ma soprattutto per restare sul pezzo, scaricate l'app, quella di Trebi Meteo.

0: perché adesso io e signor Gabbo ormai siamo sul pezzo, cioè qui stiamo studiando, ci sono mille lo dica signor Gabbo, non si vergogni, stiamo studiando tutte queste imitazioni che deve fare adesso.
1: No, a me vengono naturali, cioè, non ho bisogno di studiare nulla.
0: Ah già, un metodo Stanislavski per lo, no, perché per lo scaldabagno adesso doveva fare delle prove, però un'imitazione dello scaldabagno.
1: Ma come siamo passati dai personaggi alle cose, agli scaldabagno, ai condizionatori?
0: Perché, secondo me i personaggi non sono andati molto bene, quindi probabilmente.
1: Ma perché lei mi sa che è sordo.
0: Ma, ho capito, va bene. Allora, dopo facciamo delle prove, va bene, facciamo così dai. Allora, a parte gli scherzi, buona serata, questa è Radio Number One, questo è l'Happy Hour, il vostro programma preferito, e ovviamente voi protagonisti attraverso un numero.
1: Il 393-444-0444, questo è il primo spazio del dedicato, ne abbiamo altri quattro, quindi siate rapidi perché poi arriva Alberti, dice che sono finiti e niente, non c'è più nulla da fare.
0: Esatto, e allora attenzione.

Grazie per la richiesta, Fede. Buona serata. Def Leppard, Hysteria, era 1987, il loro grande gruppo rock. Vennero introdotti anche nella Rock Hall of Fame di Hollywood. E tra le altre cose, il loro amico Brian May dei Queen parlò molto bene anche per quanto riguarda gli ultimi momenti, l'ultima storia, gli ultimi periodi e gli ultimi live anche per quanto riguarda questo gruppo, che via via col tempo si è un po' perso, però decisamente tanta roba, no? Visto che quella roba lì era un po' di quel periodo là indietro, signor Gabbro, mamma mia. Ci sono The Bowser, Magnetic.

0: Serata, che dire, no? Che poi,
1: buonasera, sì, buonasera, cosa è successo? Quindi il signor Gabbro fa l'imitazione dello scaldabagno. Quindi dopo che le voci sono andate a rotoli, adesso fa l'imitazione dello scaldabagno.
0: No,
1: capito
0: fare.
1: Giusto?
0: No, no, ciao, Maurizio, grande.
1: Il quoziente intellettivo sale di livello.
0: Signori,
1: buonasera.
0: Qui si alza il qui, dove pensa che si possa alzare qui, se non qui. Grazie, signor Maurizio, buona serata. C'erano i lenei.

0: Hour è su Radio Number One. Radio Number One presenta Dedicato.
1: Eccolo qui!
2: Non ci abbiamo più spazio!
1: Eccolo qui, ma non.
3: Volati via stasera. Sarà che siamo a metà settimana, che la gente sta partendo per le vacanze, quindi sono in macchina a scriverci le loro richieste.
1: Quindi, Berti, non ci abbiamo più spazi?
2: Non ci abbiamo più spazio.
1: Non ci abbiamo più spazio. Va bene, d'accordo. Prendiamo fede di questa cosa, quindi già un po'.
2: Dai che beviamo qualcosa.
1: No, ma beviamo qualcosa, non ci abbiamo più spazio, neanche ci sia da bere. Mi dispiace per quelli che stanno arrivando, non ci abbiamo più spazio. Però tranquilli, se volete dirci cosa state combinando in questa serata, ce lo fate sapere qual è il problema. Siete nell'Happy Hour, il vostro open bar preferito. Qui si alza il qui e solo qui, da nessun'altra parte. Salutiamo anche Max e Sami. Buona serata anche
4: ciao
1: a voi. Salutiamo tutti coloro che stanno messaggiando. Ciao Giulia, buona serata anche a Stefano, buona serata anche a Claudia. E buona serata invece. Ho perso il foglietto, è contento? Sai che ogni tanto perdo i foglietti. Buona serata anche a Margherita, che voleva una canzone.

0: L'animale, sit down here. Bella canzone, bella fresca. Si vede che lei è norvegese, c'è l'aria fresca.
1: Lei
0: ma no, fa le canzoni fresche. Norvegese, poi la ricordiamo tutti anche con Unforgettable Sinner, che faceva parte dello stesso album, era Play My Game, dove c'era anche questa che abbiamo appena ascoltata. E tra le altre cose, lei si trovò anche in un periodo di disagio, perché lei pensi che nacque in un paesino dove c'erano 6 abitazioni e lei ha vissuto lì per un periodo della sua infanzia con suo fratello e i suoi genitori, poi si trasferì in un secondo step in un paesello un po' più grande, però quando arrivò il successo, lei era giovanissima, 19 anni, entrò in un panico pazzesco e non riuscì a gestire a 360 gradi questa situazione e andò in depressione, fu un periodo un po' difficile per lei, però ne uscì e questa è una buona cosa, l'importante è ascoltare buona musica, grazie anche a voi e alle vostre richieste musicali, ma non ci abbiamo più spazi, giustamente come ha detto il signor Berti, vero?
2: Però ne potete ascoltare ancora 3.
0: Esatto, però quelli che avete già richiesto prima, mica così, no? C'è la bossa nostra, non di un altro, quella di Gaia.

0: Britpop, Friends, le piace questa canzone?
1: Ma che occhiali aveva Justin Bieber alla finale dei mondiali? L'ha vista?
0: No, mi sono distratto perché non avevo sugli occhiali e non l'ho visto. Lui li aveva, io no, capisci come funziona? Perché ognuno ha i suoi occhiali da mettere. Lui me li aveva presi e quindi non lo vedevo, capisci così? C'è Sienna Spyro su Radio Number One.

0: Siena Spyro, questa ce la dedichiamo a Deborah e Luca che sono in love, lo sapeva?
1: Auguri, beati voi.
0: Sono non ci possiamo fare niente. Va bene, allora grazie Beppe per la comunicazione. Intanto salutiamo anche Maria Grazia alla Sicilia. E poi niente, tra un attimo arriva la seconda ora, lo sa?
1: Con un altro spazio del dedicato.
0: È vero.
2: Non ci abbiamo più spazi.
0: Ti l'ho già detto.
3: Happy hour. Su Radio Number One. Hour.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Sabato 8 agosto 2026 a Grosio arriva il grande spettacolo del Valgrosina Trail. Trail running, emozioni e natura. Ma non solo. Per tutta la giornata, eventi, divertimento e attività per tutti. E la sera si accende la festa con la musica e i DJ di Radio Number One. Sport, energia e voglia di stare insieme. Valgrosina Trail ti aspetta.
1: La tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
2: Febal, punto vendita Euronics, piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Febal Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
1: Febal, sempre qualcosa in più.
0: Quest'estate lasciati sorprendere dalla grande musica sul Lago Maggiore. Dal 30 luglio al 29 agosto torna il Lago Maggiore Musica, il festival della gioventù musicale che da oltre 30 anni porta il meglio del talento internazionale sulle due sponde del Verbano. 21 concerti tra ville storiche, chiostri, abbazie e i luoghi più scenografici del Lago Maggiore, in compagnia di giovani talenti, ensemble d'eccellenza e progetti speciali tra classica, jazz e nuove sperimentazioni. Scopri il programma su jeunesse.it. Lago Maggiore Musica. Due sponde, un festival, un'estate di grande musica.
1: Sei mai stato ad Airolo Pesciumi in estate? Freschezza, natura e relax per rigenerarti. E per chi cerca adrenalina, c'è il Bike Park Airolo, con il sostegno di Banca Stato.
3: A Torino Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, apre in corso Lepanto 8 e ritira tutto. Oro, argento, monete, diamanti, gioielli, orologi, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
4: Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti, fino a 99 euro al grammo.
3: Se non lo usi, se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Torino in corso Lepanto numero 8.
4: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti. Info 338 22 98 731. Comproorodoro.it.
3: Sempre aperti con orario continuato.
5: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli. A Verbania, sul Lago Maggiore, giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
6: Rendi il tuo soggiorno a Livigno indimenticabile. Tutte le domeniche fino al 30 agosto a Carosello 3000 sono in programma le Top Experience. Potrai ammirare l'alba da un rifugio in quota, fare yoga in cima a una vetta alpina, raggiungere incredibili viewpoint e gustarti una deliziosa colazione mentre sorge il sole. Info e prenotazioni su www.carosello3000.com.
7: Sono le 21 in punto, ciao a tutti, questa è Radio Number One.
8: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One. Radio Number One presenta...
9: Non ci abbiamo più spazi, eh!
10: Berti, adesso se non si sposta, vede cosa.
7: Ci tiene a ribadirlo.
10: Sì, sì, ho capito. Hanno capito comunque. Beh, non è che dobbiamo ripetere 100 volte le stesse cose. Cioè, poi.
11: Però si poteva far meglio.
10: Ma meglio che cosa? Se non abbiamo più spazi, non abbiamo più spazi. Non è che possiamo. Gli spazi sono quelli, no? Non è che.
11: Chissà cosa c'è dietro.
10: Ma niente c'è dietro. Berti, vada al bancone che è il suo posto ideale, no?
7: Direi.
10: Signor Gabro, dica qualcosa a lei, perché sennò non.
7: Sono arrivate talmente tante richieste che, come ha detto il buon Berti, non abbiamo più spazi per questa sera. Però potete ascoltarli con noi perché sono veramente clamorosi.
10: Una più bella dell'altra stasera. Ci abbiamo anche delle dediche stasera. Pensi un po' a lei. Come siamo messi?
12: Buonasera Super Luchino e compagni.
10: Buonasera.
12: Ma qua devi iniziare.
10: Cosa?
12: Il bollino del traffico. Bollino Luchino. Come
10: ah, sì,
12: l'anno
10: è
12: scorso,
10: vero, sì. Poi inizia la viabilità.
12: Tutto bene?
10: Benissimo.
12: Io volevo chiederti per favore una canzone, quando me la puoi mettere. Eccoti degli 883.
10: Sì.
12: E la voglio dedicare al mio amico Alberto, dicendogli che gli voglio un mondo di bene.
10: Wow.
12: Alessandra da Ponte Tresa, ci sono ancora.

0: speciali, eccoti, uomo in colonna sonora di tanti ragazzi, uomini degli anni 80, anni 90, periodo d'oro 883, poi single man, come si usa dire, carriera da solista, anche se con Rappetto ci va d'accordissimo, comunque sia, sono amici. E tra altre cose avremo modo anche di vederlo prossimamente per la prossima stagione, infatti abbiamo già delle date per quanto riguarda il prossimo periodo, già per la nuova stagione, il prossimo autunno sarà presente con il nuovo tour, quindi se volete già organizzarvi per accaparrarvi i biglietti, visto che puntualmente voi sapete che ultimamente andare a cercare dei biglietti per i concerti è diventata una cosa un po' improbabile, non ho ancora capito, voglio la caccia al tesoro praticamente, una cosa del genere.
1: Però per Max Pezzali ne vale la pena, soprattutto per gli innamorati, perché lui mette sempre la kiss cam, quindi inquadra tutti quelli che si baciano.
0: Ecco, così poi succedono i casini come è successo quel Coldplay in America.
1: Bell'episodio quello, sì.
0: Stupendo, meraviglioso. Va bene, allora, a parte questo, no? A proposito di tecnologie, come in questo caso con queste smart cam, le kiss cam, che comunque vanno a farsi un po' gli affari vostri, no? Perché diciamo un po' le cose come stanno. Ormai siamo attorniati e pieni di queste tecnologie che fanno parte della nostra vita quotidiana, senza ombra di dubbio lo smartphone, che poi è presentissimo anche per la tecnologia e per che ultimamente si usa anche moltissimo per quanto riguarda il lavoro, no? Perché ci si scambia, poi ci sono tutte queste app, WhatsApp, eccetera, eccetera, eccetera, che si usa per lavoro, insomma, tutte queste belle cose. E poi ci sono questi smartwatch, che sono degli orologi altrettanto tecnologici, che però poi tengono sotto controllo anche la situazione del vostro fisico, del vostro, sì. A partire dal battito cardiaco, le pulsazioni, appunto, la pressione, ma anche un fatto di alimentazione alimentazione che voi andate a seguire, perché praticamente in automatico percepisce attraverso la pelle determinati dati che poi vengono trasferiti a un sistema che poi automaticamente e praticamente vi dice un po' i fatti vostri, quelli che voi non sapete, voi guardate l'orologio e dice quante chilocalorie ho mangiato oggi e dice tutto l'orologio, cioè, invece che l'ora e basta, adesso vi dice anche quante chilocalorie.
1: Ormai misurano anche la qualità dell'aria.
0: Mamma mia, guardi, se dovrebbe prendere uno per misurare le imitazioni che fa lei, ma di questo ne parliamo nella prossima puntata. Pare che sia venuta una cosa un po' strana, no? Che qualche tempo fa qualcuno ha scoperto una gravidanza anticipategli dal suo smartwatch. Non erano ancora stati fatti i test, non era stato fatto nulla, era una cosa aliena, dice no, non succederà mai una cosa del genere, e lo smartwatch ha dato questa informazione, che poi veritiera in un secondo step dopo fatte le analisi. Quindi lei capisce dove stiamo andando?
1: Chissà cosa ha scoperto prima della diretta interessata, una cosa l'avrà capito, boh?
0: Ma no, non lo so.
1: Sono più intelligenti di noi ormai.
0: Beh, ormai sì,
2: Non ce la raccontano tutta, però.
0: No,
2: eh?
0: No, anche secondo me. Vero. Berti, non saprei se si racconta, però sì, cioè, diciamo che quei dati non restano solo nel vostro orologio, questo è un dato di fatto. Beh, ci sono dei database che immagazzinano tutte le informazioni, no? Questo è un dato di fatto.

0: Benjamin Grosso, ok, The Radio Number One. È vero, non abbiamo ancora detto che oggi il prezzo del gas è un aumento e quindi niente, stasera niente.
1: Non si cucina,
0: poi stasera fa caldo, tanto faccia l'imitazione del gas se le viene. C'è Madame. Facciamo

0: City, self-aware, Radio Number One. Attenzione, perché tra un attimo
1: un altro spazio del dedicato al penultimo.
0: Il penultimo, penultimo.
2: Mattina un Sergio Sironi si sveglia e sa che
3: brava Giovanna, brava.
2: Ogni mattina un Pat Romano si sveglia e sa che
4: buongiorno, buongiorno da Meteopat, poi c'è il focus e poi anche il traffico.
2: Ogni mattina una Manuela Doriani si sveglia e sa che
5: e cosa deve fare la Doriani? Li sopporta la Doriani, li sopporta tutti e due, uno e due, li sopporta.
6: La Combriccola, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: inizio di questa serata, di questa, tra altre cose, l'ultima settimana che vede l'happy hour in tutto tondo.
1: Vero, sì, poi torneremo a settembre.
0: E dalla prossima cambia un po', entriamo nel palinsesto estivo, Summer One, l'estate di Radio Number One, quindi cambiare un po' di conduce, ci saremo tutti quanti in onda, chi più chi meno, in un modo o nell'altro, comunque un po' di mischioni, come si usa dire. Però tutto andrà bene, poi Berti va in vacanza.
2: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
0: Guarda, non lo so, però prima di andare in vacanza, se riusciamo a saldare il conto, che cosa dice?
1: Sì, più che altro perché dice sempre, paga lui, paga lei, Alberti quando paga.
0: Berti, scusi un attimo, venga qui un attimo, quando è che...
2: Ciao ragazzi, ci beviamo domani.
0: Niente,
1: ma domani Berti.
0: Niente, mi sa che quest'anno butta male il bilancio, poi non so cosa ne pensi lei, signor Carlo, però va bene uguale. Allora, non ci abbiamo più spazi, già l'ha detto. Nel frattempo qualcuno dice: signor Gabbro, con lo scaldabagno come fa se il gas è in aumento?
1: È un bel problema.
0: Bel problema, lui fa l'imitazione, non stiamo a perderci via per queste cose. Oh, che è successo? Ah, ci abbiamo un vocale, ma guardi un po' lei. Guardi,
3: ciao raga, sono la Pucci da Genova.
0: Ciao.
3: Vorrei ascoltare la canzone dei Subsonica, Tutti i miei sbagli, perché da qualche anno a questa parte non ne sto facendo una.
0: No.
3: Buona serata a tutti.
0: Ciao.

0: E chi non ha fatto sbagli nella vita? Tutti i miei sbagli Subsonica, grazie alla nostra amica Ligure, grazie anche ai Subsonica. In questo caso, pensate un po' voi, stavo pensando che questi ragazzi hanno fatto 11 album, pensate un po' voi, e tra altre cose sono stati premiati anche da Amnesty Italia, MTV Europe Music Awards, e poi ancora il David di Donatello, e poi fecero anche una partecipazione a quello che è il Festival di Sanremo, poi ovviamente. Che dire, cioè, ognuno fa la sua strada, il suo percorso sonoro e canoro, e senza ombra di dubbio loro sono un gruppo italiano che ha trovato il suo spazio nel mondo rock elettronico, chiamiamolo così, per dargli un posizionamento, no? Giusto, qui e là, che dire, no? Poi, cioè, giusto appunto, ognuno fa quello che ci pare e ci piace nella vita. Cosa dice, signor
1: Gatto? Certamente, bisogna rimanere sereni.
0: Molto sereni. Adesso sereni con Sombra.

0: Radio Number One, siete nel posto giusto, siete nel happy hour. Signor Gabbro, quello no, senti che è troppo rumoroso, prima mi ha fatto, no, è più silenzioso il condizionatore.
1: Quello, va bene, allora proverò a modificarlo.
0: Quello è più aspirapolvere, ha capito? Quindi, un altro tipo di imitazione, per favore, dai. Come cose.

0: nascondi dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Happy, happy hour, number one. Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One. Radio Number One presenta Dedicato.
2: Signor Gabbro, vede, è l'ultimo di questa giornata, di questo mercoledì.
3: Poi c'è ancora domani, dopodomani e poi ci si risente a settembre.
2: E poi ci si risente a settembre, che non ci si risenta ad agosto, siamo qua io, signor Gabbro,
3: certo.
2: In un modo e chi in un altro, però ci sentiamo poi a settembre e riapriamo il locale che chiudiamo temporaneamente per il periodo di agosto, perché poi cioè,
4: ragazzi, sì. Non faremo senso di voi, mannaggia.
2: No.
4: Comunque stasera mi pulisco le tiere, ma no. Faccio rinvasi di piante.
2: Ah, vabbè, meglio.
4: Vestitos dalla Wendy e dai suoi meravigliosi 4 aschini.
2: Tutto a posto, va bene, niente, per fortuna che stava interrando le piante.

0: Another Kind of Anastasia, Radio Number One, piccolina piccolina di statura ma con una voce potentissima, grande, infatti definita come la bianca dalla voce nera. Pensi un po' lei che dall'inizio della sua carriera ha venduto qualcosa come 50 milioni di dischi, oltre 50 milioni di dischi, collezionando un totale di 227 dischi tra oro e platino, quindi direi che non male per la carriera di questa fanciulla statunitense che ormai insomma è diversi anni che sta sul mercato.
1: Graffiante.

0: Charlie Puth, Selena Gomez, We Don't Talk Anymore, Radio Number One.
1: Donne.
0: Ma donne cosa che adesso andiamo, tra un po' abbiamo chiuso.
2: Non ha capito,
0: glielo spieghi lei.
3: Arriva sempre alla fine, quando stiamo per chiudere, ma regoli l'orologio.

0: E con Alex Warren, signor Gabro, chiudiamo anche questo mercoledì sera, vero?
1: Adesso tocca a Lilli con il number one classics dalle 22 alle 23, grandi successi anni 70, 80 e 90. Noi torniamo domani.
0: Domani, puntuali dalle 20, c'è l'Happy Hour qui su Radio Number One. Come sempre, mi raccomando, fate una buona serata, ma soprattutto almeno voi fate bene.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Passa la serata con noi, questa è Radio Number One, sono le 21:59.
1: Radio Number One presents Number One Classics.
0: Potremmo fare un sondaggio per capire se il grande caldo è arrivato in modo capillare ovunque, ma solo a pensarci la cosa mi fa sudare. Quindi facciamo come sempre, la sera ci mettiamo comodi, accendiamo un ventilatore e ci mettiamo in ascolto di Number One Classics, tutta la musica che ha fatto la storia negli anni 70, 80, 90. Io sono Liliana Russo, Lili è una donna al volante e il viaggio inizia con gli Eurythmics.
1: Number One.

Una delle voci più belle di sempre, quella di Annie Lennox con Dave Stewart e gli Eurythmics, un binomio consolidato per anni. When Tomorrow Comes è uscito nel 1986. Nel 79, gli Earthwind and Fire, tra palle stroboscopiche e pantaloni a zampa, ci facevano ballare con Boogie Wonderland.

I Duran Duran nel Number One Classics, una delle mie canzoni preferite, Come and Down. Dopo le date in Italia hanno già annunciato l'Halloween Show 2026, un evento speciale il prossimo 31 ottobre a Londra, gran finale del tour autunnale nel Regno Unito. Solo grandi canzoni, è il turno dei Simple Minds, Someone, Somewhere, in the Summertime, era il 1982.

0: viaggio continua e dal cilindro abbiamo tolto l'album degli America uscito nel 1972 e abbiamo scelto una delle loro canzoni più rappresentative, A Horse With No Name. Solo la musica che ha fatto la storia e Number One Classics torna tra poco.
1: Number One Classics. Classics.
2: Su Radio Number One andiamo a caccia di talenti. Ogni sabato c'è Music Searcher, la rubrica dedicata alle nuove voci del panorama musicale italiano. Li scopriamo online, li selezioniamo e li portiamo in radio. La musica del futuro la scopri solo con Music Searcher.
3: Music Searcher.
4: Music Searcher. Ogni sabato alle 17 solo su Radio Number One.
1: Radio Number One Classics
4: 1964.

minuti nel Number One Classics. Ogni sera dalle 22 la più bella musica degli anni 70, 80, 90. Mentre gli U2 a sorpresa sperimentano collaborazioni alternative, l'ultima con Martin Garrix. In attesa del nuovo album annunciato per l'autunno abbiamo riascoltato Sunday, Bloody Sunday da War, album uscito nel 1983. 5 anni prima, Gino Vannelli, canadese di origini italiane, saliva nelle classifiche con I Just Wanna Stop.

Rinfreschiamoci anche questa sera con quella che conosciamo meglio, la musica. Pino Daniele con Quando ci ha regalato un pezzetto di Napoli, era il 1991. Nel Number One Classics si torna a festeggiare, si torna con gli anni 80 e con i Brother Johnson.

0: I fratelli americani dei Brother Johnson, era il 1980 e usciva Stomp, number one classics, torna tra poco.
1: Number one classics.

benvenuti a bordo, state ascoltando Number One Classics, io sono Lily, una donna al volante. I Delegation nel 1979 spopolarono con Put a Little Love on Me. Billy Joel invece è un artista decisamente coraggioso, contrariamente a tanti altri suoi colleghi che pur di continuare a fare dischi non fanno che ripetersi, lui ha dichiarato di non voler incidere nuovi album di inediti proprio per evitare di rovinare il suo repertorio storico con lavori che non sono all'altezza. Vorrei veramente stringergli la mano. Ascoltiamolo con Tell Her About It, era il 1983.

La musica che ha fatto la storia è quella che scegliamo ogni sera. Qui la musica che ha segnato 30 anni di storia. Solo grandi artisti nel number one classics, quindi continuate a rimanere con noi.

0: È finito il tempo a nostra disposizione. Io sono Lily, una donna al volante, e ci risentiamo domani con Number One Classics. A tutti buona serata.
1: Number One Classics.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One. 2 minuti alle 23. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Zio Nasty, da mercoledì 29 luglio a sabato 1 agosto dalle ore 14 ti porto con me nel PN1.
3: Stefano Federici, che onore, sono pronto a venire anch'io. Ma dove mi porti? In spiaggia? Mi porti al mare? Mi porti a fare un bagno?
2: Ti porto in diretta dal parco acquatico Cavour con il PN1 e faremo splash.
3: Non vedo l'ora, quindi prova costume, provo anche le ciabattine, sono pronto a venire in spiaggia con te.
2: Tu sei nel PN1, ma io dal parco acquatico Cavour, se vuoi t'allago lo studio.
3: Ah, come, io rimango in studio?
2: Sì.
3: Ma no, come rimango in studio? Scusa, voi andate a farvi il bagno, a prendere il sole, io rimango in studio, ma ti sembra il modo?
2: Ma ti porto.

0: Radio Number One, è mezzanotte. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights.
0: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Allora, zio Nasti, ho pensato a delle sfide per One Match pazzesche.
3: Oh, dimmi, dimmi,
2: senti qui, allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
3: Scusa, ma che sfida è?
2: No, ma poi anche il mio cognome, quindi secondo me.
3: Sì, ho capito, ma secondo te.
2: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
3: Qualcuno, secondo te, vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
2: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
3: Che sfide decise? Ma tu sei fuma, lasciamo perdere, ma.
2: Per me funziona.
1: One Match, dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
0: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, Luna.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Radio Number One, un minuto alle due.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.